dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io. Lo so che poi verranno giorni duri e che avrò meno soldi di così, che pagheremo tutti i nostri errori, che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questo.

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ho dormito un tot.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: sei stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tibet.

0: siamo qui anche oggi per dirvi tante cose e adesso Giuliano Centioni è qua con me e naturalmente voi poi se volete potete dirgli qualcosa al telefono 0733 23 75 75. Allora Giuliano, te.
1: Ma diciamo che partiamo da la notizia che era di uno o due giorni fa, che Macerata finalmente ha raggiunto quasi un primato. È terza in Italia per inflazione. Cioè sappiamo tutti che l'inflazione è, come possiamo dire, un veleno, è il nemico dell'economia, perché è quella che corrode e mangia i salari, le pensioni, e soprattutto incide sui prezzi, sui costi, sull'energia, le bollette e così via. Bene, l'Italia dopo Reggio Calabria e Siracusa è la terza per la più alta inflazione, questa misurata ad agosto. Che significa questo? Significa che c'è stato un aumento dei costi dei beni alimentari, delle bollette, cioè luce, acqua e gas, dei servizi, dei trasporti, un aumento consistente che va, dopo dipende anche dalla tipologia, se per esempio degli alimenti gli aumenti sono stati maggiori, nelle bollette idem, nei servizi un po' di meno, comunque andiamo aumenti dal 2 fino all'11-12%, con gli stipendi e le pensioni, torno a ripetere, fermi. C'è un altro aspetto che non ci curiamo. Il decreto ancora non approvato, annunciato dalla signora Meloni, dal governo, sull'abolizione del bollo auto sulle auto più piccole, ma riguarda tra l'altro un numero limitato di cittadini, ha comportato che cosa? Che se questo decreto legge viene approvato, significa che le regioni riceveranno meno soldi il prossimo anno, circa 3 miliardi in meno, forse anche di più. Se le regioni non ricevono i soldi, significa che per esempio la sanità non ha a disposizione i fondi per andare avanti. Perché? Perché la sanità è competenza delle regioni, no? E quindi le regioni meno soldi, meno soldi anche per la sanità, meno soldi anche per i comuni. Perché? Perché il bollo in gran parte erano soldi che andavano a finire nelle casse dei comuni. Riducendo il bollo i comuni avranno meno risorse e quindi manutenzione delle strade, che già sono un disastro, sarà ancora peggio. Manutenzione delle scuole primarie tipo elementari e medie, e così via. Assenza o riduzione dei servizi sociali, servizi assistenziali. Ecco, questo è un esempio che un decreto legge fatto a livello proprio di propaganda elettorale per attrarre elettori comporta tutta una serie di conseguenze negative per l'economia e per i cittadini. A tutto questo aggiungo, ci sembra lontane, però a tutte queste c'è anche l'influenza delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente.
0: Addirittura? Sì. E questo dava a noi situazione?
1: A noi ci penalizza perché innanzitutto non abbiamo più il mercato della Russia, dell'Ucraina e dello stesso Medio Oriente, dove,
0: non ci metto se non fa boom.
1: Sì, dove esportavamo dalle calzature al vestiario, ai mobili e così via. Medio Oriente comporta che cosa? L'aumento dei costi in modo esorbitante del petrolio e quindi l'aumento del gasolio, della benzina, eccetera. Allora, pensiamo che in Italia l'80% delle materie, dei prodotti, anzi parliamo così, dei prodotti in generale, quelli alimentari, sanitari, eccetera, avviene su gomma, cioè coi camion, no? Coi tir. Un aumento esorbitante del gasolio e della benzina significa che appunto c'è un aumento dei costi dei trasporti e quindi che si ripercuote poi nel costo degli alimenti, dei farmaci, di qualsiasi cosa, insomma, che viene trasportata. Ecco, questa è la situazione. Infine, a tutto questo, ritorniamo alle responsabilità del governo, invece di tentare di ammorbidire un pochino la crisi economica che c'è, il governo la sta aggravando. Perché? Perché ha tolto risorse a tutti i ministeri per due cose. Una, le armi, il riarmo della nazione, eccetera, per soddisfare le richieste di Trump, del presidente americano, e un'altra parte per il famoso ponte di Messina, che sta macinando soldi e dove è prevista una spesa di oltre 14 miliardi. Ecco, queste due cose, la guerra e il ponte di Messina, praticamente stanno immobilizzando l'economia italiana. L'unica situazione che prosperano, lo dico tra virgolette, scherzo un attimino, sono le associazioni come la Caritas, eccetera, che fanno assistenza, che aiutano, che vanno incontro ai poveri, le mense, i farmaci, il vestiario, la scuola, i libri, eccetera. Perché? Perché è aumentato in modo estremamente importante il numero di persone che alla fine del mese non riesce ad andare avanti. E la cosa più critica qual è? È che non è che non va avanti solo chi non ha lo stipendio, e questo è ovvio, ma ha difficoltà ad andare avanti in famiglia, anche quelle famiglie che hanno uno stipendio e hanno la casa. Perché? Perché ormai le spese dai servizi, torno a ripetere, alle scuole, alla sanità, sono diventate talmente elevati che è diventato difficile poter rincorrere. Dico solo il costo degli alimenti. Nell'arco di in un mese, sì, in due mesi, luglio e agosto, sono aumentati i prodotti alimentari del 3,6%. Quindi già questo dà un indice delle difficoltà della gente. Quello che tra l'altro sta accadendo nelle Marche, e nel più in particolare a Macerata, praticamente è quasi uniforme nel resto d'Italia. Al sud è ancora più pesante, al nord è un po' meno rilevante.
0: Si poteva, secondo te, invece non buttare via queste cose?
1: Ma allora, le guerre non dipendono da noi. Le guerre, sia quella in Ucraina dovuta a quel pazzo di Putin, e nel Medio Oriente a un altro pazzo che si chiama Trump, quindi potevamo fare poca cosa. Potevamo incidere invece in che cosa? Questo sì, nel no alla spesa per le armi, come ha fatto la Spagna, che quindi sta in una situazione molto migliore dell'Italia, stare attenti di più sui soldi che vengono spesi, di spenderli in più in cose che producono reddito. Allora, faccio l'esempio del ponte di Messina. Il ponte di Messina è una macchina che consuma soldi e basta, perché finora non esiste nemmeno un progetto definitivo. E è una macchina che già c'ha in bilancio oltre 14 miliardi. 14 miliardi significa che se li dà la sanità, probabilmente ridurremmo le liste d'attesa a poco o niente, tanto per fare un esempio. E se addirittura prendiamo i soldi che sono stati previsti per le armi, anche questi circa, sono circa 15 miliardi all'anno, per esempio risanevamo il settore dell'assistenza sociale, delle scuole, o insomma dei servizi. Ecco, questi sono due esempi. In più, una politica più attenta agli aumenti, perché le guerre hanno comportato anche aumenti che certamente non sono colpa nostra o del governo, però per esempio le industrie energetiche, cioè quelle che producono benzina, gasolio, metano, eccetera, o che lo lavorano, hanno fatto guadagni enormi. E allora perché non tassare un una tantum sugli extra profitti? Porterebbero nelle casse dello Stato dai 4-5 miliardi. Oh, le banche sono le uniche aziende che hanno guadagnato un'enormità. Allora anche a loro, perché non chiedere un contributo per la nazione, un una tantum sugli extra profitti? E anche qui verrebbero fuori circa 4-5 miliardi. Quindi i 4-5 miliardi dell'energia, i 4-5 miliardi delle banche, sono altri 10 miliardi da aggiungere a quelli risparmiati non spendendo per le armi e per il ponte di Messina. E cioè alla fine escono fuori circa 45-50 miliardi in un anno, che sicuramente avrebbero ammorbidito la crisi economica e avrebbero permesso agli italiani di guardare non dico il futuro, ma almeno il giorno dopo, per il giorno dopo, con più positività.
0: Esatto. Allora, abbiamo detto prima che ci ma ancora per questo governo ci sta un po' di tempo, ma non può, non molto. Che può fare adesso, se vuole?
1: Questo governo che può fare? Innanzitutto smetterla di fare propaganda elettorale, perché sta producendo danni e basta. Ad esempio, l'abolizione del bollo, che comporterà solo le macchine più piccole sotto gli 80 cavalli, addirittura una parte delle Pandea non ci rientrano perché hanno 81 kW kilowattora. Allora, i soldi che si risparmiano, che vengono sperperati in questo senso con non far pagare il bollo, perché tra l'altro molti italiani non sanno che se io ho la moto e una macchina piccola, io posso dedurre dal bollo o della moto o della macchina piccola, non tutte e due. Questo molti italiani non lo sanno. Allora, al di là di questo, i circa 2 miliardi e mezzo che costa l'operazione bollo potevano per esempio servire a evitare l'aumento dei ticket e di altre spese in sanità. Potevano essere investiti nei servizi pubblici di trasporto e quindi ridurre il costo dei trasporti, della mobilitazione delle persone. Ad esempio, tutti quelli, ricordiamoci che l'Italia non è fatta solo di Firenze, Bologna, Roma o Milano. L'Italia è fatta da migliaia di piccoli paesini distribuiti sul territorio, dove per qualsiasi cosa devi prendere la macchina o un mezzo di trasporto pubblico. Ma siccome nella maggior parte di questi paesini, di queste realtà, non hanno né ferrovia né servizi pubblici, e quindi si riduce tutto sulle spalle dei cittadini. E allora investire nei servizi pubblici dove c'è il treno, migliorare il treno, dove ci sono dove non ci sono gli autobus, organizzare i servizi pubblici con gli autobus. Questo già avrebbe comportato una riduzione sensibile, importante, nella spesa dei cittadini, di mobilità per accompagnare i figli a scuola, per andare al lavoro, per andare in farmacia. Cioè, noi ci dimentichiamo, perché chi vive a Macerata, va bene, nella città sta tranquillo, ma chi vive fuori in periferia, andare a comprare l'aspirina, per fare un esempio, in moltissimi devono prendere la macchina perché la farmacia sta a 10, 15, 20 km. Chi deve andare a fare esami, visita, e trova l'ospedale spesso anche a 60, 70, 80 km di distanza, e quindi deve prendere la macchina. Non è che c'è il treno o pullman e così via. Dobbiamo fare queste considerazioni. Quindi già per esempio con il discorso del bollo, dei soldi sperperati in quel modo, già si poteva fare un'azione importante per i cittadini. Poi torno a ripetere, la cosa più immediata, sono tre le cose immediate: spesa per le armi, una tassa una tantum alle banche e una tassa una tantum alle industrie energetiche. Tra tutti e tre otterremo intorno ai 25 miliardi. il che significa rifinanziare in modo dignitoso la sanità e quindi la riduzione delle liste d'attesa e quindi tutte quelle persone che se non hai soldi per andare che non hai soldi per andare nel privato rinuncia a curarsi. E ricordiamoci che ogni cittadino che si ammala è una spesa per lo Stato.
0: Certo.
1: E possiamo anche investire addirittura nelle case di riposo, dove ci stanno migliaia di anziani che sono rimasti soli, eccetera. Che tra l'altro c'è un altro fenomeno importantissimo in tutta Italia, e qui da noi a Macerata, in provincia, è molto evidente, è che molti anziani, donne e uomini che sono rimasti solo, ma anche coppie, che vivono con la pensione minima, non gliela fanno andare avanti a pagare il metano per il riscaldamento, per cucinare, a fare la spesa, a pagare l'affitto, a pagare le tasse comunali e così via. Quindi si trovano in una situazione drammatica, e chi è solo ha difficoltà proprio ad andare avanti, quindi tenta di rivolgersi alle case di riposo, ma le case di riposo sono limitatissime. Sappiamo che c'è una richiesta di circa 8.000 persone all'anno di entrare nelle case di riposo, e non c'è possibilità di dare risposte. Ecco, queste sono le situazioni che un governo che dice di voler governare e gestire una nazione deve pensare. Non deve pensare solo alla sua parte politica, a raccogliere voti, deve pensare a governare una nazione.
0: Ecco, qui bisogna dire appunto, tu hai un po' detto queste cose che sono importanti, bisogna anche saperlo fare, o no?
1: Beh, ci vuole cultura, non pressappochismo, cioè adesso per esempio fare politica, uno dice, si alza la mattina, siccome c'è un po' di chiacchiera, c'ha conoscenze, dice, sai che mi candido a fare il consigliere comunale oppure regionale, eccetera eccetera. La politica deve essere fatta sì dal popolo, dai cittadini, però quando una volta c'erano i partiti accadeva che molto spesso i candidati venivano selezionati, scelti, ma comunque facevano anche dei corsi nell'ambito dei partiti per conoscere le problematiche e come affrontarle. C'era una maggiore discussione nell'ambito politico su come risolvere un problema, dice, meglio fare quella strada, quel ponte o quest'altra cosa. Adesso invece no, c'è un pressappochismo incredibile. Per esempio è uscita un'ordinanza del sindaco di Macerata sul consumo dell'acqua. Allora siamo alla fine di settembre, l'estate è finita, l'ordinanza ci dice, basta andarla a leggere, e è ridicolo, dice che non bisogna riempire le piscine. Allora, domanda, chi è quello che riempie una piscina a fine settembre per fare il bagno a ottobre, a novembre, in piscina? È incredibile. Cioè, è incredibile che un'amministrazione comunale mi assume un provvedimento alla fine dell'estate, autunno iniziato. Che senso ha? Significa proprio che quell'amministrazione non si rende minimamente conto, non ha la più pallida idea di quello che significa governare, gestire una città.
0: Ecco, quindi ci sono queste situazioni, e naturalmente chi è che le fa fare, che tu dici non si deve fare, ma chi è che lo fa?
1: Vabbè, in gran parte la colpa è di noi cittadini.
0: Ah, ecco.
1: Perché una parte è di chi non va a votare. In questo modo...
0: Questa è veramente una cosa molto brutta.
1: Chi non va a votare commette errori.
0: È giusto.
1: Più errori, perché non prende posizione, non dice la sua in modo adeguato e favorisce l'elezione di soggetti squallidi o quantomeno impreparati e così via. Colpa di noi cittadini, di quelli che andiamo a votare, che votiamo partiti o persone sbagliate o non adatte a gestire una città, una regione o quello che sia. Quindi c'è un pressappochismo generale che alla fine porta a una maggiore disaffezione alla politica, al voto, no? La famosa frase Io ho amici conoscenti che ci parli, ah, perché hai date da fare, votiamo, ho detto no, ma tanto non serve a niente, sono tutti uguali. Già questo è una, come dire, una riflessione assolutamente sbagliata. E in questo modo che accade? C'è poca selezione politica e quindi in politica fa carriera solo chi è più svelto, come si dice, nella parola, no? E non certo nel cervello. Quindi persone impreparate, pressappochiste, che non si rendono conto che portano il disastro e non il bene di una comunità.
0: Non sarebbe bello dire, insomma, chi non viene a votare ci deve dire 10 euro. Cioè, un po' di soldi.
1: Beh, questo lo sta facendo Trump, ha promesso 5.000 euro a ogni americano che va a votare e vota lui, insomma.
0: Ma no, uno che non ci va, io dico, uno che non vuole, allora, per non ci sei venuto, faccio poco.
1: Ma sai, una volta c'era, non so se era stato previsto e poi è stato cancellato, c'era l'obbligo di andare a votare, ecco, altrimenti ecco, perdevi parte come si dice, dei tuoi diritti civili
0: certo,
1: nella società.
0: Cioè, giusto.
1: In Cina hanno sperimentato, stanno sperimentando ancora in alcune regioni, diciamo, una carta d'identità a punti.
0: Ah, ecco,
1: in poche parole accade questo, la semplifico. Il cittadino che commette un reato contro la società, contro il patrimonio pubblico, ad esempio, un cittadino che non fa il suo dovere, o un cittadino che combina danni alla comunità, gli vengono tolti dei punti.
0: Ecco.
1: E questi punti, che ogni punto che viene tolto, il cittadino perde una serie di diritti nella città. Per esempio, in alcune comunità in Cina hanno diritto le persone a scuola gratis, sanità, eccetera, no? E allora, con la carta d'identità a punti viene dato un punteggio alla prima carta d'identità consegnata, non so, 100 punti, no? Poi, mano a mano che vai avanti nella vita, eccetera, e commetti errori nei confronti della comunità, ti vengono tolti i punti, e ogni volta che ti vengono tolti i punti tu perdi dei diritti. Per esempio, non più tutto gratis in sanità, ma una parte te lo paghi, non più tutto gratis nella scuola, una parte te la paghi, e così via, fino a che hai perso tutti i punti e quindi hai perso tutti i tuoi diritti. A quel punto, nella sperimentazione, il cittadino vive, non so, un anno, due, senza diritti, cioè se deve pagare e comprare tutto, e poi ricomincia da capo con una nuova carta d'identità, documento, insomma.
0: Questa è una bella cosa, però secondo me
1: cioè teoricamente sì, praticamente funzionerebbe in una società corretta, perfetta, perché poi sai, in una società imperfetta, perché fatta dall'uomo, c'è chi ne approfitta di certe situazioni, può approfittare di certe situazioni. Pensiamo in Italia, sicuramente uscirebbero fuori carte d'identità con punteggi falsi, persone che si fanno corrompere per non cancellare i punti, accade con i punti della patente, quindi voglio dire, no? Sotterfugi e cose varie. Per una cosa del genere dovremmo avere una società perfetta. E allora potrebbe essere interessante questo, cioè disincentivare il menefreghismo dei cittadini, o quantomeno la rassegnazione, perché in Italia sono convinto c'è rassegnazione. La maggioranza dei cittadini non crede più in quello che è rimasto dei partiti, non crede più nei politici. Basta vedere la Camera dei Deputati, ci sono decine e decine di deputati che hanno problemi giudiziari, da ministri a sottosegretari e giù a scendere. E quindi posso capire, gli dice, come fai a aver fiducia in queste persone? Il rimedio qual è? E se tutti quanti tornassimo a fare politica, come era una volta, allora ci sarebbe maggiore selezione, più impegno, e i cosiddetti furbetti della politica difficilmente potrebbero far carriera.
0: Giuliano Sentioni che ci sta facendo capire un po' quello che facciamo da qui a Macerata, nell'Italia, eccetera eccetera. E stavi dicendo per cose interessanti.
1: Sì, una cosa, un numero, visto che i numeri non si possono confutare. Allora, un numero veramente importante e impressionante è che nelle Marche siamo arrivati a circa 300 associazioni di beneficenza, soprattutto a livello alimentare e come dici, a livello alimentare. E è un'enormità in una regione piccola come le Marche, con 1,5 milioni di abitanti, avere questo numero eclatante di associazioni caritatevoli ci fa rendere conto che effettivamente nelle Marche c'è una situazione molto ma molto difficile. Le persone assistite in regione, anche qui i numeri chiaramente sono in difetto, sono circa 45.000, sono tantissime. Allora, tanto per fare un esempio, Pesaro Urbino, che è una zona molto, dal punto di vista abitativo è molto, sono 15.000, a Macerata sono circa 8.000, e 8.000 persone che vengono assistite su una popolazione di 40.000 abitanti scarsi è un'enormità. Allora dobbiamo chiederci, ma se le associazioni di volontariato, di caritatevoli o meglio, stanno aumentando anche i servizi che danno, evidentemente lo Stato non funziona. Non funziona perché? Perché lo Stato spende soldi in altre direzioni? Perché lo Stato, o meglio il governo che gestisce lo Stato, non è in grado di, come un buon imprenditore, gestire in senso favorevole ai cittadini lo Stato stesso? Ci sono crisi esterne, senz'altro, l'abbiamo detto, e le guerre comportano difficoltà, no, non c'è ombra di dubbio. La guerra in Medio Oriente ha comportato con quel demente del presidente americano Trump, che va sparando su tutto e su tutti in Medio Oriente, ha portato che cosa? All'aumento dei prezzi del petrolio, e ci stiamo accorgendo adesso, insomma, no? Siamo arrivati a prezzi non più sostenibili. Entro la fine di settembre, questi sono riflessioni dell'associazione dei commercianti e degli imprenditori, entro la fine di settembre molte aziende si troveranno in difficoltà, quasi di dover chiudere, perché con l'aumento delle bollette, cioè acqua, luce e gas, della benzina, del gasolio, del metano, non riescono più ad andare avanti, se non triplicando i prezzi. Ma triplicare i prezzi significa che la gente non compra più. Già adesso il fatturato dei supermercati incomincia a diminuire, perché la gente compra meno, perché deve risparmiare.
0: Ai ai ai, peggio che mai.
1: Il fatto che è aumentato il numero delle persone che non si cura, pur stando male non si cura per risparmiare, questi sono già due indici che ci fanno capire dell'enorme difficoltà. Per esempio, un settore che inizia a soffrire, parlavo pochi giorni fa con delle persone, credo che uno era un imprenditore e altri che lavorano nel mondo dell'edilizia, che stavano a dire che loro si aspettano per ottobre, se l'andamento è questo, di dover chiudere molte imprese edilizie. Perché? Perché costruire una casa avrà costi esorbitanti. Quindi solo chi è ricchissimo se lo potrà permettere. Solo alcuni enti pubblici potranno sistemare, non so, qualche scuola. Ma già adesso basta vedere la manutenzione delle strade di alcuni edifici pubblici che lascia molto a desiderare. Perché? Perché non ci sono le risorse. E allora, in questo contesto ci stiamo americanizzando, dove in America, no, sapete tutti che sanità, assistenza sociale, non c'è niente di pubblico, è tutto in mano, questa parte qui per i poveri eccetera, a associazioni di volontariato caritatevoli. Ecco, in Italia stiamo andando in questa direzione. Facciamo un piccolo esempio, il mondo dello sport, non parlo quello delle squadre di calcio di Serie A, eh? Parlo del mondo dello sport nei centri piccoli come noi, come può essere Camerino, che ne so, Porto Recanati, Osimo, Ecosi Fermo. Mantenere una società sportiva basata solo sul volontariato è diventato difficilissimo. Solo il costo dei mezzi per trasportare i ragazzi alle partite, ai campionati eccetera, sta diventando impossibile da gestire. L'aumento delle assicurazioni, l'aumento della manutenzione dei pulmini eccetera, l'aumento dei carburanti sta comportando situazioni insostenibili. Situazioni insostenibili. E non possiamo tutto lasciare in mano agli enti caritatevoli. Questi sono compiti delle amministrazioni pubbliche, che siano comuni, che siano regioni, province e così via, governo centrale. Se ci indirizziamo in una politica di innanzitutto in una riflessione generale, in una politica dove bisogna revisionare le spese che vengono fatte, è più importante fare il ponte di Messina o sistemare le linee ferroviarie in Bassa Italia, ma anche qui nel centro Italia, ad esempio. Questa è una domanda che ci dobbiamo porre, al di là adesso deve essere bianco, nero, rosso, azzurro. È più importante indirizzare risorse nel sociale, e cioè quindi nelle case di riposo, negli asili, piuttosto che spendere in opere pubbliche di dubbia importanza per i cittadini. Ecco, questi sono i requisiti. E i politici dovrebbero porsi questi problemi.
0: Ecco, ma appunto il problema è questo, per esempio anche qui da noi, quelli che non sono adesso quelli che guidano il fatto, hanno detto ma fate qualche cosa in questo modo, lo dicono quelli che non, non,

0: e così via. Non potevano essere investiti in parte in quello? Uno mi potrebbe dire no, quelli erano soldi del PNRR, che benissimo. Allora, nel PNRR, che erano i fondi quelli europei, no? In scadenza adesso, erano previste le voci, per esempio, per scuole, per case di riposo, per servizi alla comunità. Perché non sono stati spesi lì quei soldi invece di quel tratto di marciapiede che sarà bello tutto quanto, ma non si capisce a chi serve? E così tante altre spese potevano essere indirizzate in settori che invece avrebbero prodotto più beneficio per i cittadini. Questa è la risposta. È difficile parlare con un politico e fargli capire che fargli comprendere che il bisogno del cittadino è quello quotidiano. Cioè il cittadino si alza la mattina, c'è quello che ha difficoltà ad andare a fare spesa, quello che ha difficoltà a portare i figli a scuola perché magari non ha l'automobile, quello che ha difficoltà a farsi un esame perché non ha i soldi per pagarsi una risonanza, e nel pubblico la risonanza gliela fanno dopo 8 mesi, magari a lui gli serve per capire se ha un tumore o meno, e così via. Questi sono i problemi dei cittadini. I politici, gli amministratori dovrebbero entrare in sintonia nei cittadini, con i cittadini, proprio parlando di questi problemi.
1: Invece non lo fanno?
0: No, assolutamente.
1: Perché questo?
0: Ma sai, in politica si cerca sempre la via più facile, più semplice per ottenere consenso. Allora, se tu governi una città, una regione, una nazione, e pensi solo a come raccattare i voti, difficilmente fai una buona politica amministrativa della città, della regione o della nazione. Se invece tu pensi al benessere della comunità, dei tuoi concittadini che ti hanno eletto, e dici: vabbè signori, questo è il mio programma, e il mio programma prevede che i primi dei benefici ci saranno fra 4-5 anni, che facciamo? Portiamo avanti questo qui, oppure vi rincorro magari mettendo i fiori rossi o bianchi sulla iole per rendere la città momentaneamente a primavera più bella? Questo è il quesito, no? E qui però che succede? Che innanzitutto il cittadino deve far sentire la propria voce. E come fa a far sentire la propria voce? Andando a votare.
1: A votare.
0: Facendo parte attiva della vita politica. Sta accadendo un pochino adesso, sono stato alla festa dell'unità e mi sono meravigliato perché nelle due serate c'erano decine e decine di persone, addirittura in due aspetti anche un centinaio, più di 100 persone, e hanno partecipato al conviviale, cioè alla cena, alla merenda e così via. Però ecco, sono flash, sono momenti, invece deve andare sistematico. Una volta parlo anni 70, fine anni 70, anche i primi 80, ad ogni problema la gente scendeva in piazza e protestava e diceva la sua, e addirittura proponeva le soluzioni. E il politico, in un certo qual modo, doveva accettare questa situazione. Adesso non accade più nemmeno questo. Le manifestazioni pubbliche sono rare, sono generalmente generiche e lasciano il tempo che trova. Tra l'altro, ogni parte politica organizza una o due manifestazioni pubbliche all'anno per far vedere che è bravo, è forte, eccetera. Poi però i programmi, la progettazione, la gestione amministrativa, non solo della città, della regione, non viene fatta a medio e a lungo termine. Niente, si guarda al giorno dopo. E allora vai in giro per Macerata e vai a Piazza della Stazione e vedi che è un anno e mezzo, 2 anni che è un cantiere. Si va verso il centro commerciale, dico il nome, per Val di Chienti, Conad per intenderci, non esistono più i marciapiedi, la vegetazione ha invaso la strada, c'è un ponte che manca tutta la ringhiera, lì prima o poi una macchina andrà di sotto, hanno abbattuto perché qualcuno è andato a sbattere con la macchina, quei tombini raccolgono l'acqua su una discesa, quindi quando piove adesso l'acqua va da tutte parti.

0: e fa più danni. Addirittura, sempre in uno di questi posti, hanno abbattuto una bacheca e tutta il legno bellina, dove c'era il percorso da Piediriba a San Claudio per podisti, ciclisti, con un minimo di storia c'era. Qualcuno ci ha dato a sbattere, sta lì, ormai sono 2 o 3 mesi che abbandonata è. Questa è la città.
1: Allora, ci sono molte persone, abbiamo detto queste cose molto interessanti, perché anche noi possiamo parlarne, possiamo vedere, magari Giuliano ce lo sta cercando di farcelo. Ma tu che cosa potresti dire adesso, per esempio, a quelli che sono la cosa che devo fare, e anche le persone che invece dicono perché? Cosa dovrebbero fare?
0: Ma parlare è facile, lo ammetto, però è necessario, diciamo, un esame di coscienza, una riflessione di tutti, dai cittadini a chi fa politica. Allora, innanzitutto, a chi fa politica suggerirei per una settimana di chiudersi in casa o nello studio e di leggere un po' di numeri, e cioè leggere i resoconti Istat, che sono interessantissimi, le indagini fatte dalle associazioni di volontariato, quelle fatte dalla CNA, dai commercianti, dagli artigiani, quelle fatte dalle associazioni proprio di beneficenza, tipo quelli del Banco Alimentare o quelli della Caritas. Allora, tutti questi soggetti hanno numeri veri. Altro aspetto, capire, basta un giorno questo, su una realtà come Macerata, capire i punti critici della città. Ovvero, il punto critico della città è veramente mettere 10 posti macchina in più nel centro storico? O piuttosto far funzionare tutto l'anno gli ascensori? Punto di domanda. Ma veramente era importante il secondo ponte a Piediriba, quando le strozzature sono a Coridogna e a Piediriba, e quindi il traffico si vede anche in questi giorni, non ne ha nessun vantaggio. Il secondo ponte, capisco che era importante perché serve a fare manutenzione sull'altra, eccetera, ma se uno non cambia la viabilità da Piediriba a Macerata o da Coridogna, da centro commerciale di Coridogna a Coridogna, non serve a niente. Ancora, quante scuole abbiamo che hanno difficoltà dal punto di vista strutturale, impiantistico, eccetera? Tantissime. Organizziamo i lavori per sistemarle, ma non possiamo organizzare i lavori tutti insieme, in più, perché allora accade come quello che sta accadendo adesso. Il liceo scientifico di Macerata, che sta in 3 sedi diverse, la scuola d'arte, quella che io chiamo ancora scuola d'arte, istituto d'arte, sono 3 anni, 4 anni che ha lavori in casa, una ditta già fallito, e non si risolve ancora, non risolvono i problemi, tanto è vero che pioveva, c'è. Allora, gli organi che hanno il compito di sorvegliare, per esempio, questi lavori, provincia e comune, che facessero il loro lavoro. E soprattutto organizzassero un'agenda dove le cose non si devono sovrapporre. Altro aspetto ancora, la sanità interessa a tutti, al bianco, al nero, al rosso, all'azzurro, eccetera, e soprattutto richiede un'analisi della popolazione. Abbiamo una popolazione molto anziana, per esempio in provincia di Macerata, ma anche nelle Marche in genere. Forse allora sarebbe necessario indirizzare la sanità e gli aspetti sociali verso l'assistenza più agli anziani? Non lo so, è un discorso che faccio, un'organizzazione diversa. Cioè, quello che voglio dire è che chi si mette in testa di voler far politica perché si ritiene preparato, forse deve fare un esame di coscienza e dire: quanti problemi conosco? Come li conosco? Sono in grado di proporre delle soluzioni? Tutt'al più, se mi rimane difficile questo, devo organizzarmi per colloquiare e condividere le problematiche con i cittadini. e quindi aprire l'amministrazione, che può essere il comune, la provincia, la regione, verso i cittadini, e in questo modo prendere decisioni insieme, senza stare a guardare il colore politico. Però purtroppo la politica è diventata tifoseria, quindi si fa tifo ognuno per la propria parte, e si cerca di mantenere il proprio tifoso fregandosene degli altri, e quindi ecco che escono fuori decisioni cervellotiche di parte, parziali, che non risolvono i problemi.
1: Ecco, la provincia di Macerata ogni tanto viene a tutti, oppure tu, ognuno fa per cui
0: tu no, no, la provincia di Macerata è nel disastro più totale, nel senso che addirittura si contrappone alla popolazione. Basta vedere il discorso dei rifiuti, no? Viene presidente Barcaroli, era della provincia, viene dato all'università il compito di fare una ricognizione e una gradatoria per dove eventualmente situare delle discariche. La nuova amministrazione provinciale, il nuovo presidente Gentilucci, credo che si chiama, abbandona questa gradatoria e ne fa fare un'altra, e cambiano quindi in gradatoria i comuni che devono accogliere le discariche. Non voglio dire che questo è sbagliato e quello è giusto o viceversa, dico solo che è 5 anni che c'è un'amministrazione omogenea con la maggioranza forte in regione, in provincia, al comune di Macerata, e ancora non siamo riusciti ad arrivare a un piano rifiuti. Tant'è vero che spesso e volentieri nei giornali, nei social, vediamo fotografie di sacchetti abbandonati nelle strade, in periferia e così via. L'acqua, l'acqua pubblica parlo ovviamente, degli acquedotti. Sono anni che c'è una legge in cui ci dice che bisogna organizzarsi, mettersi insieme, formare società uniche e così via. Non entro nei particolari. Ancora non ci riusciamo. Stiamo ancora nella fase di studio di come mettersi insieme. Il rischio qual è? Che scadono i termini, mi sembrano che siano nel 27 o 28, e secondo la normativa europea devi andare ad appalto, cioè una gara d'appalto, e quindi arriva la grande società, come è successo in Veneto, privata, che prenderà la gestione degli acquedotti. E sapete qual è il risultato? Costi triplicati.
1: Allì.
0: Ecco, nella provincia di Macerata siamo in queste situazioni. Le strade, non ne parliamo, sotto gli occhi di tutti. Le scuole, non ne parliamo, siamo sotto gli occhi di tutti. Allora, non c'è un piano scuola. Un piano scuola significa che vedo com'è l'andamento di crescita o diminuzione della popolazione nella provincia, da Camerino a Civitanova, e mi organizzo nel sistemare le scuole o addirittura farle nuove in funzione di previsioni di crescita di popolazione o meno. Non esiste, e quindi sono tutti interventi spot che non risolvono i problemi.
1: Ecco, questo è che hai detto è molto molto importante. Si può cominciare a mettersi insieme e parlare ogni tanto, oppure non gli si va?
0: Assolutamente, è facilissimo. Si faceva in modo più o meno colorito, in modo più o meno partigiano, ma si faceva. Allora, le province furono ideate dai Savoia. Io sono uno di quelli che dice che la provincia è necessaria, non è ad abolirsi. Io abolirei le regioni invece, che sono una fonte di spesa incredibile, ecco, e incontrollata. Comunque i Savoia inventarono le province perché presso a poco coincidevano con le prefetture e quindi tenevano il controllo sul territorio, no? La provincia è un ente intermedio che ha proprio la funzione di far colloquiare, creare le condizioni di far parlare tutti gli altri enti minori o maggiori della provincia, e cioè dai comuni alle associazioni imprenditoriali e così via. Perché? perché la provincia deve essere un tavolo dove vengono mediate le proposte, le soluzioni per il territorio. E allora è chiaro che lì, per esempio, il sindaco di Macerata, per esempio, deve raggiungere accordi sulla viabilità, per esempio, con il sindaco di Camerino, di Muccia, di Civitanova, perché questa è la funzione. E la provincia deve fare questo. Invece no, addirittura la provincia diventa un ente concorrente dei comuni e quindi si crea una confusione a non venir più e arriviamo alla situazione attuale. Sui rifiuti non c'è un piano, avevamo la raccolta differenziata tra le migliori in Italia, si sta deteriorando, avevamo una delle acque migliori, non è stato fatto investimenti sugli acquedotti eccetera e stiamo rischiando che vada in mano ai privati. Avevamo invasi tipo Castriccioni, no? Le dighe, il Caccamo, Fiasta, che ci permetteva di avere riserve d'acqua, le stiamo utilizzando malamente, e così tutta un'altra serie di cose. Perché? Perché manca il momento, quello che dicevi, di incontrarsi, di confrontarsi e di discutere la migliore soluzione. Invece qui adesso ognuno va per la strada sua. E questo che comporta? Le divisioni a non finire, Civitanova che vuol diventare provincia, quindi addirittura aggiungiamo, qui si rischia che per esempio Macerata inizia una strada e non coincide con quella che viene fatta a Civitanova, uno di questi i rischi, perché? Perché i due enti non si parlano, ecco. Per la sanità è l'esempio, ma vi sembra normale che in un territorio, una provincia come Macerata, se hai problemi di vista devi andare a San Severino, se hai problemi di odorino, cioè naso, bocca, devi andare a Civitanova. E uno che ha un incidente e ha avuto grosse difficoltà sul viso, quindi dal punto di vista oculistico e odorino, dove va prima? A San Severino o a Civitanova? No, viene chiamato l'elicottero e portato in Ancona. Ma vi sembra una cosa normale questa? Mi sembra una cosa normale che in provincia di Macerata non c'è una malattia infettiva? C'era, ma adesso esiste solo a Fermo e è per la provincia di Ascoli, di Fermo e di Macerata. È normale questo? E così via tante altre cose. Ma da ultimo, ma è normale, sempre nella sanità, che devo assumere personale di cooperative per poter coprire i turni negli ospedali, eccetera? Uno dice, ma sai, gli infermieri non si trovano, ma è chiaro, adesso ultimamente è che sta cambiando un pochino, ma fino a poco tempo fa, fino a 4 mesi fa, l'assunzione degli infermieri veniva sempre a tempo determinato, prima per i medici, e chi è quello, il pazzo che fa concorsi su concorsi per assumere un posto per 8 mesi, 1 anno, 2 anni? Si va in zone tipo l'Emilia Romagna, Toscana, Umbria, dove il concorso è a tempo indeterminato.
1: Ecco.
0: E così via, insomma, i problemi sono tanti.
1: No, giusto, abbiamo detto molto tanto, adesso il tempo è finito, però abbiamo hai detto molte cose che devono essere fatte sapere. Quindi noi ci vediamo qui con Giuliano per questo fatto e appuntamento alla prossima.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo il romanzo La recita di Bolzano di Sándor Márai, questo scrittore ungherese, in Italia edito da Adelphi e riscoperto proprio da Adelphi dopo decenni di carriera silenziata, ritornato in auge proprio con i capolavori quali Le Braci e questo La recita di Bolzano, che vede come protagonista Giacomo Casanova. Casanova è evaso dai piombi di Venezia e si è nascosto a Bolzano, questa cittadina che gli va un po' stretta, ma nella quale vive l'unica donna che il suo cuore riconosca come mistero, come fascinazione e come fantasma che lo abita da molto tempo. Questa donna è Francesca. Andiamo avanti con la nostra lettura.

abitanti a Bolzano facevano credito al forestiero, perché ormai lo conoscevano e sapevano che nel suo caso era impossibile prevedere quando avrebbe perso e quando avrebbe vinto. Lo accolsero fra loro perché la città si era ormai abituata alla sua presenza e la tollerava entro le sue mura, così come ci si abitua a convivere anche con il pericolo. Fu per questo che si fermò. Si fermò per via di Francesca, naturalmente, e perché il conte aveva espresso il desiderio di vederlo. Si fermò come un giovane contadino che, provocato da qualcuno all'osteria, si piazza in mezzo alla sala, appoggia le mani sui fianchi ed esclama con voce rauca: «Accetto la sfida!». Si fermò così, con aria minacciosa, in silenzio. Cosa voleva da Francesca? Quel nome che emanava la malinconia inquietante delle esperienze non condotte a termine aveva risvegliato qualcosa dentro di lui. Certo, avrebbe potuto proseguire il viaggio anche senza quattrini e recarsi a Monaco, dove era arrivato in quei giorni l'elettore di Sassonia, e si preannunciavano settimane di festeggiamenti lieti e sfarzosi, con molta neve, baldori, attori eccellenti e i migliori bari d'Europa. Avrebbe potuto andarsene, non soltanto di notte, dileguandosi nella nebbia, ma anche di giorno, in una bella carrozza, a testa alta, perché aveva già regolato una volta i suoi conti in città con i fornitori e il locandiere, e Mensch, completamente soggiogato, lo circondava di premure. Ma si fermò, perché attendeva il messaggio del conte. Sapeva che un giorno avrebbe ricevuto notizie da palazzo, il cui portone veniva custodito con tanta dignità dallo svizzero fosco e taciturno con il suo bastone d'argento. Sapeva che quel silenzio era uno dei dialoghi segreti della vita. Sapeva di non essersi fermato a Bolzano senza un motivo e di avere qualcosa da fare in quella città. E a un tratto le sue giornate acquisirono un senso, una sorta di fervore. Aspettava qualcosa, perché se si aspetta qualcosa vuol dire che si è vivi. Un giorno nel pomeriggio, mentre la piazza centrale si andava colmando di ombre grigio-azzurre e il vento nella locanda soffiava attraverso le cappe dei camini, lamentandosi come un gufo, e lui se ne stava seduto davanti al fuoco nella sua camera, sfaccendato e infreddolito, con il libro di Boezio sulle ginocchia, la porta si aprì ed entrò Balbi, il quale spalancò le braccia e disse trionfante: «Sono arrivati!». Giacomo impallidì e balzò in piedi. «La Marsina Viola!». «Non serve!», disse Balbi, e si avvicinò barcollando. «Puoi riceverli anche in maniche di camicia. Bada piuttosto a tenere alto il prezzo». «Per il momento sono venuti soltanto in tre», disse, «ma sono tutti e tre facoltosi. Uno di loro, il fornaio, sta aspettando dietro la porta. È vecchio e sordo, devi fare attenzione a comunicargli a gesti più che a parole le risposte sugli argomenti più delicati, altrimenti fin da domani tutta Bolzano sarà informata della sua vergogna. Poi c'è Petruccio, il capitano, quel bell'imbusto. Adesso ha un'aria assai poco spavalda. Se ne sta lì, silenzioso, a braccia conserte, appoggiato alla ringhiera delle scale, con la testa china e un'espressione truce come se stesse meditando di uccidere qualcuno o di togliersi la vita. Ah, è un ragazzo molto giovane che pare sempre sul punto di scoppiare in lacrime. Ma presto ne verranno altri, perché devi sapere, mio maestro, che la tua fama è seducente e spaventosa. Sin dal giorno del nostro arrivo sono stato assediato furtivamente negli angoli delle taverne e sotto i portoni, nelle botteghe, nei laboratori degli artigiani, ma anche in strada, ovunque, da persone che mi prendono in disparte per parlarmi a quattro occhi, mi allungano un paio di monete d'argento, mi invitano a bere un bicchiere di vino o a mangiare un'oca arrosto e mi supplicano di presentarle a te. La tua fama è spaventosa e seducente e nessuno riesce a sottrarsi al suo potere. «Cosa vogliono?», domandò l'altro infastidito. «Chiederti consiglio», disse Balbi. «Capisco», disse Giacomo,
con un sorriso amareggiato. «Senti», attaccò Balbi con cautela, «bada soltanto a non chiedere un compenso troppo basso. Quanto tempo ancora vuoi fermarti qui? Un giorno? Una settimana? Farò in modo che tutti i pomeriggi le scale siano piene di visitatori bisognosi di aiuto. Come in casa di quei medici di fama dove si portano i moribondi e i malati gravi. Non chiedere troppo poco. Pretendi almeno 2 monete d'oro per ogni consulto. Se poi vogliono dei rimedi, anche qualcosa di più. Vedi, io a Venezia ho imparato molte cose. Nella mia solitudine», così Balbi, per pudore e delicatezza, era solito definire la prigione, «ho appreso che il pensiero è tagliente come uno scalpello e prezioso come l'oro colato. Tu sei tanto saggio, Giacomo, e le borse della gente sono piene d'oro. Distribuiamo la tua saggezza valutandola a peso d'oro. Sei d'accordo? Faccio entrare il fornaio». Arrivarono così in fila indiana, scortati da Balbi, tutti i pomeriggi dall'ora di pranzo fino al tramonto. La nuova professione lo divertiva. Nel corso della sua carriera multiforme non aveva ancora applicato il suo ingegno a quel nuovo tipo di ciarlataneria. Si presentavano da lui con le ginocchia tremanti e l'animo scosso. Facevano la fila davanti alla sua porta, proprio come aveva detto Balbi, come davanti all'abitazione dei medici famosi nelle grandi città, solo che invece di braccia rotte e caviglie spezzate, li portavano da esaminare i loro cuori infranti e il loro orgoglio ferito. Cosa si aspettavano? Un miracolo. Si aspettavano sempre che accadesse un miracolo. Si aspettavano l'amore che appagasse la loro vanità. Si aspettavano il possesso di qualcosa ma senza doverlo ricambiare. Si aspettavano l'abnegazione, ma per ottenerla non erano disposti a sacrificare più di una qualche moneta d'oro. Si aspettavano tenerezza e abbandono, ma senza dover dedicare la loro attenzione a chi glieli offriva. Si aspettavano l'amore, probabilmente gratuito. Si mettevano in fila nei corridoi della locanda davanti alla porta della sua camera, come una folla di invalidi e di umiliati, di deboli e di codardi. E alcuni gridavano vendetta, mentre altri lo imploravano di rivelare loro il segreto del perdono. La varietà dei casi da esaminare lo distrasse piacevolmente. Era un mestiere anche quello, dare suggerimenti segreti, esercitare la ciarlataneria amorosa. Un mestiere antichissimo, che lui non aveva in alcun modo bisogno di imparare. Da veneziano qual era? Quell'esperienza sentimentale venata di astuzia ce l'aveva nel sangue e l'antica saggezza sprizzava scintille da ogni sua fibra. Sì, era un mestiere ancestrale la cui conoscenza gli era stata trasmessa in retaggio e adesso, superate le prime perplessità, quando ebbe familiarizzato con i segreti dei suoi malati, una volta individuati i punti dolenti, le ammaccature e le lesioni, si dedicò con allegria e compassione al piacere squisito della ciarlataneria. Presto si sparse la voce che riceveva tutti i pomeriggi fino all'imbrunire. Balbi selezionava con sussiego le richieste in arrivo e trattava severamente i postulanti. Perché si presentarono in massa dalla città e dai dintorni? Per primo arrivò il fornaio sordo, colpito e travolto dalla passione all'età di 70 anni. Entrò nella stanza appoggiandosi al suo bastone, curvo e grasso, con il ventre che gli ricadeva fino alle ginocchia e che il mantello di panno marrone copriva a fatica. «È andata così», ansimò, fermandosi in mezzo alla stanza, e descrisse un cerchio per aria con il bastone tozzo e gibboso. Quindi raccontò la sua storia. Tutti raccontavano la loro storia. All'inizio tacevano ostinatamente, alzavano le spalle con aria scontrosa. Ma dopo essersi lasciati sfuggire i primi dettagli, dopo la prima confessione balbettata controvoglia, dentro di loro accadeva qualcosa.
dimentichi della vergogna, cominciavano a parlare liberamente. Il fornaio attaccò il suo discorso con rabbia, a voce altissima, gridando con aria concitata e diffidente, come fanno i sordi. Allarmati, i due furono costretti a tranquillizzarlo a gesti, con discrezione. Disse con voce profonda ma in tono squillante che con Lucia non c'era più niente da fare. Ormai si trattava soltanto di decidere se fosse meglio consegnarla all'Inquisizione, strozzarla con le sue mani o bruciarla nel grande forno dove i garzoni cuocevano ogni mattina gli sfilatini morbidi e fragranti. Ecco con quale semplicità, a 70 anni suonati, il fornaio Grilli, capo della corporazione dei panettieri, considerava la questione di Lucia e tutti i problemi relativi a quel nome e a quella persona. L'interpellato, dal quale ci si attendeva un consiglio e un parere professionale, rimase in silenzio. Si accarezzò il mento con due dita, come si conviene a uno studioso. Incrociò le braccia sul petto, aggrottò le sopracciglia, squadrò il vegliardo agitato con sguardo pungente e sospettoso e ascoltò le sue lamentele con aria meditabonda. «È un caso difficile», disse infine. «Maledettamente difficile». Poi d'improvviso afferrò il vecchio per un braccio, trascinò il suo corpo atterrito e recalcitrante accanto alla finestra. Prese fra le mani la sua vecchia faccia rugosa e bitorzoluta, costrinse il malato a girarsi verso la luce e lo fissò con insistenza negli occhi cisposi. Confabularono a lungo. Il fornaio si mise a piangere. Piangeva tirando su con il naso, forse fingendo un po', e tuttavia con lo smarrimento di uno che non sa più a che santo votarsi. Quando comincia a scoprire il segreto della vita e non vuole rassegnarsi a un'offesa che ormai lo accompagnerà per sempre fino alla tomba. «Comprale un anello», disse il forestiero con circospezione dopo aver riflettuto a lungo. «Da Mensch ne ho visti alcuni abbastanza graziosi, con zaffiri e rubini». Il fornaio emise un gemito. «Le aveva già comprato un anello. Una collalina d'oro, una piccola croce costellata di brillanti e una graziosa statuina d'argento del santo di Padova con incrostazioni di smalto. Ma nulla di tutto ciò era servito. Comprale, insistette Giacomo, una pezza di seta sufficiente a ricavarne 3 sottane. Il carnevale è vicino». Ma il fornaio fece un gesto di diniego. Quindi si asciugò furtivamente le lacrime dal viso. «A casa», disse, «gli armadi erano pieni di sete, lini, panni e broccati». Mutolirono entrambi. «Falla venire da me», disse improvvisamente Giacomo con uno slancio di generosità. Il fornaio borbottò qualcosa. Si guardò intorno con diffidenza e cominciò pian piano, con cautela, ad arretrare in direzione della porta. «Due zecchini», disse il forestiero. Prese il denaro, gettò sul tavolo le monete preziose e accompagnò educatamente l'ospite verso l'uscita. «Falla venire di mattina», disse con noncuranza, come se gli stesse facendo un grande favore. «Mandamela dopo la messa. A quell'ora sono meno impegnato. Vedrò di farla ragionare. Non ucciderla per il momento». Aprì la porta e attese finché il vegliardo, preoccupato ed inquieto, umiliato sia dal consiglio che dalla propria impotenza, ebbe varcato la soglia. «C'è qualcun altro là fuori?» gridò, rivolto verso la scalinata buia, fingendo di non vedere le sagome scure che si delineavano nella penombra. «Oh, il capitano! Prego, mio valoroso amico», disse cordialmente e richiuse la porta alle spalle del guerriero accigliato. Ecco come si svolgevano i consulti. La varietà delle sindromi non lo sorprendeva.
Conosceva il morbo e sapeva che dietro l'abbondanza delle varianti si annidava sempre la stessa miseria. Ma qual era dunque il morbo? Rifletté. Quindi, solo nella stanza, disse a voce alta: l'egoismo. Dietro ogni mal d'amore si udiva sempre la vocina stridula dell'egoismo, che cercava di salvare quanto poteva e pretendeva tutto ciò che un essere umano può pretendere da un altro, possibilmente senza dover offrire in cambio nulla di autentico e di sostanziale. L'egoismo, che comprava palazzi, carrozze e pietre preziose per offrirli all'amata e credeva di averle donato insieme ai regali anche quel misterioso valore senza il quale non possono esistere né affetti sinceri né la pace dei cuori. L'egoismo, che voleva tutto e credeva di aver dato tutto elargendo a piene mani tempo e denaro, passione e tenerezza per la persona amata e tuttavia era incapace di compiere il sacrificio estremo, di dichiararsi pronto, con semplicità e naturalezza, a rinunciare a tutto, a donare l'anima e la vita alla persona amata, senza aspettarsi nulla in cambio. Ecco cosa volevano gli innamorati, quei singolari tiranni, ed erano disposti a regalare tempo, denaro, anelli, spille, disposti perfino a concedere il loro nome e la loro mano, pur di poter conservare qualcosa per sé. In quella profusione di doni, quel qualcosa erano loro stessi. Lucia o Giuseppe o Petruccio, il prode capitano che adesso stava in piedi in mezzo alla stanza e stringeva la spada fra le mani come una faccia lugubre, come se stesse per salire sul patibolo. «Che cosa ti affligge, mio valoroso amico?» domandò il forestiero in tono amichevole, con gentilezza. Ma il capitano a quel punto si guardò intorno, girando lentamente il capo come una belva in gabbia. Quindi si accostò all'orecchio dell'altro e gli sussurrò il suo segreto. Se ne stava lì impalato il guerriero, ansimando con la spada in pugno, lo sguardo esaltato e febbrile, mentre confidava il suo segreto. No, a lui non si poteva dare nessun consiglio. Giacomo scosse il capo per esprimergli tutta la sua preoccupazione e schioccò la lingua con aria indignata. Forse, disse sottovoce, dovresti lasciarla. Sei un uomo tu, un soldato. Ma il capitano taceva. Taceva come i morti quando capiscono che ormai tutto rimarrà eternamente così com'è e che saranno costretti a restare per sempre in quella posizione scomoda, distesi in fondo a una tomba, sotto la terra e le stelle. Non replicò nulla, come se il suo risentimento e il suo dolore fossero di natura così elevata che egli non poteva abbassarsi ad alcuna trattativa. «Lasciala!» insistette Giacomo con calore, sinceramente commosso. Anche se ti sembrerà insopportabile, sarà sempre meglio che soffrire come un cane. Ma il capitano si limitò a mugolare qualcosa. Aveva capito che non esistevano consigli, esortazioni o farmaci in grado di liberarlo dalla sua pena, e i suoi lamenti, il suo borbottio astioso e desolato volevano dire: preferisco soffrire come un cane piuttosto che non vederla. Preferisco vivere così piuttosto che lasciarla. Ah, aiutare la gente era impossibile. Arrivarono in molti, soprattutto verso il tramonto, e anche il segretario del vicario, un ragazzo brufoloso che leggeva Petrarca e non osava scrivere una lettera alla sua dama del cuore, ricevette ciò che gli spettava in cambio di uno zecchino. Il forestiero compilò la lettera per lui, accompagnò l'ospite all'uscita con aria accigliata, rientrò nella stanza e cominciò a sbellicarsi dalle risate. Lanciò per aria le monete d'oro e consegnò a Balbi la sua parte di guadagno. Poi i due, stringendosi ripetutamente la mano, si lasciarono andare all'allegria. Il medico miracoloso
esclamò Balbi con una risatina stridula simile a un nitrito. Vengono anche dalla campagna! La neve cadeva fitta e la gente si metteva in cammino senza curarsi del maltempo. Persino le donne, che nascondevano il viso dietro un velo e si dicevano pronte a pagare in contanti, si strappavano le spille costellate di gemme che tenevano appuntate sul petto, si toglievano il velo e lo supplicavano a viso scoperto. «Fa un miracolo, Giacomo! Parla con lui! Dammi un filtro magico!» «Cosa dici? Ho ancora qualche speranza!» E qui ci fermiamo per oggi. Dunque, Giacomo Casanova, che potremmo definire uno dei primi coach della storia, un coach in storia d'amore. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi, insieme a Sandor Marai e la recita di Bolzano. Ciao, a domani.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la messa votiva alla Santissima Eucaristia. Ecco che nell'Eucaristia noi possiamo sperimentare sempre più i benefici della salvezza del Signore. Chiediamo perdono per le volte che non abbiamo riconosciuto questo, che ci siamo allontanati da Dio, che ci siamo allontanati dal prossimo.

0: Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che hai dato la tua vita e riscatto per tutti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che nel mistero pasquale del tuo Figlio unigenito hai portato a compimento l'opera della nostra redenzione, concedi a noi che nei segni sacramentali annunciamo con fede la sua morte e risurrezione, di sperimentare sempre più i benefici della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità. Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, tu sei stato

Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Oggi c'è una interpunzione del Vangelo, perché se ci ricordiamo il Vangelo di ieri ci parla dell'invio dei discepoli, o meglio dei dodici, alle genti per annunciare la buona notizia, l'invio insieme alla guarigione, al dono, al servizio, al mandato della guarigione. Oggi sembra che questo brano non c'entri niente con i versetti precedenti e anche con quelli che seguono, perché tra qualche giorno ascolteremo che i dodici ritornano. Si apre oggi un interrogativo sull'identità di Gesù, che prepara anche all'incontro che poi lo stesso evangelista Luca, di cui parlerà lo stesso evangelista Luca nel racconto della passione. Oggi ci viene detto che Erode cercava di vederlo. Ecco che alcuni dicono che magari forse era Giovanni il risorto, altri Elia, altri qualcuno dei profeti. Erode dice: no, perché Giovanni me lo ricordo io, gli ho visto la testa tagliata, anche se Luca non lo racconta. E questo modo di entrare nella realtà di Erode indica il fatto che noi tante volte chiudiamo il Signore nei nostri schemi, nelle nostre modalità di vedere il Signore, di riconoscere il Signore, di chiuderci anche alla grazia. E allora Erode, sì, è vero che vuole cercare di vedere Gesù, ma non si mette in ascolto. Domani, i versetti successivi, che non ascolteremo perché vivremo insieme la celebrazione di San Vincenzo Maria Strambi,

Domani il Vangelo continua raccontando di chi è Gesù per i discepoli. Se ci ricordiamo, Gesù chiede: sì, ma voi chi dite che io sia? E i discepoli rispondono: Pietro per loro dice Cristo, il figlio di Dio, il Dio vivente. E è un modo diverso di aprirsi alla grazia, è il modo con cui mettersi in ascolto del Signore. Allora, oggi forse possiamo chiedere proprio questo, la grazia di vedere il Signore aprendo il nostro cuore a proprio a quella grazia, non chiudendo gli schemi, non pensando, no, ma questo non è possibile, questo lo sa Dio. E allora anche celebrare la messa votiva alla Santissima Eucaristia ci insegna proprio questo, di vedere la presenza del Signore in un pezzo di pane, vedere che quello è il vero corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Vedere con gli occhi un pezzo di pane e vedere oltre, riconoscere che lì c'è la salvezza, c'è la presenza del Signore. Maria Santissima, Madre di Gesù, ci educhi a vedere con gli occhi della fede.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i fedeli laici, perché siano sempre più capaci di mantenere viva nel mondo la sfida del Vangelo di fronte ad ogni sorpruso e ambiguità del potere politico, militare e economico, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che costruiscono i luoghi di culto, come pure di case degli uomini, perché nel loro faticoso lavoro siano sostenuti dalla gratitudine dei loro fratelli, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi è smarrito e incapace di governare e orientare la propria vita, perché si lasci toccare e cambiare profondamente dalla luce del Vangelo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi si sente prigioniero del rimorso e del rammarico, perché non disperi mai della misericordia di Dio e si apra la speranza della conversione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i giovani delle nostre comunità, perché nella loro ricerca possono incontrare il Cristo come amico e Salvatore, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Preghiamo per i nostri defunti, oggi in modo particolare per Roberto, Carola ed Enrico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni e esaudisci la preghiera della Tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Invochiamo la tua clemenza, o Signore, celebrando il memoriale della nostra salvezza, questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo Signore nostro. Nell'ultima cena con i Suoi Apostoli, Egli volle perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della Sua croce e si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché l'umanità diffusa su tutta la terra si è illuminata dall'unica fede e riunita dall'unico amore. E noi ci accostiamo a questo santo convito perché l'effusione del tuo spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutte le schiere degli angeli proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta,
0: celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Preghiera San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. La partecipazione alla tua mensa ci santifichi, o Padre, perché la comunione al corpo e al sangue di Cristo rinsaldi l'unità di tutti i fratelli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso
1: alle armi
0: prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa,
1: sull'offesa
0: il perdono,
1: sull'odio l'amore.
0: Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Riversa con abbondanza sui tuoi fedeli, o Signore, la grazia del cielo. Ti lodino le nostre labbra, ti lodi la nostra anima e ti lodino anche le nostre opere. E poiché è tuo dono ciò che siamo, appartenga a te tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradaanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradaanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: Rina Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rina Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. RinaTarlazzi.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano. Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. Eccoci insieme, poi ricordiamo, ci potete ascoltare in FM ma anche in digitale, in streaming, quindi basta avere sotto mano anche il computer oppure il cellulare, andare sulla nostra pagina online e cliccare su On Air, e quindi ci potete ascoltare dappertutto e ci possono ascoltare da tutto il mondo, anche questo ricordiamo. Qualcuno che vuole conoscere meglio il nostro territorio, perché di questo noi ci occupiamo, cioè di fatti, iniziative, eventi che riguardano il maceratese, Macerata in primo piano, il nostro capoluogo da dove trasmettiamo da bene 50 anni e non finiamo mai di ripeterlo in questo 2026, perché per noi veramente è un pensiero, insomma, che ci accompagna e ci fa ricordare, ci fa pensare veramente da quanti anni questa voce, la voce di Radio Nuova, accompagna la città e non solo, quindi speriamo di continuare così a lungo. La nostra rassegna stampa fa riferimento, quella è locale, quindi fa riferimento naturalmente a Macerata, alla provincia, alla regione, quindi parliamo subito dei fatti del giorno e non possiamo non aprire parlando di Evo. Evo, che cos'è? I linguaggi del gioco, è questa manifestazione, questo evento, anzi diciamo una serie di eventi che parte oggi e prosegue fino al 27 settembre, quindi fino a domenica prossima. Ogni giorno facciamo fatica quando ne parliamo a dire quanti appuntamenti ci sono veramente tantissimi. Diciamo solo che intanto questa mattina c'è l'apertura, oggi l'inaugurazione ufficiale e un po' tutte le iniziative fanno capo alla Biblioteca Mozzi Borgetti, questo luogo straordinario che abbiamo a Macerata, con diversi convegni e poi insomma si parte con le tante iniziative che ci saranno nei prossimi giorni. Naturalmente, tra le presenze più attese, il ritorno di Nintendo, che presenta alcune delle più recenti novità per Nintendo Switch 2. E i bambini, i ragazzi sanno di cosa stiamo parlando, eh? Accanto alla casa giapponese sono protagoniste anche Clementoni e Rainbow, presenti nella sala giochi all'asilo Ricci nei prossimi giorni. Spazio dedicato anche all'intrattenimento intelligente, abbiamo giochi da tavolo all'asilo Ricci e poi ancora giochi di ruolo, i tornei, le dimostrazioni, le attività per neofiti e appassionati. E non dimentichiamo anche il connubio con appunto le Winx. Sabato sera ci sarà lo spettacolo in piazza, veramente tanti input che fanno riferimento al gioco, con anche approfondimenti sul tema. Poi ci saranno mercatini sabato e domenica. Quindi rimanete sintonizzati su Macerata, perché questi saranno 4 giorni veramente di eventi legati al tema di cui dicevamo poco fa. Proseguiamo questa volta facendo riferimento alle notizie che troviamo sul Resto del Carlino. Ecco, abbiamo parlato di Evo, ma insomma Macerata non finisce qui.

il Mubi che si trova ai giardini Diaz, l'ex casa del custode che, che è stata sistemata, è stata veramente realizzato lì una struttura, è stata realizzata una struttura innovativa che accoglie mostre non solamente, e quindi questa è un'occasione per il tema di cui dicevamo poco fa. Nella cronaca, ospedale, sedute operatorie a rischio, asta corto di fondi per gli anestesisti e gli interventi rischiano di saltare. I conti non tornano, allo studio un piano per rimodulare l'attività chirurgica dell'ospedale di Macerata. La direttrice sanitaria Daniela Corsi dice: non sono tagli ma una diversa organizzazione senza compromettere urgenze e attività oncologiche. Speriamo che sia così. Oh, ha fatto notizie, se ne è parlato ieri, si continua a parlarne di questo fatto accaduto a Caldarola. Un cacciatore ha sparato a morla, la storia della ragazza e del suo corvo imperiale ucciso da un colpo di fucile. Angelica Di Monte e il volatile stavano facendo la consueta uscita domenicale, la giovane ha sentito un colpo e ha trovato il suo corvo a terra morto. Il cacciatore, l'uomo, era lì accanto, ha detto di averlo scambiato per una cornacchia, è stato denunciato, rischia anche il penale, non solo la sanzione. Effettivamente, insomma, i cacciatori dovrebbero sapere quando appunto premono il grilletto che cosa appunto cacciano, tanto più che, insomma, se uno non è sicuro, forse è il caso che non prema il grilletto. Un altro titolo che troviamo sempre sulla pagina del Resto del Carlino.it riguarda questo tema. Viticoltura alla prova del clima, ora la sfida è nella redditività, passa cantando il bilancio della vendemmia nelle Marche, meno resa ma buona qualità, e poco non è questo appunto, comunque la qualità ci guadagna da questo punto di vista, come dicevamo. Ora ci spostiamo su quest'altra pagina online, Picchio News. Anche qui in primo piano la storia del corvo imperiale ucciso, ne abbiamo parlato poco fa. Poi in primo piano la notizia di spalla: Macerata, infastidisce una ragazza in un kebab nonostante il divieto di dimora. Arrestato un 28enne, era sottoposto al divieto di dimora nel comune di Macerata, ma è stato sorpreso nuovamente in città. Ancora scendendo, agricoltura in festa, compie 15 anni dalla riscoperta del dialetto alle degustazioni. Il programma è stata presentata ieri in regione, la manifestazione che si svolgerà il 3 e il 4 ottobre, quindi il prossimo fine settimana. Una manifestazione con tanti eventi e appuntamenti dedicati alla scoperta delle realtà del territorio, alla cultura, alla natura e all'enogastronomia, firmato appunto Copagri Marche. Questo è agricoltura in festa. Ancora da Picchio News traiamo quest'altro titolo: Montefano, tenta la truffa dello specchietto a una 78enne, denunciato un giovane. I carabinieri della stazione di Montefano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Macerata un giovane di 26 anni, originario di Noto, siamo in provincia di Siracusa, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine. Il reato contestato è quello di tentata truffa. L'episodio risale al 1 agosto scorso nel centro cittadino. Una donna di 78 anni, residente in zona, si trovava alla guida della propria auto quando è stata affiancata dal giovane che ha cercato di mettere in atto la cosiddetta truffa dello specchietto. È un appunto raggiro ormai diffuso che consiste nel simulare un falso incidente stradale per ottenere dalla vittima denaro contante come risarcimento immediato. La pronta reazione dell'anziana però ha mandato a monte il piano. A seguito della segnalazione, i militari hanno avviato gli accertamenti e attraverso l'attività investigativa hanno raccolto elementi concordanti a carico del 26enne, arrivando a identificarlo come presunto responsabile. Abbiamo letto un po' tutto l'articolo per dire come funzionano queste truffe, per metterci in guardia un po' tutti. In questo caso fortunatamente la signora è riuscita ad evitare, ha capito che si trattava di una truffa.
Quest'altra notizia.

0: invece ci ha colpito molto: Fiastra, tragedia in campagna, donna muore dopo un giorno e mezzo di agonia. Si tratta di una donna di 84 anni che da anni vive a Fiastra e che da tempo soffriva di depressione. C'è stato questo dramma, insomma, ha compiuto un gesto estremo contro se stessa. Purtroppo la depressione è una brutta cosa, veramente. Come possiamo definirla? È difficile perché parlare di questo tema, gli specialisti sanno dirci molto molto di più. Comunque noi vediamo dalla cronaca che a volte può portare, insomma, a situazioni estreme come questa. Energia cara, Macerata seconda nelle Marche, extra costo da 22 milioni per le piccole imprese. Macerata ha sempre questi record, possiamo definirli, quando si parla di inflazione, in questo caso di bollette. Macerata riesce ad arrivare, chissà perché riesce sempre ad arrivare ai vertici, è quella che presenta i dati più negativi, ce lo chiediamo tante volte, chissà per quale motivo Macerata è così. Il PIL si discute, le bollette si pagano. Il giorno dopo la polemica di Giorgia Meloni con l'Istat sulle stime della crescita, arriva dalle Marche un numero che porta la discussione sui problemi strutturali dell'economia italiana molto più vicino alla realtà quotidiana delle imprese: 103 milioni di euro. La Presidente del Consiglio ha contestato le revisioni delle stime Istat sulla crescita, chiedendosi se Istat sottostima gli italiani o il governo. Però sul fatto dell'energia, insomma, ce ne accorgiamo tutti, basta vedere le bollette che c'è stato un aumento, un forte aumento. Questo è un dato di fatto. Per la provincia di Macerata il conto è di 22 milioni di euro, pari allo 0,22% del PIL provinciale, una cifra che colloca Macerata a pari merito con Pesaro Urbino, subito dietro Ancona, che raggiunge i 33 milioni, Ascoli Piceno a 15 milioni, fermo a 11. Questi sono i dati, quindi quando parliamo di dati, i numeri sono numeri, quindi insomma non è che si possono interpretare in più modi. Ci dicono questo e purtroppo ne dobbiamo prendere atto. Passiamo ora a cronache maceratesi. In primo piano questo articolo: Politiche 2027, c'è la fila per Roma. Fratelli d'Italia tra Puzzu e Borroni, scintille Lega, PD, Manzi, c'è ipotesi scambio Ricci Morani. E insomma il giornalista Luca Patrasso, ormai lo conosciamo bene, insomma, continua a riprendere a parlare di politica, anche se mancano un anno, forse un po' di meno, anzi sicuramente un po' di meno alle elezioni, alle politiche del prossimo 2027, si dovrebbe andare a votare tra la primavera e l'estate, però qui si scaldano i motori. In Fratelli d'Italia certi Castelli e Leonardi, questo lo dice Patrassi, quindi prendiamo quello che dice lui. Al consigliere regionale civitanovese sarebbe stata proposta la candidatura a sindaco, ma lui sogna il Parlamento. Per il Carroccio un solo posto sicuro, sembrano essere i ferri corti Giorgia Latini e Mauro Lucentini, mentre Carloni punta su Pierini. Fratelli d'Italia e UDC con gli stranieri Battistoni e De Poli in pole. Queste appunto le notizie che ci dà il giornalista, vedremo se sarà veramente così. Spesso in alcuni casi ci acchiappa pure, quindi perché no, potrebbe configurarsi questo scenario. Operaio sale su una gru di 30 metri, minaccia di buttarsi, convinto a scendere dopo 4 ore. Successo a Ussita, un 25enne egiziano lamenta di non essere stato pagato. Intorno alle 15:30 l'uomo è sceso dopo ore di colloquio con i carabinieri. Ma insomma, non è la prima volta che vi parliamo di fatti di questo genere. Che cosa succede? Che insomma, chi lavora vuole essere giustamente pagato. Peraltro stiamo parlando di lavori anche usuranti nel settore dell'edilizia, lavori belli tosti. E poi dopo, insomma, qui ci sono tanti lavori in atto nel nostro territorio, tante imprese edili, tante vengono da fuori, quindi l'importante è che in questo caso si sia riusciti a risolvere la questione. Non è la prima volta peraltro che succede a Ussita, come appunto viene scritto nell'articolo. Chi di dovere dovrebbe, insomma, procedere al pagamento dello stipendio, giustamente. Quest'altro titolo riguarda il capo di gabinetto, Parcaroli guarda ancora le fiamme gialle, è Macerata, si parla molto di questo perché insomma l'amministrazione comunale, il sindaco ha detto che vuole nominare un capo di gabinetto, anche se da parte dell'opposizione dicono ma insomma non c'è bisogno perché i soldi si sprecano. A breve il sindaco dovrebbe nominare il suo braccio destro, dicono da ACM. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di due finanzieri, in Pol Diego Crovace, in quiescenza dal 2023, ma si parla anche di Gelsomino Colucci, in servizio al comando di Macerata. Nel 2023 era stata affidata la presidenza dell'IRCER all'ex comandante provinciale Amedeo Gravina. Beh, un interrogativo, chissà perché, se è veramente così, vedremo quando ci sarà la nomina, se corrisponde questo che viene detto nell'articolo, chissà perché il sindaco Parcaroli è così attratto alla Guardia di Finanza, forse perché vede nell'istituzione, in chi si è occupato di questi temi, una garanzia. Noi abbiamo interpretato un po' così, poi chissà quali altri, diciamo, quali altre considerazioni ci saranno sotto. Con questo ci fermiamo con l'informazione locale, che ritornerà subito dopo le 10 con l'approfondimento e quindi con le interviste, mentre tra pochissimo avremo il flash di informazione nazionale.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi su Kiev. 2 persone sono morte, 8 sono rimaste ferite. Attacchi anche a Odessa. Nuovo allarme in Polonia. Un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia fa decollare i caccia. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin. Non può vivere senza una guerra. È da lui che il conflitto si diffonde. Intanto il quotidiano spagnolo El Mundo avverte. La Russia prepara attacchi contro Spagna, Francia e Italia. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Trump lo ha accolto direttamente all'aereo con una stretta di mano fra i due. La visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. Oggi è in programma la cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca con i bilaterali, mentre in serata c'è la cena di Stato a cui parteciperanno i big della tecnologia e della finanza. E all'ONU c'è andato di scena ieri sera lo scontro fra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci piegheremo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, operaio specializzato negli interventi in altezza, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera fiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima. L'annuncio gioioso nel messaggio di salvezza che ci ha portato Cristo deve restare al centro della vita della Chiesa di ogni cristiano. Questo è il fulcro del dibattito che si è sviluppato a Roma nel Consiglio Episcopale Permanente. Sentiamo Monsignor Giuseppe Baturi nella conferenza stampa di ieri pomeriggio.
1: La priorità resta il Vangelo per noi Chiesa, poterlo incontrare, poterlo annunciare,

0: ha un'attesa, e noi dobbiamo sapere percentare. L'annuncio del Vangelo è l'annuncio di ciò che gli uomini aspettano, anche se non consapevoli. Annunciare Cristo, allora, si è detto nel comunicato, non è una semplice dichiarazione di intenti, ma l'essenza stessa della vita dei credenti.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu.
3: Nenè, una notte e poi più niente, si spegne.

0: viva la tua estate. Rosso come il cuore di...
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi sul paese, 7 persone sono morte in un raid che ha colpito un'azienda agricola in un villaggio nella regione di Kharkiv, sotto attacco anche Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin: non può vivere senza guerra, è da lui che il conflitto si diffonde. Secondo il quotidiano spagnolo Il Mundo, Mosca starebbe preparando attacchi con droni in Spagna, Francia e Italia. E poco fa la notizia che 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Il presidente Trump lo ha accolto direttamente all'aereo con una stretta di mano fra i due. La visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. Oggi sono in programma i bilaterali, mentre in serata c'è la cena di Stato a cui parteciperanno i big della tecnologia e della finanza. E all'ONU, scontro ieri fra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian mostra all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci piegheremo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera, fiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima, i lavoratori chiedono più controlli e più sicurezza. La premier Meloni parla di morte inaccettabile. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro Pichetto Frattin, che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una scelta coraggiosa e di buon senso, commenta la premier Meloni. Una follia economica, il ministro ci dica dove mette le scorie, attaccano AWS e Movimento 5 Stelle. E negli Stati Uniti un giudice federale ha temporaneamente bloccato la decisione di Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca a 3 testate giornalistiche, ordinando che CNN, MS Now e Politico possano tornare nei locali destinati alla stampa. La misura non rappresenta una decisione definitiva sul caso, ma serve a mantenere invariata la situazione mentre il tribunale approfondisce la vicenda. Trump aveva annunciato il bando il 18 di settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Primo piano su una mostra che è stata appena inaugurata a Macerata, quindi per chi vuole c'è questa opportunità, visto che il MUBI torna ad ospitare una nuova mostra naturalistica. Si tratta di artropodi, piccoli organismi con un grande pianeta sulle spalle. Un'iniziativa promossa dal comune di Macerata, Macerata Musei, e dal Museo Civico di Storia Naturale, in sinergia con l'Associazione Amici del Museo di Storia Naturale e il CEA Parco di Fonte Scodella. Quando parliamo di MUBI parliamo di questa bellissima struttura che è stata insomma da poco sistemata e che si trova proprio a fianco dei giardini Diaz di Macerata. Insetti, aracnidi, crostacei e miriapodi costituiscono oltre l'80% delle specie animali conosciute. Malgrado le dimensioni ridotte, questi organismi svolgono un ruolo ecologico fondamentale per la sopravvivenza dei nostri ecosistemi, dall'impollinazione alla rigenerazione del suolo, fino al controllo dei parassiti e al sostegno della catena alimentare. Il percorso espositivo nasce proprio con l'obiettivo di svelare la straordinaria evoluzione e l'impatto di questi giganti invisibili della natura. Il MUBI, polo per la divulgazione scientifica, immerso, come dicevamo prima, nel verde dei giardini Diaz e collegato alla sede centrale del Museo Civico nel centro storico, è stato progettato per avvicinare soprattutto i più giovani al mondo delle scienze naturalistiche. E nel corso della settimana la mostra aprirà le porte alle scuole e alle associazioni, sfruttando le aule didattiche attrezzate all'interno della struttura. I visitatori potranno affiancare al percorso espositivo vere e proprie esperienze laboratoriali e attività pratiche sui temi dell'esposizione. La partecipazione per le scuole e gruppi è prevista su prenotazione scrivendo all'indirizzo ceamacerata@risorsecoop.it. Nei fine settimana l'esposizione sarà aperta a tutti i visitatori ad ingresso gratuito con visita guidata inclusa. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre la struttura sarà accessibile sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13. Nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre l'orario del sabato raddoppia con aperture dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre la domenica si manterrà la fascia mattutina dalle 10 alle 13. La mostra rimarrà chiusa nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio e agosto, oltre che nelle giornate festive del 25 aprile e del 1 maggio, quindi una bella occasione per fare questa visita appunto al MUBI e soprattutto a questa mostra. Ora passiamo alle interviste raccolte dalla nostra Maria Moretti proprio ieri in occasione dell'inaugurazione. Cominciamo con Alessandro Battoni del CEA Parco di Fonte Scodella, a seguire l'assessore comunale alla cultura Lorella Benedetti.
4: Allora, la parola artropodi è stata utilizzata diciamo per fare questa mostra, per coinvolgere non solo gli insetti ma anche i ragni, gli scorpioni, i millepiedi e i crostacei, che appartengono a tutto questo grande insieme di esseri viventi chiamati appunto artropodi. Artropodi significa arto mobile, e quindi hanno una struttura diciamo con uno scheletro esterno, per questo insomma sono raggruppati tutti insieme. Il MUBI è una vetrina del Museo di Storia Naturale e per questo queste mostre hanno uno scopo prettamente didattico, quindi sia le scuole che i cittadini potranno scoprire questi animali che rappresentano circa l'80% delle specie viventi del regno animale, quindi insomma sono loro la maggioranza degli esseri viventi, ed è giusto conoscerli, è giusto diciamo demolire quelli che sono quei luoghi comuni legati alla presenza di questi insetti o questi ragni, oddio che schifo, capire la loro funzione all'interno delle varie nicchie ecologiche all'interno della rete, no? Trofica e alimentare del nostro pianeta è molto importante. E oltre a tutto questo c'è anche da considerare che moltissimi artropodi vengono utilizzati nella medicina o nell'agricoltura, nella lotta biologica all'agricoltura o nell'alimentazione, perché gli artropodi comprendono anche le nostre famose aragoste, che sono i piatti più prelibati della cucina internazionale.
5: Noi quando pensiamo al mondo animale siamo abituati a pensare ai grandi animali come utili o comunque sia come facenti parte del sistema vivente animale, ma invece sottovalutiamo i piccoli organismi, gli insetti e tutto quel mondo animale che in verità rappresenta ben l'80% del mondo animale sul pianeta, e siamo abituati a pensarli come animaletti inutili e fastidiosi. In verità sono loro che reggono l'intero pianeta, e questo è anche significativo perché proprio nel titolo di questa mostra è un grande pianeta sulle spalle, l'ecosistema si regge proprio su questi piccoli organismi. La mostra è pensata in particolare per le scuole come laboratorio, quindi verranno invitate tutte le scuole per fare la visita guidata ma anche per i laboratori, ma è aperto, uno spazio aperto a tutti i cittadini che avranno la possibilità appunto di venire e visitare e capire finalmente l'importanza di questo mondo animale.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova, in blu.

Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti, tutte voi amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Tizzi, con la nostra rubrica Caccia di eventi e manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi una stagione teatrale che si preannuncia davvero interessante. Sto parlando di Riflessi, la nuova imperdibile stagione 2026-2027 al Teatro Alla Leone di Montegiorgio, che subirà anche quest'anno con un cartellone ricco di spettacoli in esclusiva regionale. La stagione montegiorgese prenderà il via giovedì 10 dicembre alle ore 21 con lo spettacolo Gaber mi fa male il mondo, con Neri Marco Re protagonista. Un'incursione lucida e appassionata nel pensiero nel canzoniere di Giorgio Gaber per interrogare le contraddizioni del nostro presente con la forza della satira e dell'impegno civile. Un viaggio attraverso canzoni che verranno eseguite dal vivo. Sul palco ci saranno infatti pianisti Eugenia Canale, Lorenzo Fiorentini, Eleonora Lana, Francesco Negri. Drammaturgia e regia di Giorgio Gaglione. Martedì 12 gennaio 2027 alle ore 21 un'esclusiva regionale con Tartufo, spettacolo tratto dall'omonima commedia di Molière. La celebre commedia classica rivivrà sul palcoscenico in una lettura affilata e contemporanea, svelando le ipocrisie, i finti moralismi e giochi di potere della società. Sul palco ci saranno Stefano Braschi, Sara Drago, Donato Paternoster, Bianca Ponzio, Bruno Ricci, Giulia Rossoni, Lorenzo Terenzi, Adele Tirante e Michele Sinesi, che è anche alla regia. Martedì 26 gennaio 2027 alle ore 21 sarà la volta di Hospitality Suite di Roger Roof, con Francesco Scianna protagonista e anche regista, Sergio Romano, Lorenzo Crovo e Fabrizio Romano. Tre uomini d'affari chiusi in una stanza d'albergo, uno scavo psicologico folgorante e intimo sull'etica, la ispirazione, la fede e il senso del successo nell'era moderna. Ambientato dentro un mondo lavorativo legato a un'altra epoca, il testo continua però a parlare con impressionante precisione del presente, la competizione permanente, il bisogno di affermazione, la paura di essere sostituiti e la sensazione che il valore umano venga misurato soltanto attraverso il risultato. Martedì 23 febbraio 2027 alle ore 21 ancora un'altra esclusiva regionale con lo spettacolo Molière, l'arte della beffa, liberamente ispirato a La vita del signor de Molière di Michel Bukowski. Sul palco Alessio Boni e un cast ancora in via di definizione. Regia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Praia. Domenica 7 marzo 2027 alle ore 21 andrà in scena Elettra 1944, altra esclusiva regionale di Giancarlo Nicoletti. Sul palco ci saranno Pamela Viloresi, Giulio Corso, Francesco Foti, Alice Spisa con Cristina Todaro e Giacomo Andrea Faroldi. Il testo è un avvincente thriller familiare che intreccia eventi reali e finzione teatrale, facendo convivere il fatto storico e la libertà della narrazione. Il mito tragico di Sofocle viene calato nell'inferno del secondo conflitto mondiale, una riflessione potente sul trauma, la vendetta, la memoria e le ferite della storia. Martedì 30 marzo 2027 alle ore 21 lo spettacolo conclusivo della stagione montegiorgese, anch'esso un'esclusiva regionale, dal titolo Stato contro Nolan di Stefano Massini per la regia di Alessandro Gassman. Sul palco ci saranno Daniele Russo, Gaetano Bruno, Mauro Marino, Emanuele Maria Basso, Gallia Benassi, Davide Dolores, Giuseppe Gandini, Stefano Guerrieri, Alessia Santa Lucia e Angelo Zampieri. In una cittadina di provincia ai primi anni 60, il direttore del giornale locale, Herbert Nolan, è sotto processo con l'accusa di aver manipolato l'informazione per interesse personale. La morte di un vagabondo viene trasformata in una minaccia collettiva, capace di alimentare paura e spingere gli abitanti ad armarsi, favorendo così gli affari di un'azienda
produttrice di armi di quinola e azionista. Nel corso del processo, guidato dal procuratore Miles, emergono responsabilità, conflitti di interesse e meccanismi di condizionamento dell'opinione pubblica. Il processo pone l'accento su un tema attuale, come la paura collettiva possa essere pianificata a tavolino e trasformata in uno strumento di potere e controllo. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sottosopra.
12: Alla ricerca dell'intelligenza naturale.
11: In studio, Lorenzo Lattanzi.

bentornati al nostro appuntamento settimanale con Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale, una trasmissione che si prefigge lo scopo ambizioso di offrire piccole riflessioni per grandi questioni che ci aiutino a vivere con maggiore consapevolezza la contemporaneità, una contemporaneità piena di opportunità ma anche piena di tante questioni e nodi irrisolti che a tratti possono anche generare una certa ansia, una certa inquietudine. Oggi offriremo alcune riflessioni sul tema della libertà. Se volessimo dare un titolo a questa trasmissione, potremmo intitolarla Liberi di non fare quello che ci pare. E proviamo a muovere i primi passi verso la nostra riflessione. Che cos'è che ci rende autenticamente liberi? Che cos'è per noi la libertà? Spesso di fronte a questa domanda la risposta che viene data è libertà e la possibilità di scegliere. Quando noi scegliamo abbiamo la possibilità di esprimere la nostra libertà, quindi i sistemi democratici, quelli che garantiscono di più la libertà appunto dei cittadini, sono quelli che ci consentono di fare sempre le scelte che noi desideriamo. Ma il desiderio è un criterio di scelta? Allora dobbiamo fare un passo indietro, cercare di conoscere come funziona la nostra mente. In questi pochi minuti faremo degli esempi che ci aiutano a capire. Immaginate di trovarvi in una grandissima pasticceria dove avete a disposizione ogni ben di Dio che potete mangiare. Che cosa succederebbe? Quali saranno i primi pasticcini, i primi dolci che voi vi precipiterete a mangiare? Molto probabilmente saranno quei dolci che già conoscete e che sapete che sono i vostri dolci preferiti, sono quelli che vi piacciono di più. Ecco, questo è il meccanismo con cui funziona un pregiudizio cognitivo che abbiamo tutti noi. Si chiama confirmation bias, pregiudizio di conferma, cioè noi tendiamo a ripetere le esperienze che sappiamo già come piacevoli, facciamo fatica ad esplorare qualcosa di nuovo, ma questo è un atteggiamento cognitivo che ci caratterizza anche quando ascoltiamo un dibattito televisivo. Di fronte a più persone che esprimono pareri diversi, prestiamo maggiore attenzione, ci concentriamo e proviamo anche maggiore empatia nei confronti di chi ha un'idea simile alla nostra. Quindi non ci vogliamo far sconvolgere più di tanto, anzi cerchiamo conferme, ecco perché confirmation bias, alla nostra prospettiva, al nostro approccio. Ora, chi conosce un po' come funzionano le nuove piattaforme, le piattaforme digitali, ma anche la smart TV, come pure il tablet, lo smartphone, il computer, i social, sa benissimo che questi dispositivi ormai hanno sempre la richiesta dell'autorizzazione della privacy, spesso invadente, ci viene chiesto il consenso della privacy. Qualora questo consenso non viene dato, a ogni riaccensione viene richiesto, proprio per indurci alla fine ad accettare la richiesta di cedere i nostri dati personali. A che cosa servono questi dati personali? Servono a profilarci, cioè a capire quali sono i prodotti che vorremmo acquistare, quindi viene fatto a fini di marketing per mandarci pubblicità rilevante rispetto a quelle che sono le cose che magari in quel momento ci servono

rimanere delusi da quello che andremo a vedere. Ecco, torniamo alla pasticceria del primo esempio. Quindi abbiamo questa grande pasticceria, noi andiamo a mangiare di solito prima di tutto e magari ci saziamo già con i pasticcini che già sappiamo che ci piacciono, ma oggi i sistemi digitali hanno un cameriere automatizzato che è l'algoritmo, che ci offre proprio su un vassoio sempre e comunque i pasticcini che già sa che ci piaceranno. Difficilmente noi a quel punto osserveremo con attenzione quelli che non abbiamo assaggiato mai o quelli che magari ci sembrano abbiano un aspetto non proprio invitante, ma se non li assaggeremo, se non varieremo il nostro orizzonte, rischiamo di restringere le infinite opportunità offerte da quella pasticceria a quei 5, 6, 10 pasticcini, per non poi scoppiare o avere un'indigestione, e quei 10 pasticcini che in genere ci piacciono sempre. Uscire dai consigli dell'algoritmo o del cameriere nella pasticceria sicuramente ci potrebbe rendere più liberi, ma c'è un passaggio in più che dovremmo e potremmo fare: cercare di ragionare come funzionano i nuovi sistemi anche mediante l'intelligenza artificiale. E qui diremo qualcosa sull'intelligenza artificiale che pochi dicono. L'intelligenza artificiale non è un produttore di intelligenza ex novo, ma non fa altro che riassemblare, rimescolare in maniera originale i contenuti e i materiali che noi abbiamo già fornito alla rete. Anche quando generiamo delle immagini, le immagini che l'intelligenza artificiale genera, le genera grazie al database enorme costituito dalla rete. Sappiamo che noi quando cercavamo un'immagine online la trovavamo facilmente, ora l'intelligenza artificiale riprende tutte quelle immagini, riesce a rimescolarle e a creare un'immagine inedita da quelle informazioni date all'inizio. Addirittura si possono costruire immagini realistiche di una persona attraverso il database preso ad esempio dai profili di Instagram, dove potremmo avere donne, uomini bellissimi realizzati attraverso un mix creato dall'algoritmo proprio sulla base delle informazioni che su Instagram avevano dato le persone in carne ed ossa con le loro foto. Allora, che cosa succede? Che quindi, ritornando nella pasticceria, oggi ci troviamo non solo ad avere un cameriere che sul vassoio ci offre quello che a noi piace di più, ma addirittura ha individuato gli ingredienti che per noi sono più gradevoli e quindi di tanto in tanto potrà offrirci pasticcini più belli di quelli che mangiamo di solito e anche più buoni, semplicemente rimescolando gli ingredienti che il sistema ha capito che sono i più soddisfacenti per il nostro palato. Questo non succede però solo con il gusto, anzi il gusto è una metafora, questo succede con la nostra mente, con il nostro apparato cognitivo. L'intelligenza artificiale, se noi abbiamo la possibilità anche di dialogare con i large language model, cioè con quelle chat che si alimentano attraverso l'intelligenza artificiale, avremo come risposte molto vicine a quello che è il nostro modo di vedere, e quindi la tendenza sarà quella di assecondarci. E allora domandiamoci: ma nel momento in cui veniamo assecondati in tutto ciò che desideriamo, nel momento in cui ci viene offerto ciò che desideriamo, nel momento in cui addirittura ci viene dato qualcosa di nuovo, ma rimescolando ciò che già si sa che ci piace, siamo più o meno liberi? Con un'altra metafora potremmo dire: il topo è più libero se mangia il formaggio o è più libero se rinuncia a mangiarlo e quindi a non cadere nella trappola? Credo che questo interrogativo sia fondamentale, perché, come sapete, lo diciamo anche nello spot della nostra trasmissione, il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande. Allora, siamo noi a possedere gli oggetti o sono gli oggetti a possedere noi? Quando acquistiamo un televisore, quando regaliamo uno smartphone, siamo sicuri che siamo noi ad acquistare il televisore o è il televisore che sta acquistando noi?
quando regaliamo

Regaliamo uno smartphone. Siamo noi che regaliamo lo smartphone ai nostri figli, ad esempio, o stiamo regalando i nostri figli allo smartphone? Credo che questa sia una domanda da porsi, perché a questo punto la pasticceria di cui abbiamo parlato a inizio trasmissione è una pasticceria che offriva tantissime opportunità che stiamo semplicemente perdendo solo per la nostra pigra abitudine. A risentirci alla prossima puntata.

0: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: minuti, un libro.
1: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come questa, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare Avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare Avvelenato, Edizioni Giunti.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: nella Mitola, in Ucraina ancora una notte di attacchi russi sul paese. 7 persone sono morte in un raid che ha colpito un'azienda agricola nella regione di Kharkiv. Sotto attacco anche Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin, e da lui che il conflitto si diffonde. Secondo il quotidiano spagnolo Il Mundo, Mosca sta preparando attacchi con droni in Spagna, Francia e Italia, e la presidente moldava Maria Sandu denuncia 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Negli Stati Uniti c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Ieri il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori da Trump al suo arrivo. I temi al centro dei colloqui: l'intelligenza artificiale, le questioni economiche e i nodi geopolitici. Questa sera la cena alla Casa Bianca con i big della tecnologia e della finanza. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che un'impresa in difficoltà come l'ex Ilva, Acciaierie d'Italia, non può accedere alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica o gas. Gli aiuti di energia, precisa la Corte, non possono essere assimilati agli aiuti al salvataggio che perseguono finalità diverse. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera una fiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima e chiedere più sicurezza e controlli. E oggi un altro tragico incidente mortale sul lavoro. Un 50enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione in un edificio. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore, morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti entrati nella struttura la notte scorsa dopo l'allarme lanciato dai familiari, che non avevano più notizie del congiunto. Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani sulla rampa di accesso al pronto soccorso di Bitonto in provincia di Bari. Si tratta di un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Sul corpo non ci sarebbero segni riconducibili ad armi da fuoco da taglio, ma sarebbero presenti dei traumi. Sono in corso accertamenti sul caso e indaga sul caso il commissariato locale. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Aspettare il futuro. Frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: Siamo pronti anche oggi a Radio Nuova Serata e oggi andiamo tutti quanti pronti a Tolentino, perché Vania è qui pronta a Tolentino, per l'appunto. Vania!
1: Sono pronta abbastanza, perché questa mattina sinceramente Nazareno me la sono vista brutta. Ieri ho avuto un attacco di sinusite violento.
0: Aia.
1: Con questi sbalzi di temperatura, sì, poi non è sempre, dovendo fare tante cose insieme, non è che hai quelle precauzioni, siccome tanti stai seduto, ti alzi, ti prendi il golf, io ho sempre tante cose, quindi vabbè.
0: Ma tu sei forte, però sei forte.
1: Sono forte, però questa mattina, guarda, non sapevo se riuscivo ad essere presente. Difatti poi ho detto no, la puntata non la posso mancare. Allora sai che ho preso una bustina di Nutrix, anche normalmente la do a papà, che è un energetico, no? Lo prendono gli sportivi. E devo dire che l'energia me la date per essere presente, perché veramente alle 9 ero ancora a KO.
0: Ma anche dal cielo penso che qualcuno ti ha dato qualcosa.
1: Sì, quello sì, perché come sempre io seguo la Santa Messa. Difatti questa mattina volevo partire, intanto ricordiamoci Nazareno che ci siamo dati tutti per le puntate di Radio Nuova, l'ultimo quarto d'ora lo dedichiamo alla lettura del libro di Padre Gentili,
0: bello,
1: da
0: bello.
1: Nicola, no? E allora io ieri, nonostante insomma stavo un po' così, però mi sono riletta il primo capitolo e ci siamo anche nei tempi, quindi possiamo iniziare possiamo iniziare la lettura di questo libro, gli ultimi 12 minuti della puntata.
0: Bellissimo, bellissimo, bravissimo.
1: Allora, questa mattina Nazareno, proprio a seguito dello spunto che ho avuto dall'omelia che ho ascoltato a TV 2000, un sacerdote molto colto, e mi ha colpito, devo dire, perché non mi è capitato mai di ascoltare un sacerdote durante il canto dell'offertorio eccetera che prega in latino.
0: Prega in latino, bellissima, bellissima.
1: E questa cosa mi ha fatto tanto piacere, tanto è vero che la vorrei così riferire anche a Padre Martial, ai nostri sacerdoti colti, perché effettivamente ripristinare la lingua latina, non la messa in latino, che qui a Tolentino noi l'abbiamo, ma è tutto il rito che noi sappiamo esisteva prima del Concilio Vaticano II, dura tantissimo, eccetera. Ma collocare in alcuni momenti liturgici che tutti conosciamo a memoria in italiano le frasi latine, cioè come veniva pregata la messa prima del Concilio Vaticano II, che mi sembra fosse del 1962, no?
0: Sì, cioè qualcosa, come dici tu, va bene, certo, in italiano è bene, perché sennò...
1: Sì, però il latino, cioè qualche volta inserirlo in latino,
0: ecco, qualcosa,
1: stamattina
0: sì.
1: Mi ha colpito, sono rimasta, ho detto, ma guarda...
0: Quella è una bella cosa, sì, secondo
1: sì,
0: me...
1: Sì, per me è stata una novità, una bella novità.
0: Bravi.
1: Poi questo sacerdote ha fatto un commento molto interessante e pieno di spunti proprio dalla lettura di Coelet. È un nome che tu dici, ma chi ce l'ha un nome così particolare? È vero che noi sappiamo che nella cultura ebraica, almeno nelle sacre scritture, Nazareno, abbiamo dei nomi che tu tante volte dici sono difficili pure da pronunciare, no?
0: Sì.
1: A chi non è venuto in mente di dire ma dove l'avranno trovati? No, particolari. Il libro Coelet in realtà non è un nome, no? Noi siamo abituati, no? Il libro di Geremia, il libro di Isaia, no? Cioè, quindi a nomi di profeti, i nostri apostoli. Cioè, Coelet in realtà non è un nome, ma ha un significato preciso, significa colui che parla all'assemblea. E la lettura di questa mattina, che è partita proprio dal primo capitolo del libro Coelet, che invito veramente a leggere, e poi vi dico anche perché, tra l'altro è anche corto perché consta di 10 capitoli, quindi si legge, chiaramente non è un romanzo, questo lo sappiamo benissimo, ogni capitolo va meditato, però si legge molto bene ed è anche molto interessante, proprio sottolineo, perché è molto attuale. Intanto
0: sì.
1: Il prologo è: tutto è vanità, vuoto immenso, vanità delle vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità. E continuano. Cioè, la cosa che è interessante di questo libro biblico del Vecchio Testamento, intanto non si sa con certezza chi lo abbia composto, sicuramente saranno stati ebrei dell'epoca del terzo secolo avanti Cristo. Alcuni pensavano fosse attribuibile al re Salomone, ma non poteva essere per la datazione. E comunque, in ogni caso, poco conta chi l'abbia scritto, quello che conta è il testo e la profondità del testo. Perché? Perché questo libro Coelet intanto abbraccia in questi 10 capitoli tutti gli aspetti della vita. Leggo i titoli tanto per essere ancora più chiari: l'uomo di fronte ai suoi limiti, il sapere inutile fatica, vanità dei piaceri, della ricchezza e del lavoro. C'è una stessa sorte per tutti. Perché faticare per poi lasciare tutto a un altro? Per tutte le cose c'è un tempo fissato da Dio. L'oppressione, la solitudine, fedeltà alle promesse fatte a Dio, l'autorità, la ricchezza e i loro rischi. L'uomo è sempre insoddisfatto. La sapienza umana e il suo fallimento, questo dal capitolo 7. Ciò che è meglio per l'uomo, sapienza e moderazione. La sapienza è introvabile nell'uomo e nella donna. L'uomo non può conoscere il senso delle cose né la propria sorte. Tutto è nelle mani di Dio. L'uomo non conosce neppure la sua ora. La sapienza del povero è disprezzata. Sapienza, follia e stoltezza. Il potere e i suoi rischi. Invito ad agire. La vecchiaia e la morte. E poi alla fine l'epilogo. Quindi sono 12 capitoli. E io ne ho evidenziato uno. Perché? Perché tra tutti questi credo che sia, almeno quello che mi ha colpito, quello che ce ne sono molti, soprattutto quando si parla dell'aspetto sapienziale, lì è molto profondo, perché lì entriamo veramente nel rapporto che può instaurarsi tra l'uomo e Dio, no? Quindi no, però questo lo trovo interessante perché, ripeto, molto attuale. Cioè, il titolo lo dice, no? Perché faticare per poi lasciare tutto un altro? Allora, prima di leggerlo faccio una premessa. Il sacerdote questa mattina dice, Coelet, il libro di Coelet, appunto, di questo che parla all'assemblea, quindi di questo erudito che si rivolge all'assemblea, e ne parla facendo una premessa, collocandolo proprio nel contesto, come è scritto nella Bibbia. Allora, questo signore erudito, questo ebreo erudito che parla all'adunanza, in realtà si rivolge a un popolo di giovani. Perché, come ne sappiamo, tutti i giovani hanno bisogno di consigli. E i giovani spesso sono anche sprovveduti.
0: Anche oggi, quindi.
1: Esatto, difatti lo ha molto, l'ha commentato con molta profondità, proprio perché lo ha avvicinato ai tempi odierni. E difatti, che cosa dice? Dice, all'epoca di questo libro gli ebrei vivevano un momento di grande splendore, di grande ricchezza, quindi anche gli ebrei più osservanti si erano, tra virgolette, persi dietro ai piaceri, dietro al lusso, dietro le mondanità. E allora questo saggio li vuole ricondurre a Dio.
0: Ecco, giusto.
1: Questo è il tema di fondo del libro Coelet. Come ricondurre a Dio? Attraverso tutti questi temi dei quali io vi ho letto il titolo. E qui poi leggo letteralmente le caratteristiche. Difatti avevo scritto, io l'avevo già letto questo libro, difatti fra parentesi avevo scritto attualità, non a caso oggi difatti così si è dimostrato. L'espressione tutto è vanità è come il tema e la conclusione dell'opera Coelet, ne discute quasi parlando con se stesso, ma intendendo aiutare dei giovani ad affrontare la vita. Nella sua riflessione egli analizza l'esperienza che ha fatto di tutto quello che per gli uomini del suo tempo è un ideale o un'occupazione invidiabile? Due punti: il successo, le ricchezze, la sapienza, i piaceri, la giovinezza. Il discorso è fatto senza un preciso ordine, ogni tanto torna sui passi, corregge, modifica le proprie affermazioni. Il libro comunque offre una risposta soprattutto all'uomo che vive in tempo di crisi. Crisi di fede, crisi di speranza, crisi di religiosità.
0: Eh già.
1: E quindi attualissimo.
0: Sì.
1: Allora io leggo questo perché faticare per poi lasciare tutto a un altro. Allora, quanti genitori lavorano tanto e poi magari si ritrovano a lasciare un capitale a dei figli che non dimostrano di meritarlo, no? Purtroppo spesso capita. Io ricordo mio padre che diceva sempre questo detto, che era un detto dei contadini, ma i contadini erano saggi: tre generazioni per ammucchiare e una per smucchiare. Tu lo sapevi questo detto?
0: Ma io dico questo però, che se i figli
1: vengono educati
0: su, pian piano anche loro lo faranno bene con quello che gli danno.
1: Sì, però normalmente quando i figli crescono in una famiglia, e io questo insomma a Tolentino lo vedo in tante famiglie di imprenditori, insomma di ricchi consolidati eccetera, mi sono accorta che la prima è andata, la seconda è andata, la terza traballava. Effettivamente questo detto poi non è così assurdo. Allora leggo da Coelet. Allora presi in odio la vita perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole, in questo caso faticare, no?
0: Sì.
1: Tutto infatti è vanità e un correre dietro al vento. Ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole, perché dovrò lasciarlo al mio successore. E chissà se questi sarà saggio o stolto, eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro in cui ho speso fatiche e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo sostenuto sotto il sole, perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità, è un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Difatti, chi può mangiare o godere senza di Lui, Egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre a chi fallisce dà la pena di raccogliere e di ammassare per darlo poi a colui che è gradito a Dio. Ma qua anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Cioè, da questo capitolo io ho dedotto che faticare è giusto, faticare è lodevole, ma bisogna faticare sempre con saggezza e rivolti a Dio. Cioè, il frutto del nostro lavoro, chiaramente all'epoca erano la maggior parte erano pastori e agricoltori, no? Quindi il frutto del nostro lavoro è ovviamente per la grazia che ci è stata data da Dio.
0: Sì, è molto importante che prima di la mattina di andare a lavorare parliamo a Dio, diciamo a Dio la cosa, la sera diciamo grazie per quello che abbiamo fatto a Dio. Ecco.
1: Esatto, cioè soprattutto lo dobbiamo dire questo, Nazareno, perché noi che siamo credenti diamo per scontato tante volte anche questo che hai detto tu, no? Cioè ascoltare la parola la mattina, meditare la parola, ringraziare Dio per la giornata che comunque ci ha fatto trascorrere. Però chi appunto è credente profondamente comprende questa frase nell'essenza, ma chi non è credente gli va spiegata, e ti dico perché, almeno secondo il mio parere, perché ascoltare la parola, come vedi è capitato a me questa mattina, tutte le mattine, ma questa mattina perché ne ho fatto poi riferimento anche in questa puntata, no? Coelet, no? Chi non conosce Coelet? Intanto se ti incuriosisci te lo vai anche a leggere, no? E già leggendolo cominci a riflettere e dici, tu pensa 2300 anni fa, queste persone, vedi, in fondo non erano lontani da noi, no? No, con tutti i problemi, quindi vedi, in un momento di ricchezza, di floridità, eccetera, eccetera, questi insomma erano talmente pieni di tutto che si sono allontanati da Dio.
0: Eh già. Attenzione, perché oggi purtroppo col caos che c'è, andare via da Dio è facile, quindi
1: non è, esatto,
0: neanche se ne accorte, attenzione.
1: Esatto, e non è un caso di fatti, Nazareno, e qui ritorniamo sempre ai tempi di mio padre, quando mi raccontavo dei miei nonni, che quando c'era la povertà le famiglie erano più unite,
0: giusto,
1: si pregava, ci si aiutava, perché c'era anche la necessità di fare comunità. La ricchezza che è stata data dal demonio, e noi lo sappiamo bene, che cosa ha prodotto? Ha prodotto l'isolamento e la concorrenza spietata, no?
0: Esatto.
1: Perché? Perché poi, allora, lui ha una macchina e allora io ne voglio due, lui non so, ha quella macchina di pregio e io ne voglio un'altra di più pregio, cioè ha comportato un rincorrere il materiale e isolare o abbandonare lo spirituale, portando a cosa? Alla solitudine, all'amarezza, alla discordia, ai litigi, perché questo lo stiamo vivendo.
0: Quindi attenzione alle famiglie, attenzione per i figli, attenzione a stare attenti su questo.
1: Addirittura, Nazareno, poi mi sono andata a fare una ricerca veloce perché avevo anche dei libri, ma li ho messi negli scatoloni e non so dove sono collocati, però tramite internet, tanto se fai una ricerca mirata, le risposte che insomma che desideri le trovi. Tu pensa che il libro Coelet viene definito da Gianfranco Ravasi il libro più originale e scandaloso dell'Antico Testamento, e lo commenta: perché vi si trovano il nostro miserabile affanno, il presagio e la sciagura dell'insaziato.
0: Ecco, quindi tu dici, esatto, che questi vanno bene,
1: tutto il nulla. Tra l'altro il libro Coelet è collocato prima del Cantico dei Cantici. Noi sappiamo che il Cantico dei Cantici è l'inno proprio all'amore, no?
0: Eh già.
1: In assoluto, tant'è vero che Francesco, San Francesco, poi se lo ha fatto proprio, no? Ed è diventato il Cantico di Francesco. In realtà è il Cantico dei Cantici delle Sacre Scritture, insomma, dell'Antico Testamento.
0: Sì.
1: E dice addirittura, in base al Coelet, che sono pochi i testi della Bibbia che sono stati oggetto di tante letture e interpretazioni, e di cui tanti e celebri poeti addirittura, se ne sono occupati.
0: E quindi?
1: E quindi è un testo che, secondo me, andrebbe, proprio per queste caratteristiche così particolari, come osa dire anche Ravasi, scandalose, andrebbe studiato, esaminato. E dicono gli storici, addirittura dicono che in realtà sia stato redatto intanto nel terzo secolo avanti Cristo, ed è Coelet, come parola è il participio presente femminile, e noi sappiamo che nella cultura ebraica le donne, come i bambini, non contavano nulla, quindi anche un'altra stranezza, no? Che assume però una funzione maschile, perché in effetti Coelet viene poi tradotto come colui che parla all'assemblea, no? Quindi, cioè, ci sono anche delle, diciamo così, delle curiosità, usiamo questo termine, che gli studiosi stessi ancora oggi non sanno spiegarsi.
0: Certo. Beh, questo comunque, quello che tu dici, è molto importante, e teniamoci tutti quanti a capire queste cose, ecco, piano piano, anche chi fa queste cose lo dica un po' una volta, un po', ecco, qualcuno.
1: Sì, poi la cosa interessante è che questo libro, insomma, i libri vengono presentati tutti con un teschio, no? Quindi già il teschio dice il memento mori, no? Cioè tutti dobbiamo morire, no? E che è poi l'aspetto, diciamo, più preoccupante soprattutto per un non credente, no?
0: Dal cielo però ci dicono fino a un certo punto, perché a un certo punto non si morirà più.
1: Esatto, perché noi che crediamo sappiamo che esiste la vita eterna.
0: Ecco.
1: Però in questo libro si parla appunto di tomba, di morte, del niente, del nulla, no? L'uomo è nulla. I saggi sono come gli stolti. Perché anche i saggi sono come gli stolti? Perché qui c'è un capitolo dove parla, infatti io lo sono andata a leggere, perché i saggi sono come gli stolti, perché se la loro cultura poi rimane ferma a se stessa, non produce frutti, allora che saggio sei? Cioè il saggio deve mettere a disposizione la propria cultura, quindi la propria saggezza. I potenti la stessa cosa, sono come i poveri, perché se i potenti ammucchiano solo per se stessi, la loro potenza dove sta?
0: E qui appunto, come dicevo prima, le famiglie, specialmente per i loro figli, stiano attento, perché dopo, se non lo fanno da primo, quando sono grandi non lo fanno più. Ecco, questo è il punto.
1: Esatto, e poi qui c'è una chiusa, penso sempre di Ravasi, che mi piace leggere. Dice: ogni creatura abbraccia lo stesso destino. Il regno dei morti, i vivi sanno che moriranno, i morti non sanno nulla. Si vive sapendo che esiste un tempo per nascere e un tempo per morire, uno per piantare ed uno per sradicare, uno per uccidere ed uno per sanare, uno per piangere ed uno per ridere, uno per essere in lutto e uno per danzare. Esiste un tempo per la giustizia e uno per l'ingiustizia, ma in ogni caso tutto è governato dal caos.
0: Ecco appunto.
1: Il soffio vitale del creatore trova il suo doppio nel vuoto, vento, nebbia, niente. Che senso ha Dio in questo paesaggio deturpato? Qual è il fine degli uomini? Quando sappiamo che tutto ciò che facciamo, che siamo, la vita, accade in vano? Quindi che significa tutto questo secondo la mia povera povertà teologica? Che se noi non arricchiamo la nostra vita appunto con la saggezza della sapienza di Dio, tutto è inutile quello che abbiamo fatto. Anche le cose più grandi sono inutili, perché Dio non ci valuterà per quello che abbiamo fatto in funzione del terreno, ci valuterà per quello che abbiamo fatto in questa terra in funzione del cielo, di quello che è sopra, non di quello che è sotto.
0: Ma non solo, ma poi Gino lo fa, quando sta qui fa un cammino molto brutto. Ecco, questo è il fatto.
1: Sì, poi c'è la tristezza che chiaramente coinvolge sicuramente coloro che non hanno questa, io dico anche questa grazia, perché la fede veramente, più cresco con gli anni e più mi accorgo che è un dono e una grazia.
0: Ecco, questo è importante, che da quando il bambino è piccolo bisogna dirglielo. Ecco.
1: Però queste cose gliele dice un genitore che crede, un genitore che non crede, che magari...
0: Intanto noi diciamolo, poi
1: noi lo diciamo,
0: qualcuno...
1: lo divulghiamo, questo sicuramente.
0: Ecco. Allora,
1: io andrei adesso, perché poi ho un'altra cosa da leggere sul diavolo. Ah, oggi sono spietata, Nazareno, ti fanno spietata.
0: Bene.
1: Allora, andiamo con il brano che ho scelto Vita però, quello di Lucio Dalla, no? Che poi è un brano che doveva essere chiamato Amico, questo l'ha commentato Mogol, perché il testo mi sembra che l'abbia fatto anche lui insieme, Amico, perché era dedicato a Lucio Battisti. Poi lo hanno cambiato in Vita, vabbè, insomma, come un ricordo.
0: Lo ascoltiamo.
1: È molto bello, come tutti i testi poi e le musiche di Dalla, Mogol, insomma, dei nostri grandi cantautori ed autori.
0: Bene, andiamo.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: E Gigliola, se adesso ha dato la pubblicità, continuiamo allora, Vania,
4: sì, allora,
3: queste cose belle che abbiamo già detto, guardando il cielo, vai.
4: Sì, allora, guardando il cielo, io adesso mi dirigo a Meliorie. Perché mi dirigo a Meliorie? Perché mi è arrivato un messaggio dal nostro amico Giuliano Meschini, che tutti voi della radio conoscete bene. L'ho letto due volte perché mi ha colpito, è breve, insomma, è una pagina, ma lo vorrei leggere tutto. Stamattina leggerò molto, perché credo che sia arrivato il momento in cui le parole, quando ben scritte e soprattutto quando ci aiutano a riflettere, vanno effettivamente lette. Il titolo è questo: il diavolo odia la donna perché non può nulla contro Maria, la madre di Dio. Ecco perché tanti femminicidi, sfruttamenti, violenze e degradazioni sulle donne nel mondo. Il 29 di settembre noi ricordiamo San Michele Arcangelo, che è colui che schiaccia il serpente, ma noi sappiamo che la Madonna schiaccia il serpente.
3: Tu come dici con le donne, perché sei una donna, quindi?
4: Io sono mariana e quindi credo che appunto il tentatore, perché il diavolo è il divisore, il tentatore, insomma il male, noi come donne dobbiamo essere sempre molto più accorte, più attente. E anche per questo probabilmente pregare di più. Non a caso la preghiera nella casa domestica veniva sempre annunciata e diciamo così, e portata avanti proprio dalla più anziana, no? Dalla donna più anziana, poi magari anche dalla mamma, però erano le donne che pregavano il rosario, no, attorno a un camino o magari attorno a un tavolo con la famiglia. Quindi è la mamma il focolare domestico, e con la nostra società questo è venuto meno e le conseguenze appunto le viviamo. Allora leggo testualmente: Miriana, la veggente di Meggiugorje, ebbe nel 1982, quindi stiamo parlando di 44 anni fa, un'apparizione che getta raggi di luce sulla storia della Chiesa. Essa racconta un'apparizione nella quale Satana le si è presentato con le apparenze della Vergine. Satana chiese a Miriana di rinunciare alla Madonna e di seguirlo, perché l'avrebbe resa felice nell'amore e nella vita, mentre con la Vergine essa doveva soffrire, diceva lui. Miriana lo respinse. E subito dopo apparve la Vergine e Satana scomparve. La Vergine le disse: scusami per questo, ma devi sapere che Satana esiste. Un giorno si è presentato davanti al trono di Dio e ha chiesto il permesso di tentare la Chiesa per un certo periodo. Dio gli ha permesso di metterla alla prova per un secolo.
3: Sì.
4: Questo, e noi lo sappiamo, il Novecento, no?
3: Certo.
4: Questo secolo è sotto il potere del demonio, ma quando saranno compiuti i segreti che vi sono stati affidati, il suo potere verrà distrutto. Già ora egli comincia a perdere il suo potere ed è diventato aggressivo. Distrugge i matrimoni, solleva discordie tra preti, crea ossessioni, assassini. Dovete proteggervi con la preghiera e il digiuno, soprattutto con la preghiera comunitaria. Portate con voi dei simboli benedetti, metteteli nelle vostre case, riprendete l'uso dell'acqua benedetta. Satana odia la Beata Vergine Maria da più di due millenni, infatti fa tutto ciò che è in suo potere per scoraggiare la devozione nei suoi confronti e instillare odio verso di lei. Avete mai notato che sono i dogmi e le devozioni mariane a suscitare le reazioni più forti in coloro che rifiutano la Chiesa? Anche alcuni buoni cattolici sono imbarazzati dalla devozione a Nostra Signora e pensano che non dovremmo essere troppo estremi nella sua venerazione. Forse anche voi vi siete chiesti perché la Chiesa tiene la Vergine Immacolata in così grande considerazione. Forse vi siete chiesti perché Dio abbia deciso di usarla nell'opera della redenzione. Il diavolo odia il fatto che la sua sconfitta definitiva avverrà per mano di un'umile ancella. In un certo modo il suo cuore orgoglioso potrebbe sopportare il fatto di essere sconfitto da Dio stesso, perché questo è onnipotente. Ma essere schiacciato da una piccola ragazza di Nazareth, il pensiero è del tutto umiliante, lo fa impazzire, perché se c'è una cosa che la creatura più orgogliosa di tutta la creazione odia, è essere umiliata. Satana ritiene questa sconfitta da parte della Vergine Maria umiliante, perché è una donna e le donne sono il sesso più debole ed egli disprezza la debolezza. Ama vedere le donne abusate, degradate e ridotte a un oggetto, per non parlare del fatto che la Beata Vergine è umana e Satana odia gli umani perché abbiamo un corpo e lui è un puro spirito che pensa i corpi siano di disgusto. Ma c'è un'altra ragione più profonda per il fatto che Satana odia essere sconfitto da Maria. Lei è la sua sostituta in cielo. In origine Lucifero era il risultato migliore di Dio, era il più bello, il più potente di tutte le creature di Dio e come sappiamo tutti questo gli ha dato alla testa. Era così splendido, Lucifero difatti è luce, no? Così potente che pensava davvero di poter essere migliore di Dio. I tratti caratteristici di Satana sono l'orgoglio e l'invidia dell'Onnipotente. E quali sono le caratteristiche della Madonna? In primo luogo l'umiltà. Infatti la creatura più umile che sia mai esistita. Per ogni grammo di orgoglio che ha il demonio, Maria ne ha due di umiltà. Per ogni goccia di invidia amara è piena di odio nel cuore nero di Satana, il cuore di Maria è pieno del doppio di lode, adorazione.

0: ora capito, donne, Satana vi odia.
1: Insomma.
0: Volete schiacciare la testa del serpente nella vostra vita? Volete passare in modo sicuro attraverso prove, tentazioni e tempeste per arrivare alla vostra casa celeste? La risposta è semplice. Fate ricorso a Maria. Amatela. Siate suoi servi fedeli. Siate suoi cavalieri, suoi difensori, suoi apostoli. Consacratevi a lei in modo totale e completo, perché nulla di ciò che le appartiene andrà perduto.
1: Ed è bello che nella mano, nelle case, ci sia la Madonna a guardarla anche. E questo è bello.
0: Sì, è importante, però dice anche di portarla, no? Come noi della Milizia dell'Immacolata, che abbiamo al collo appunto l'immagine benedetta della Madonna della Milizia dell'Immacolata, no?
1: E certo, certo, questo è verissimo.
0: Tra l'altro adesso posso dire anche che mi sembra il 2 ottobre o l'8 ottobre inizia la preparazione per il rinnovo, o perché già è consacrato, o consacrazione al cuore immacolato appunto di Maria nella Milizia dell'Immacolata. Ci saranno, mi sembra, 8 catechesi.
1: Queste cose dille quando ci sono, perché almeno tutti quanti che ci ascoltano lo
0: veramente sanno. Ho anche il programma, perché l'ho già preso l'altro giorno in chiesa, anzi, se devo essere precisa, così anche nelle date, forse chissà, perché ho sempre tanti fogli. Comunque mi sembra che inizi il 2 di ottobre, inizia comunque, sono tutti i giovedì del mese di ottobre e di novembre.
1: Ecco.
0: Poi c'è la preparazione a dicembre, quindi tutto l'aspetto diciamo formale, e l'8 mi sembra che ci sia poi la consacrazione. Che stato, l'avrò messo il foglio, ma è qui, è pieno di fogli, lavorando.
1: No, ce lo dirai man mano che ci sei, ecco.
0: Sì, tanto no, ma l'avevo messo in modo tale che dico almeno lo leggo, e invece fogli, foglietti, dopo tra le pratiche, i fascicoli e tutto, eccolo, è spuntato, beh, la Madonna mi è sempre vicina, no? Allora, il programma parte l'8 ottobre, che è il giorno poi della Madonna del Rosario, poi abbiamo il 15, insomma, fino al 3 dicembre, e il 5, sabato 5 dicembre, abbiamo il rito di consacrazione. E praticamente abbiamo tutte catechesi che sono diciamo così svolte da persone altamente qualificate. La prima, padre Sergio Cognini, che è parroco di Mogliano e dell'Ordine dei Frati Minori, ma è stato anche il nostro referente regionale, ed è stato per diversi anni anche il sacerdote, che non si chiama sacerdote, del carcere di Regina Coeli.
1: Ecco.
0: Poi il 15 abbiamo Donatella Coppari, che è insegnante di scienze religiose, molto brava. Poi il 22 Maria nella Sacra Scrittura, padre Massimo Giustozzo, che è il priore di San Nicola. Poi Maria nel Magistero della Chiesa dei Dogmi, Don Diego di Modugno, il nostro parroco. Poi Simona Sampaolesi, che è la presidente del regionale delle Marche, il significato della medaglia miracolosa e le apparizioni. Poi Carmenzita Picaro, che è la missionaria dell'Immacolata, padre Colbe, viva Bologna, difatti, ci parlerà di San Massimiliano Colbe, un profeta dei nostri tempi difficili. Poi padre Luciano Genga, che è sempre un cappuccino minore, rettore del santuario San Pacifico a San Severino, ci parlerà di San Massimiliano Colbe, figlio di San Francesco d'Assisi. Poi padre Sergio Cognini, ritorniamo al nostro riferimento, prima regionale, oggi insomma locale, lo statuto e le regole di vita. E poi il 3 dicembre la preparazione, come avevo annunciato, al rito di consacrazione all'Immacolata, il cui relatore sarà Don Jacopo Foglia, che è il nostro referente spirituale e il nostro assistente spirituale nella Milizia dell'Immacolata, e sappiamo che è il direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Macerata. Insomma, chi è che non lo conosce, anche perché se non lo vedi si fa vedere da solo, alto 2 metri, quindi all'altezza, come dire, ce lo fa vedere in tutto il suo aspetto. Ecco, quindi questo per far capire che l'associazione della Milizia dell'Immacolata Marche ogni 2 anni organizza queste catechesi per aiutare ad avvicinarsi alla figura di Maria, grazie appunto alla Milizia dell'Immacolata, che è nata sulla base della medaglia miracolosa, ma fondata da San Massimiliano Colbe, insomma, che penso tutti sanno, no? Il martire polacco.
1: Tu tu ogni

0: prima di ecco adesso oggi c'è questo, c'è
1: il giovedì 24 noi ci vediamo e sì il giorno 8
0: tu vedi quelli che
1: proprio per l'avvio del programma, sì
0: esatto, perfetto.
1: E, tra l'altro dimenticavo una cosa importante, che tutti gli incontri si terranno nella chiesa della Santa Famiglia alle 21:15, quindi qui a Tolentino.
0: Bravissima. Allora adesso
1: dovremmo partire con la lettura del libro di Un asceta e un apostolo, scritto da padre Domenico Gentile, un filosofo, teologo, ha insegnato per non so se più di 20 anni, 25 non me lo ricordo esattamente, al liceo classico di Tolentino, comunque aveva insegnato a Bologna, a Roma, insomma una persona splendida, e quindi merita che questo libro scritto da lui venga letto. Allora partiamo.
0: Un pezzetto ogni tanto,
1: eh. Esatto. Allora, la patria d'origine, sappiamo tutti, insomma, che è nato a Sant'Angelo in Pontano, e partiamo con i genitori, vai. Si chiamavano Compagnone d'Amata, egli era probabilmente dei Guarinti e lei probabilmente dei Gaetani cognomi, come apparirebbe dalle dichiarazioni di due familiari del santo che deposero al processo di canonizzazione. Osservavano i comandamenti, soprattutto la carità e la preghiera, con fede schietta e sincera. Mancino di Forte, che li conobbe, fece al processo questa preziosa deposizione. Erano persone di fede vissuta e buoni cristiani e frequentavano le prediche, la messa e le altre funzioni religiose. Si astenevano dal male e operavano il bene. Si diceva comunemente che erano buona gente e di buona vita e non peccatori. Ed io, che li ho conosciuti, posso attestare che erano veramente quali la pubblica opinione le riteneva. Il censo domestico non era né pingue né scarso, ma tale da consentire una certa tranquillità, come San Nicola stesso confiderà più tardi all'amico Appillaterra. Offuscava la serenità dei due coniugi il fatto che dopo alcuni anni di matrimonio non avevano figli. La casa era triste senza vagiti, balbetti e cicalecci. I due coniugi pregavano rassegnati e fiduciosi, invocavano frequentemente San Nicola da Bari, che da circa 100 anni era diventato un santo assai popolare nel mondo occidentale. Il primo biografo del santo pone in bocca ad Amata, la mamma di Nicola, questa bella preghiera: «Signor mio Gesù Cristo, che tutto puoi fare, riguarda la tua serva con gli occhi della tua pietà e benevolenza, togli il disonore della mia sterilità e fa che, divenendo genitrice nella casa di mio marito, io dia alla luce un figlio, e che nel darlo alla luce io generi un tuo servo ad onore del tuo nome. Ma poiché le mie preghiere sono povere ed esigue al cospetto della tua maestà, io interpongo l'intercessione del santo tuo vescovo Nicola, affinché con l'intervento delle sue preghiere io possa essere consolata da te, onnipotente, e fo voto di visitare la sua tomba con mio marito tuo servo». Avvisati da un angelo in sonno, si recarono a Bari, offrirono voti, preghiere e doni. Nella notte, secondo il costume di molti pellegrini dell'epoca, si addormentarono sul pavimento della chiesa del santo di Bari. Ed egli, vestito degli abiti pontificali, apparve loro nel sonno e promise che avrebbero avuto un figliolo, al quale dovevano imporre il nome di Nicola, e che sarebbe stato religioso, sacerdote ed uomo di santa vita. Dopo 9 mesi nacque il figliolo promesso e fu battezzato col nome di Nicola. Era l'anno 1245. Dopo Nicola i coniugi ebbero altri figli, o perlomeno un altro figlio, frate Giannovuzzo da Tolentino, teste al processo di canonizzazione. Dichiara che certe notizie su cui depone gli sono state comunicate anche dal fratello del santo, secondo quanto a sua volta aveva confidato a lui il padre. Un fratello del santo, secondo il primo biografo, fu Gentile, ma questi non fu certamente il confidente di frate Giannovuzzo. Difatti Gentile fu ucciso a tradimento verso il 1272 e frate Giovannuzzo, quando depose al processo nel 1325, aveva appena 34 anni. Pertanto, con forte probabilità, il fratello confidente di frate Giovannuzzo fu Guarinta, padre di Angeluccio, che nel deporre al processo si dichiara nipote carnale del santo. E poiché in quell'epoca ancora si usavano i patronomici e si rinnovavano i nomi da nonno a nipote, ma ancora oggi si fa, come si può constatare dalla genealogia dello stesso Dante, come ancora si usa, e non solo nelle famiglie principesche, è ovvio che il genitore di Compagnone si chiamasse Guarinta, e da qui Guarinti, ed è dovuto all'intercessione del santo di Bari se un nome tanto singolare non è capitato in sorte al nostro Nicola, che era il primogenito. La temporanea, ho poche righe per fine il capitolo, La temporanea sterilità di Amata appartiene quindi ad uno di quei strani misteri che la natura ancora oggi nasconde gelosamente. Tuttavia, non si può opporre legittimo dubbio all'autenticità dei fatti straordinari che accompagnarono la nascita del nostro santo. Egli stesso, dopo essersi schernito più volte per modestia, ingenuamente confessava all'amico Apillaterra: mio padre e mia madre mi dissero più volte che, pur non essendo persone di talento e ricche, desideravano aver figli, e così fecero voto al beato Nicola di Bari, che se Dio avesse loro dato prole per l'intercessione del santo stesso, sia che fosse stato maschio o femmina, l'avrebbero consacrata alla religione. Fatto il voto, andarono pellegrini a Bari ad eseguire quanto promesso, ed al ritorno mia madre mi diede alla luce, come essi stessi mi riferirono, ma tu non voler saperne di più e non rivelare ad alcuno quanto ti ho detto. Anche Mancino di Forte dichiarò che in Castel Sant'Angelo si parlava comunemente dei fatti prodigiosi che avevano accompagnato la nascita di Nicola, e che egli li aveva uditi narrare da un certo Messer Scambio, e da Monna Maria, e da Forte, suo padre, e da tanti altri del castello, di cui non rammentava il nome, tanto che la voce si era diffusa anche a Tolentino.
0: Ecco, Alberto, hai detto benissimo questa cosa, che sicuramente aiuterà a tutti noi a guardare, vedere, pregare. Ecco,
1: soprattutto cosa. Noi di Tolentino siamo molto fortunati ad aver avuto appunto la presenza di San Nicola per tantissimi anni qui in Basilica, e quindi la devozione a questo santo non deve, a mio avviso, essere una devozione così solo di facciata, ma deve farci riflettere a crescere, appunto, non dico come il santo Nicola, perché quando leggeremo poi questo libro ci accorgeremo anche di quali privazioni lui si è fatto carico, però ad avvicinarci, se non altro, ai valori della fede, no? Quindi la carità, la speranza, vabbè, la fede è chiaro, è la fede, speranza, la carità, però, come è sempre stato detto, è l'ultima, no, in elenco, ma in realtà è la più importante, la più grande, e quindi essere disponibili verso il nostro prossimo. Ho visto che il tempo comunque è trascorso anche quest'oggi, sono stata nei tempi.
0: Sei stata adesso... molto brava, tu sei fai queste belle trasmesse, e quindi continua così, perché sono molto molto importanti per tutti.
1: Hai ragione tu, perché questa mattina alle 9 stavo ancora a capo, ho pregato il Signore durante la messa, dico aiutami a fare la puntata a Radio Nuova, perché io non ero in condizioni di stare in piedi, mi sono dovuta pure mettere, perché ho avuto anche un calo di pressione, il tempo, insomma, tante cose insieme, quindi ho detto aiutami veramente, perché oggi ero in una situazione disperata, e invece grazie, siccome sono convinta, al Signore, alla fede, mi ha fatto essere presente anche qui, e non
0: ha aiutato,
1: anche
0: ti ha aiutato,
1: quindi non ho tralasciato nessuno, non ho tralasciato Maria, alla quale sono, lo sai, fortemente attaccata, e nemmeno San Nicola, che appunto da fervente mariano com'era, la Madonna gli ha fatto la grazia di apparirgli 3 giorni prima, di accompagnarlo al viatico. Questa è una cosa straordinaria.
0: Allora, chiudiamo con il...
1: Con un'Ave Maria, ho chiesto a Giola di trovare un'Ave Maria di Međugorje, visto che
0: sono
1: parlato
0: Maria,
1: anche della Madonna di Međugorje.
0: Salutiamo
1: te. Ci sentiamo l'8 ottobre, il giorno della Madonna del Rosario, sempre con Maria.
0: Fai come questa una trasmissione bellissima.
1: Grazie,
0: alla prossima.
1: Grazie mille, grazie a tutti voi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi, 7 persone sono morti in un raid che ha colpito una fattoria nella regione di Kharkiv, raid anche a Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Detriti di un drone hanno danneggiato una clinica di maternità. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin, è da lui che il conflitto si diffonde. La presidente della Moldavia, Maia Sandu, denuncia 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Mosca starebbe preparando attacchi contro Francia, Spagna e Italia, lo scrive il quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino. Secondo fonti qualificate contattate dall'agenzia ANSA, però, il presunto alert diffuso da Il Mundo al momento non sarebbe giunto ad alcun livello operativo, né di intelligence, né diplomatico, né militare del nostro paese. C'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Ieri il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori da Trump al suo arrivo a Washington. La visita di Xi durerà 3 giorni. I temi al centro dei colloqui: l'intelligenza artificiale, le questioni economiche e nodi geopolitici. Questa sera la cena alla Casa Bianca con i big della tecnologia e della finanza. I prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente, e quanto emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press su dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea. Record in 19 paesi dell'Unione, fra cui Germania, Francia e Italia, a causa dello shock energetico causato dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Prorogata fino a nuova disposizione la chiusura del Colosseo dopo il tragico incidente sul lavoro costato la vita ieri ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Secondo i primi rilievi, il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera la fiaccolata per ricordare la vittima. Ma la lista delle morti sul lavoro si allunga. Un 51enne di origini albanese è stato trovato senza vita la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo i poliziotti dopo l'allarme lanciato dai familiari, che non avevano più notizie del congiunto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale Tre Via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni, in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradaanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradaanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. L'ordinanza recentemente adottata dal Comune di Macerata per limitare gli sprechi d'acqua è necessaria e va nella giusta direzione, ma non può essere considerata una risposta sufficiente a un problema che non è più soltanto emergenziale. È quanto asseriscono in una nota i referenti del Partito Democratico di Macerata, che aggiungono: la scarsità della risorsa idrica sta diventando una condizione con cui dovremmo confrontarci sempre più spesso. Continuare ad affrontarla soltanto quando l'emergenza si manifesta significa arrivare sempre dopo il problema, anziché programmare per tempo le soluzioni. Oggi APM è il gestore del servizio idrico integrato nel territorio di Macerata, mentre ad Ato 3 competono la programmazione e il controllo del servizio. Proprio per questo il comune di Macerata, dicono i democratici, deve assumere un ruolo politico più forte, sollecitando una programmazione pluriennale degli interventi. Il PD chiede al comune di affiancare all'ordinanza una vera campagna promozionale di sensibilizzazione insieme ad APM, utilizzando in modo sistematico sito istituzionale, social, scuole, associazioni e realtà del territorio. I carabinieri di Macerata hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne di origine algerina, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, residente ad Amandola. Il provvedimento scaturisce dalla richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dall'arma a seguito di quanto accaduto lo scorso 14 settembre. Il 21enne, pur essendo sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Macerata, è stato sorpreso e controllato dai carabinieri nel centro cittadino dopo la richiesta di una 24enne del luogo, infastidita dal suo atteggiamento molesto all'interno di un kebab. Peraltro il giovane aveva già messo in atto un analogo episodio all'inizio di settembre ai Giardini Diaz, dove aveva avvicinato e molestato una donna che, impaurita, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Un momento storico per il Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati, guidato dal presidente Fabio Corvatta. Domani, con inizio alle 17 nella sala Franco Foschi, si terrà la presentazione della Biblioteca Digitale Leopardiana, piattaforma ideata da CNSL con lo scopo di raccogliere quanti più documenti e risorse possibili intorno a Giacomo Leopardi. Da qualunque angolo remoto sarà possibile leggere e studiare documenti e manoscritti del poeta conservati in giro per il mondo, previsto l'intervento di studiose e studiosi che hanno collaborato all'allestimento. Il MUBI torna ad ospitare una nuova mostra naturalistica. Artropodi, piccoli organismi con un grande pianeta sulle spalle. L'iniziativa è promossa dal Comune di Macerata, Macerata Musei, e dal Museo Civico di Storia Naturale, in sinergia con l'Associazione Amici del Museo di Storia Naturale e il CEA Parco di Fonte Scodella. Insetti, aracnidi, crostacei e miriapodi costituiscono oltre l'80% delle specie animali conosciute. Nonostante le dimensioni ridotte, questi organismi svolgono un ruolo ecologico fondamentale fondamentale per la sopravvivenza dei nostri ecosistemi, dall'impollinazione alla rigenerazione del suolo, fino al controllo dei parassiti e al sostegno della catena alimentare. Il percorso espositivo nasce proprio con l'obiettivo di svelare la straordinaria evoluzione e l'impatto di questi giganti invisibili della natura. Nei fine settimana l'esposizione sarà aperta a tutti i visitatori ad ingresso gratuito, con visita guidata inclusa. Ascoltiamo Alessandro Battoni del CEA Parco di Fonte Scodella.
5: Il MUBI è una vetrina del Museo di Storia Naturale e per questo queste mostre temporanee hanno uno scopo prettamente didattico, quindi sia le scuole che i cittadini potranno scoprire questi animali che rappresentano circa l'80% delle specie viventi del regno animale, quindi insomma sono loro la maggioranza degli esseri viventi ed è giusto conoscerli e è giusto, diciamo, demolire quelli che sono quei luoghi comuni legati alla presenza di questi insetti o questi ragni, oddio che schifo, capire la loro funzione all'interno delle varie nicchie ecologiche, all'interno della rete, no, trofica e alimentare del nostro pianeta è molto importante. Oltre a tutto questo c'è anche da considerare che moltissimi artropodi vengono utilizzati nella medicina o nell'agricoltura, nella lotta biologica all'agricoltura o nell'alimentazione, perché gli artropodi comprendono anche le nostre famose aragoste, che sono i piatti più prelibati della cucina internazionale.
4: Per il 7° anno consecutivo Sharper approda all'Università di Macerata per proporre attività di divulgazione, intrattenimento e approfondimento in compagnia delle ricercatrici e dei ricercatori dell'Ateneo. L'appuntamento è per domani in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, con un programma che coinvolgerà non solo Camerino ma anche Castel Raimondo, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto. Tra i tanti eventi segnaliamo alle 15 alla Rocca del Borgia presso Enjoy and Friends Disegnare le terre mutate, dialogo tra immagini, parole e territori dedicato al fumetto sul cammino nelle terre mutate realizzato da Valerio Barchi, e alle 16 il professor David Vitali della sezione di fisica della Scuola di Scienze e Tecnologie che condurrà Giocare e Vincere con la fisica quantistica, incontro divulgativo che utilizzerà il linguaggio del gioco e della probabilità per avvicinare il pubblico ad alcuni dei principi più sorprendenti della teoria quantistica, con la possibilità di sperimentarli anche attraverso il gioco Cutris. Denunciato un 26enne originario di Noto, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine per tentata truffa. Il fatto risale allo scorso 1° agosto. La vittima, una donna di 78 anni di Montefano, mentre si trovava alla guida della sua auto, è stata affiancata dal giovane che ha cercato di mettere in atto la nota e ormai diffusa truffa dello specchietto, un raggiro finalizzato a simulare un falso incidente stradale per estorcere indebitamente denaro contante a titolo di risarcimento immediato. Grazie alla prontezza della 78enne e agli accertamenti avviati dall'arma a seguito della segnalazione, i carabinieri sono riusciti a identificare il presunto responsabile. Dopo la partecipazione ad inizio settembre di 200 persone alla Stramacerata, gli Amici di Martina, in collaborazione con il Sermit e il patrocino del Comune di Tolentino, invitano la cittadinanza all'incontro al Politeama, appunto di Tolentino, domani alle 21.15 con Suor Clotilde Santanam, per conoscere meglio le adozioni a distanza e presentare il progetto di solidarietà Effetto Martina. Infatti, con le offerte fin dal mese di marzo, in occasione dell'ultimo saluto a Martina d'Este e grazie alla generosità delle tante persone coinvolte, in particolare sarà possibile dare inizio alla costruzione di una dimora dignitosa per una coppia di giovani sposi cresciuti nel lebbrosario di Madurai.
3: Il taccuino.
4: Inaugurato a Macerata Evo, il festival dedicato ai linguaggi del gioco, da oggi a domenica 27 settembre, in programma con tante aree coinvolte: Evo Village in Piazza della Libertà, Casa Nintendo agli Antichi Forni, Sala Giochi all'Asilo Ricci, gli incontri di Evo alla Biblioteca Mozzi Borgetti ed il Fiume Racconta nel cortile del Palazzo Comunale. Tra le presenze più attese il ritorno di Nintendo, che a Evo 2026 presenta alcune le più recenti novità per Nintendo Switch 2. Accanto alla casa giapponese saranno protagoniste anche Clementine Tony e Rainbow, presenti nella sala giochi all'Asilo Ricci, spazio dedicato all'intrattenimento intelligente, ai giochi da tavolo, ai giochi di ruolo, ai tornei, alle dimostrazioni e alle attività per neofiti e appassionati. Stasera alle 21 in Piazza Mauruzzi a Tolentino il circolo culturale Tullio Colsalvati, con la ricorrenza del 24 settembre, data di celebrazione dei funerali dei martiri di Montalto, propone la lettura fedele di testimonianze riportate nel giornale Voce di Provincia di domenica 24 settembre.

0: dal 25 settembre al 6 gennaio 2027 all'ex ospizio dei Pellegrini, un percorso tra illustrazione, fotografia e linguaggio. Inaugurazione domani alle 11. La mostra è promossa dalla Fondazione Giustiniani Bandini e curata da De Dossi, Associazione Culturale APS. Nominare nasce nell'ambito di Marche Love What You Say. Con Nominare lo sguardo si concentra sull'abbadia di Fiastra e sulla memoria dei luoghi, sulle parole, sui nomi e sulle tracce attraverso cui generazioni di persone hanno abitato, misurato e raccontato il territorio.
1: Lo sport.
0: Domani, sabato e domenica prossimi, tornano le auto storiche della Due Giorni del Conero del CAIM Lodovico Scarfiotti, giunta alla 30ª edizione, ed in questa occasione assieme ai partecipanti della Bianchina alla Due Giorni del Conero. La manifestazione turistico-culturale prenderà il via dal Natural Village Resort di Porto Potenza Picena. Domani nel primo pomeriggio ci sarà la concentrazione con le operazioni di iscrizione prima del via per l'itinerario della prima giornata, che sarà dato alle 17. Per gli equipaggi partecipanti è prevista un'uscita in barca attorno alla riviera del Conero, con in alternativa la visita alle grotte della vicina Osimo. Sabato 26 dal Natural Village i partecipanti con le loro auto storiche seguiranno un suggestivo itinerario verso il Maceratese ed il Fermano. Domenica 27 i partecipanti risaliranno verso il Conero per visitare Sirolo, dove dopo la visita guidata si festeggerà la giornata nazionale del veicolo d'epoca ASI.
1: Il tempo nelle Marche.
0: La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio di domani. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 14-21 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

È proprio vero che non tutte le giornate hanno bisogno di una ricorrenza speciale per avere davvero un peso. Ben trovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è incertezza. L'incertezza è forse la condizione più comune e la più scomoda da ammettere. Non sapere e dovere comunque scegliere. Non ha una data che la celebri, ma attraversa ogni giorno, compreso questo, fatto di scelte non ancora prese e domande senza risposta. Non si tratta di debolezza. L'incertezza è il momento prima della decisione, quello che nessuno racconta, ma che tutti vivono. Spesso in silenzio, spesso di notte, quando i pensieri si affollano senza ordine.

aspetta chi deve prendere una strada senza sapere dove porta, a chi aspetta una risposta che tarda ad arrivare, a chi si guarda allo specchio e non riconosce subito la propria direzione. Capita persino nelle scelte piccole, quelle che sembrano banali finché non tocca prenderle davvero. Restare o cambiare, dire sì o dire no, fidarsi o aspettare ancora un po'. Chi l'accetta spesso sceglie meglio di chi finge di non averla mai provata. Ha già fatto pace con l'idea che nessuna scelta sia mai del tutto sicura. Sembra un ostacolo, ma quasi sempre è il segno opposto, che si sta prendendo sul serio una decisione, invece di scegliere per abitudine o per stanchezza. Anche chi scrive o chi conduce un programma ogni giorno conosce bene questa sensazione. La pagina bianca, il microfono acceso e quel piccolo vuoto prima che le parole trovino la loro strada. Nessuno ha davvero tutte le risposte prima di partire. Però si parte comunque. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. Vi do appuntamento a domani con un'altra parola.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, notte di raid su tutto il paese. Il ministro Crosetto precisa: nessuna conferma di potenziali attacchi russi all'Italia. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente americano ha accolto ieri l'omologo cinese con tutti gli onori al suo arrivo negli Stati Uniti. Resta chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti. Oggi un altro decesso sul lavoro a Padova. La questione climatica è una questione di giustizia, così Papa Leone, i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di raid russi. 7 persone sono morte in un raid su una fattoria a Kharkiv. Il ministro Crosetto intanto smentisce la minaccia di attacchi con droni russi sul nostro paese. Sentiamo Fabio Bolzetta.
3: La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo Il Mundo. Smentisce il ministro italiano della difesa Crosetto, che aggiunge: non gettiamo benzina sul fuoco. Sono le ore in cui la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato la violazione di 4 droni russi dello spazio aereo nazionale da parte della Russia. Almeno uno è esploso. 7 persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco di un drone russo contro un'azienda agricola nella regione ucraina di Kharkiv. Un massiccio attacco missilistico contro la capitale Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando anche incendi. Il presidente ucraino Zelensky ha discusso con il segretario generale della NATO Rutte del rafforzamento della difesa aerea e di un pacchetto di sostegno per l'inverno. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Le forze armate yemenite hanno colpito basi militari e centri economici in diverse aree dell'Arabia Saudita, lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Sirene d'allarme sono risuonate in diverse zone. Le autorità saudite hanno diramato un allarme per rischio di attacco per la città della Mecca. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra Trump e il presidente cinese Xi, accolto ieri con tutti gli onori al suo arrivo negli Stati Uniti. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accoglie di persona, fatto insolito, l'omologo cinese Xi Jinping su una pista aerea alle porte di Washington. Alle 10 ora locale, le 16 in Italia, inizierà alla Casa Bianca l'attesissimo bilaterale. Sul tavolo dazi commerciali, i due paesi hanno già concordato di prorogare fino a gennaio la tregua, intelligenza artificiale, armamenti, Taiwan e le crisi geopolitiche, su cui Xi è in una posizione di forza, mentre Trump si è impantanato nella guerra all'Iran. La Cina, che acquista più dell'80% del petrolio di Teheran, è l'unica che può convincere il regime a trattare, e anche su Putin ha più di una carta da giocare, ma il dragone guarda anzitutto ai suoi interessi, che sono opposti a quelli americani. A proposito di Iran, all'Assemblea Generale ONU il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'aula. Lo scontro continua a Palazzo di Vetro. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Ora la politica, con al centro la questione scuola, atteso per oggi il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare il decreto sul tetto degli alunni stranieri nelle classi. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, ultime limature ad un testo ormai quasi pronto. Il governo lavoro per il via libera nel pomeriggio al decreto scuola, con il tetto del 30% nelle classi di studenti stranieri che non parlano bene l'italiano. Previste tuttavia delle deroghe per quelle situazioni particolarmente complesse, per l'alta presenza di stranieri e anche per venire incontro alle linee tracciate dal presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso ad Amatrice di una scuola inclusiva. Nel provvedimento si trova anche lo stop ad indossare burka e niqab nelle classi. Sulle barricate le opposizioni, che invece parlano di misure da campagna elettorale, e sul campo del confronto politico torna proprio la riforma della legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali della Camera si iniziano a votare gli emendamenti, il testo atteso in aula il 30 settembre. Il governo sarebbe intenzionato a porre la fiducia, ma poi resta l'incognita del voto segreto sul provvedimento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. Resta chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo in seguito alla morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti, e oggi la notizia di un altro decesso sul lavoro a Padova. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
6: Il cantiere dove stava lavorando a Padova è stato trovato privo di vita dalla polizia questa mattina, allertata dai familiari dell'uomo che nella notte non aveva fatto ritorno a casa. Il 51enne di origini albanesi, titolare di una ditta edile, è deceduto cadendo nel vano di un ascensore di una casa in fase di ristrutturazione. Intanto a Roma ieri pomeriggio i sindacati confederali hanno organizzato un presidio di protesta davanti al Colosseo, dove nella notte tra martedì e mercoledì è morto un operaio specializzato in edilizia acrobatica di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato da un'altezza di 10 metri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Il rocciatore, dipendente di un'attrezzata ditta abruzzese che nell'anfiteatro lavorava in subappalto per il nuovo impianto di illuminazione, aveva indosso l'imbracatura ma non era allacciato alle funi di sicurezza e la sua attrezzatura sarà sottoposta a perizia tecnica. Sulla salma all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
2: I prezzi del diesel nell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente, emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press sui dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea sulla scia degli shock energetici causati dai conflitti Medio Oriente e Ucraina. In Sicilia c'è la protesta degli armatori. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
7: Dopo l'autotrasporto, anche il settore della pesca professionale in Sicilia rischia la paralisi a causa degli aumenti del gasolio. È già in atto un fermo volontario delle imbarcazioni, le spese per il carburante superano i ricavi, l'uscita in mare è antieconomica. La Federazione Armatori Siciliani ha inviato una richiesta formale al Presidente della Regione per chiedere un intervento immediato. Viene richiesta una rimodulazione straordinaria dei fondi europei e regionali destinati alla pesca. Secondo i pescatori, le risorse devono essere dirottate prioritariamente sulla compensazione dei costi energetici per garantire il lavoro. Alcuni armatori stanno valutando, come già avvenuto in passato, il cambio di bandiera delle proprie imbarcazioni verso paesi come Tunisia, Libia e Malta, dove ritengono di poter beneficiare di maggiori vantaggi fiscali e di una maggiore attenzione da parte delle autorità locali. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
2: La cronaca: una ragazza di 20 anni è stata accoltellata ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale, accaduto ieri sera nel centro storico di Salerno. Dalle prime informazioni la ragazza si trovava da sola in zona ed è stata colpita alle spalle da uno sconosciuto. La ventenne non è in pericolo di vita e sono in corso accertamenti per identificare il responsabile. Il giudice federale ordina alla Casa Bianca di riammettere i giornalisti che erano stati banditi da Trump. Ce ne parla Elena Seno.
8: Tornano alla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alle testate che erano state bandite. Secondo il magistrato, la revoca dei pass stampa è avvenuta senza garantire un giusto processo. La regola generale si legge nella sentenza che i reporter debbano ricevere un preavviso e l'opportunità di essere ascoltati prima che il governo li privi di un interesse protetto dalla Costituzione. Venerdì scorso il Presidente Trump aveva annunciato con un post il divieto per i tre media, accusandoli di fake news. Solo processo avviato, la Casa Bianca ha notificato ai giornalisti la possibilità di ricorrere contro la decisione, giustificandola con motivi di sicurezza nazionale. Ma le argomentazioni fornite dal governo, osservato ancora il magistrato, offrono scarso sostegno a questa presunta tesi. Ora l'ordine restrittivo emesso dal giudice Kelly sospende il bando delle tre testate per 14 giorni, così da concedere più tempo per esaminare il caso. Elena Seno, linea allo studio.
2: La questione climatica è una questione di giustizia, lo ha ribadito il Papa ricevendo in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. Sentiamo Rita Salerno.
9: La questione climatica non è semplicemente una sfida ambientale, è fondamentalmente una questione di giustizia, dignità umana e solidarietà tra popoli e generazioni. Papa Leone XIV prende nuovamente posizione sul tema della salvaguardia ambientale in occasione dell'udienza con i membri della Pontificia Accademia delle Scienze, riuniti in sessione plenaria sul tema The Future of Science in a Changing World. Non possiamo rispondere a queste sfide solo dopo che il disastro si è già verificato, sottolinea il pontefice, secondo cui dobbiamo passare dalla risposta alle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla preparazione e da misure a breve termine a una visione saggia e lungimirante per l'umanità, e continua affermando che è necessario un approccio responsabile e attento alla scienza, considerando anche fin dall'inizio le conseguenze che le scelte scientifiche e tecnologiche possono avere per l'umanità. Da Roma, Rita Salerno.
2: Con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo il romanzo La recita di Bolzano di Sándor Márai, questo scrittore ungherese, in Italia edito da Adelphi e riscoperto proprio da Adelphi dopo decenni di carriera silenziata, ritornato in auge proprio con i capolavori quali Le Braci e questo La recita di Bolzano, che vede come protagonista Giacomo Casanova. Casanova è evaso dai piombi di Venezia e si è nascosto a Bolzano, questa cittadina che gli va un po' stretta, ma nella quale vive l'unica donna che il suo cuore riconosca come mistero, come fascinazione e come fantasma che lo abita da molto tempo. Questa donna è Francesca. Andiamo avanti con la nostra lettura.

Tutti a Bolzano facevano credito al forestiero, perché ormai lo conoscevano e sapevano che nel suo caso era impossibile prevedere quando avrebbe perso e quando avrebbe vinto. Lo accolsero fra loro perché la città si era ormai abituata alla sua presenza e la tollerava entro le sue mura, così come ci si abitua a convivere anche con il pericolo. Fu per questo che si fermò. Si fermò per via di Francesca, naturalmente, e perché il conte aveva espresso il desiderio di vederlo. Si fermò come un giovane contadino che, provocato da qualcuno all'osteria, si piazza in mezzo alla sala, appoggia le mani sui fianchi ed esclama con voce rauca: «Accetto la sfida!». Si fermò così, con aria minacciosa, in silenzio. Cosa voleva da Francesca? Quel nome che emanava la malinconia inquietante delle esperienze non condotte a termine aveva risvegliato qualcosa dentro di lui. Certo, avrebbe potuto proseguire il viaggio anche senza quattrini e recarsi a Monaco, dove era arrivato in quei giorni l'elettore di Sassonia, e si preannunciavano settimane di festeggiamenti lieti e sfarzosi, con molta neve, baldori, attori eccellenti e i migliori bari d'Europa. Avrebbe potuto andarsene, non soltanto di notte, dileguandosi nella nebbia, ma anche di giorno, in una bella carrozza a testa alta, perché aveva già regolato una volta i suoi conti in città con i fornitori e il locandiere, e Mensch, completamente soggiogato, lo circondava di premure. Ma si fermò, perché attendeva il messaggio del conte. Sapeva che un giorno avrebbe ricevuto notizie da palazzo, il cui portone veniva custodito con tanta dignità dallo svizzero fosco e taciturno con il suo bastone d'argento. Sapeva che quel silenzio era uno dei dialoghi segreti della vita. Sapeva di non essersi fermato a Bolzano senza un motivo e di avere qualcosa da fare in quella città. E a un tratto le sue giornate acquisirono un senso, una sorta di fervore. Aspettava qualcosa, perché se si aspetta qualcosa vuol dire che si è vivi. Un giorno nel pomeriggio, mentre la piazza centrale si andava colmando di ombre grigio-azzurre e il vento nella locanda soffiava attraverso le cappe dei camini, lamentandosi come un gufo, e lui se ne stava seduto davanti al fuoco nella sua camera, sfaccendato e infreddolito, con il libro di Boezio sulle ginocchia, la porta si aprì ed entrò Balbi, il quale spalancò le braccia e disse trionfante: «Sono arrivati!». Giacomo impallidì e balzò in piedi. «La Marsina Viola!». «Non serve!», disse Balbi, e si avvicinò barcollando. «Puoi riceverli anche in maniche di camicia. Bada piuttosto a tenere alto il prezzo». «Per il momento sono venuti soltanto in tre», disse, «ma sono tutti e tre facoltosi. Uno di loro, il fornaio, sta aspettando dietro la porta. È vecchio e sordo, devi fare attenzione a comunicargli a gesti più che a parole le risposte sugli argomenti più delicati, altrimenti fin da domani tutta Bolzano sarà informata della sua vergogna. Poi c'è Petruccio, il capitano, quel bell'imbusto. Adesso ha un'aria assai poco spavalda. Se ne sta lì, silenzioso, a braccia conserte, appoggiato alla ringhiera delle scale, con la testa china e un'espressione truce come se stesse meditando di uccidere qualcuno o di togliersi la vita. Ah, è un ragazzo molto giovane che pare sempre sul punto di scoppiare in lacrime. Ma presto ne verranno altri, perché devi sapere, mio maestro, che la tua fama è seducente e spaventosa. Sin dal giorno del nostro arrivo sono stato assediato furtivamente negli angoli delle taverne e sotto i portoni, nelle botteghe, nei laboratori degli artigiani, ma anche in strada, ovunque, da persone che mi prendono in disparte per parlarmi a quattr'occhi. Mi allungano un paio di monete d'argento, mi invitano a bere un bicchiere di vino o a mangiare un'oca arrosto e mi supplicano di presentarle a te. La tua fama è spaventosa e seducente, e nessuno riesce a sottrarsi al suo potere. «Cosa vogliono?», domandò l'altro infastidito. «Chiederti consiglio», disse Balbi. «Capisco», disse Giacomo,
con un sorriso amareggiato. «Senti», attaccò Balbi con cautela, «bada soltanto a non chiedere un compenso troppo basso. Quanto tempo ancora vuoi fermarti qui? Un giorno? Una settimana? Farò in modo che tutti i pomeriggi le scale siano piene di visitatori bisognosi di aiuto. Come in casa di quei medici di fama dove si portano i moribondi e i malati gravi. Non chiedere troppo poco. Pretendi almeno 2 monete d'oro per ogni consulto. Se poi vogliono dei rimedi, anche qualcosa di più. Vedi, io a Venezia ho imparato molte cose. Nella mia solitudine», così Balbi, per pudore e delicatezza, era solito definire la prigione, «ho appreso che il pensiero è tagliente come uno scalpello e prezioso come l'oro colato. Tu sei tanto saggio, Giacomo, e le borse della gente sono piene d'oro. Distribuiamo la tua saggezza valutandola a peso d'oro. Sei d'accordo? Faccio entrare il fornaio». Arrivarono così in fila indiana, scortati da Balbi, tutti i pomeriggi dall'ora di pranzo fino al tramonto. La nuova professione lo divertiva. Nel corso della sua carriera multiforme non aveva ancora applicato il suo ingegno a quel nuovo tipo di ciarlataneria. Si presentavano da lui con le ginocchia tremanti e l'animo scosso. Facevano la fila davanti alla sua porta, proprio come aveva detto Balbi, come davanti all'abitazione dei medici famosi nelle grandi città, solo che invece di braccia rotte e caviglie spezzate, gli portavano da esaminare i loro cuori infranti e il loro orgoglio ferito. Cosa si aspettavano? Un miracolo. Si aspettavano sempre che accadesse un miracolo. Si aspettavano l'amore che appagasse la loro vanità. Si aspettavano il possesso di qualcosa ma senza doverlo ricambiare. Si aspettavano l'abnegazione ma per ottenerla non erano disposti a sacrificare più di una qualche moneta d'oro. Si aspettavano tenerezza e abbandono ma senza dover dedicare la loro attenzione a chi glieli offriva. Si aspettavano l'amore, probabilmente gratuito. Si mettevano in fila nei corridoi della locanda davanti alla porta della sua camera, come una folla di invalidi e di umiliati, di deboli e di codardi. E alcuni gridavano vendetta, mentre altri lo imploravano di rivelare loro il segreto del perdono. La varietà dei casi da esaminare lo distrasse piacevolmente. Era un mestiere anche quello, dare suggerimenti segreti, esercitare la ciarlataneria amorosa. Un mestiere antichissimo, che lui non aveva in alcun modo bisogno di imparare. Da veneziano qual era? Quell'esperienza sentimentale venata di astuzia ce l'aveva nel sangue e l'antica saggezza sprizzava scintille da ogni sua fibra. Sì, era un mestiere ancestrale la cui conoscenza gli era stata trasmessa in retaggio e adesso, superate le prime perplessità, quando ebbe familiarizzato con i segreti dei suoi malati, una volta individuati i punti dolenti, le ammaccature e le lesioni, si dedicò con allegria e compassione al piacere squisito della ciarlataneria. Presto si sparse la voce che riceveva tutti i pomeriggi fino all'imbrunire. Balbi selezionava con sussiego le richieste in arrivo e trattava severamente i postulanti. Perché si presentarono in massa dalla città e dai dintorni? Per primo arrivò il fornaio sordo, colpito e travolto dalla passione all'età di 70 anni. Entrò nella stanza appoggiandosi al suo bastone, curvo e grasso, con il ventre che gli ricadeva fino alle ginocchia e che il mantello di panno marrone copriva a fatica. «È andata così», ansimò, fermandosi in mezzo alla stanza, e descrisse un cerchio per aria con il bastone tozzo e gibboso. Quindi raccontò la sua storia. Tutti raccontavano la loro storia. All'inizio tacevano ostinatamente, alzavano le spalle con aria scontrosa. Ma dopo essersi lasciati sfuggire i primi dettagli, dopo la prima confessione balbettata controvoglia, dentro di loro accadeva qualcosa.
dimentichi della vergogna, cominciavano a parlare liberamente. Il fornaio attaccò il suo discorso con rabbia, a voce altissima, gridando con aria concitata e diffidente, come fanno i sordi. Allarmati, i due furono costretti a tranquillizzarlo a gesti, con discrezione. Disse con voce profonda ma in tono squillante che con Lucia non c'era più niente da fare. Ormai si trattava soltanto di decidere se fosse meglio consegnarla all'Inquisizione, strozzarla con le sue mani o bruciarla nel grande forno dove i garzoni cuocevano ogni mattina gli sfilatini morbidi e fragranti. Ecco con quale semplicità, a 70 anni suonati, il fornaio Grilli, capo della corporazione dei panettieri, considerava la questione di Lucia e tutti i problemi relativi a quel nome e a quella persona. L'interpellato, dal quale ci si attendeva un consiglio e un parere professionale, rimase in silenzio. Si accarezzò il mento con due dita, come si conviene a uno studioso. Incrociò le braccia sul petto, aggrottò le sopracciglia, squadrò il vegliardo agitato con sguardo pungente e sospettoso e ascoltò le sue lamentele con aria meditabonda. «È un caso difficile», disse infine. «Maledettamente difficile». Poi, d'improvviso, afferrò il vecchio per un braccio. Trascinò il suo corpo atterrito e recalcitrante accanto alla finestra. Prese fra le mani la sua vecchia faccia rugosa e bitorzoluta, costrinse il malato a girarsi verso la luce e lo fissò con insistenza negli occhi cisposi. Confabularono a lungo. Il fornaio si mise a piangere. Piangeva tirando su con il naso, forse fingendo un po', e tuttavia con lo smarrimento di uno che non sa più a che santo votarsi. Quando comincia a scoprire il segreto della vita e non vuole rassegnarsi a un'offesa che ormai lo accompagnerà per sempre fino alla tomba. «Comprale un anello», disse il forestiero con circospezione dopo aver riflettuto a lungo. «Da Mensch ne ho visti alcuni abbastanza graziosi, con zaffiri e rubini». Il fornaio emise un gemito. «Le aveva già comprato un anello. Una collalina d'oro, una piccola croce costellata di brillanti e una graziosa statuina d'argento del santo di Padova con incrostazioni di smalto. Ma nulla di tutto ciò era servito. Comprale, insistette Giacomo, una pezza di seta sufficiente a ricavarne 3 sottane. Il carnevale è vicino». Ma il fornaio fece un gesto di diniego. Quindi si asciugò furtivamente le lacrime dal viso. «A casa», disse, «gli armadi erano pieni di sete, lini, panni e broccati». Mutolirono entrambi. «Falla venire da me», disse improvvisamente Giacomo con uno slancio di generosità. Il fornaio borbottò qualcosa, si guardò intorno con diffidenza e cominciò pian piano, con cautela, ad arretrare in direzione della porta. «Due zecchini», disse il forestiero. Prese il denaro, gettò sul tavolo le monete preziose e accompagnò educatamente l'ospite verso l'uscita. «All'avvenire di mattina», disse con noncuranza, come se gli stesse facendo un grande favore. «Mandamela dopo la messa, a quell'ora sono meno impegnato. Vedrò di farla ragionare. Non ucciderla per il momento». Aprì la porta e attese finché il vegliardo, preoccupato ed inquieto, umiliato,

corvo e sapeva che dietro l'abbondanza delle varianti si annidava sempre la stessa miseria. Ma qual era dunque il morbo? Rifletté. Quindi, solo nella stanza, disse a voce alta: l'egoismo. Dietro ogni mal d'amore si udiva sempre la vocina stridula dell'egoismo, che cercava di salvare quanto poteva e pretendeva tutto ciò che un essere umano può pretendere da un altro, possibilmente senza dover offrire in cambio nulla di autentico e di sostanziale. L'egoismo, che comprava palazzi, carrozze e pietre preziose per offrirli all'amata e credeva di averle donato insieme ai regali anche quel misterioso valore senza il quale non possono esistere né affetti sinceri né la pace dei cuori. L'egoismo, che voleva tutto e credeva di aver dato tutto elargendo a piene mani tempo e denaro, passione e tenerezza per la persona amata e tuttavia era incapace di compiere il sacrificio estremo, di dichiararsi pronto, con semplicità e naturalezza, a rinunciare a tutto, a donare l'anima e la vita alla persona amata, senza aspettarsi nulla in cambio. Ecco cosa volevano gli innamorati, quei singolari tiranni, ed erano disposti a regalare tempo, denaro, anelli, spille, disposti perfino a concedere il loro nome e la loro mano, pur di poter conservare qualcosa per sé. In quella profusione di doni, quel qualcosa erano loro stessi. Lucia o Giuseppe o Petruccio, il prode capitano che adesso stava in piedi in mezzo alla stanza e stringeva la spada fra le mani come una faccia lugubre, come se stesse per salire sul patibolo. «Che cosa ti affligge, mio valoroso amico?» domandò il forestiero in tono amichevole, con gentilezza. Ma il capitano a quel punto si guardò intorno, girando lentamente il capo come una belva in gabbia. Quindi si accostò all'orecchio dell'altro e gli sussurrò il suo segreto. Se ne stava lì impalato il guerriero, ansimando con la spada in pugno, lo sguardo esaltato e febbrile, mentre confidava il suo segreto. No, a lui non si poteva dare nessun consiglio. Giacomo scosse il capo per esprimergli tutta la sua preoccupazione e schioccò la lingua con aria indignata. Forse, disse sottovoce, dovresti lasciarla. Sei un uomo tu, un soldato. Ma il capitano taceva. Faceva come i morti quando capiscono che ormai tutto rimarrà eternamente così com'è e che saranno costretti a restare per sempre in quella posizione scomoda, distesi in fondo a una tomba, sotto la terra e le stelle. Non replicò nulla, come se il suo risentimento e il suo dolore fossero di natura così elevata che egli non poteva abbassarsi ad alcuna trattativa. «Lasciala!» insistette Giacomo con calore, sinceramente commosso. Anche se ti sembrerà insopportabile, sarà sempre meglio che soffrire come un cane. Ma il capitano si limitò a mugolare qualcosa. Aveva capito che non esistevano consigli, esortazioni o farmaci in grado di liberarlo dalla sua pena. E i suoi lamenti, il suo borbottio astioso e desolato volevano dire: preferisco soffrire come un cane piuttosto che non vederla. Preferisco vivere così piuttosto che lasciarla. Ah, aiutare la gente era impossibile. Arrivarono in molti, soprattutto verso il tramonto, e anche il segretario del vicario, un ragazzo brufoloso che leggeva Petrarca e non osava scrivere una lettera alla sua dama del cuore, ricevette ciò che gli spettava in cambio di uno zecchino. Il forestiero compilò la lettera per lui, accompagnò l'ospite all'uscita con aria accigliata, rientrò nella stanza e cominciò a sbellicarsi dalle risate. Lanciò per aria le monete d'oro e consegnò a Balbi la sua parte di guadagno. Poi i due, stringendosi ripetutamente la mano, si lasciarono andare all'allegria. «Il medico miracoloso!» esclamò Balbi con una risatina stridula.

la simile a un nitrito. Vengono anche dalla campagna. La neve cadeva fitta e la gente si metteva in cammino senza curarsi del maltempo. Persino le donne, che nascondevano il viso dietro un velo e si dicevano pronte a pagare in contanti, si strappavano le spille costellate di gemme che tenevano appuntate sul petto, si toglievano il velo e lo supplicavano a viso scoperto. Fa un miracolo, Giacomo. Parla con lui. Dammi un filtro magico. Cosa dici? Ho ancora qualche speranza. E qui ci fermiamo per oggi. Dunque, Giacomo Casanova, che potremmo definire uno dei primi coach della storia, un coach in storia d'amore. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi, insieme a Sandor Marai e la recita di Bolzano. Ciao, a domani.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Anche la CIA rilancia l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della difesa Crosetto non ci sono conferme. Il presidente del COPASIR Guerini parla di notizie da verificare. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Xi, il presidente cinese è stato accolto ieri all'aeroporto dal leader americano.
2: Alle 10, ora locale, le 16 in Italia, inizierà alla Casa Bianca l'attesissimo bilaterale. Sul tavolo dazi commerciali, i due paesi hanno già concordato di prorogare fino a gennaio la tregua, intelligenza artificiale, armamenti, Taiwan e le crisi geopolitiche, su cui Xi è in una posizione di forza, mentre Trump si è impantanato nella guerra all'Iran. La Cina, che acquista più dell'80% del petrolio di Teheran, è l'unica che può convincere il regime a trattare, e anche su Putin ha più di una carta da giocare, ma il dragone guarda anzitutto ai suoi interessi, che sono opposti a quelli americani. A proposito di Iran, all'Assemblea Generale ONU il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'aula. Lo scontro continua a Palazzo di Vetro. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ancora una morte sul lavoro a Padova. Oggi un operaio è precipitato nel vano ascensore di un cantiere in cui lavorava. Intanto verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti. L'operaio di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo, che anche oggi resta chiuso. L'inchiesta della Procura di Roma procede per omicidio colposo in relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Il 47% dei contribuenti italiani versa solo il 5% dell'IRPEF. È quanto emerge dal rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Una ragazza di 20 anni è stata coltellata ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Accaduto ieri sera in largo San Tommaso d'Aquino, nel centro storico di Salerno. Dalle prime informazioni, la ragazza, residente in provincia, sarebbe stata colpita alle spalle da uno sconosciuto. L'approccio dell'Unione Europea sulla Russia non cambierà, anche se il presidente russo Putin parteciperà alla riunione della G20. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo ad una domanda sull'invito avanzato dal presidente americano Trump al presidente russo. Questa era l'ultima notizia. A più tardi.
3: Radio Nuova in Blu.

Buona musica di giovedì 24 settembre, ben ritrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, agli artisti indipendenti. Proponiamo ogni genere musicale, qui non ci sono preclusioni di genere, tante le novità che andremo ad ascoltare anche oggi, ma come sempre apriamo con un classico. Ora musica story. 1900

generazione di fenomeni è il singolo degli Stadio che ci ha riportato oggi indietro di 35 anni. Era il 1991 quando usciva questo singolo. Ora musica si apre con un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Stuck ed è il singolo firmato LeBron Johnson.

0: Le interviste di Ora Musica, ogni giorno un protagonista di Ora Musica chiacchiera con me per parlare del suo progetto, e oggi è la volta di Gianluca Amoruso, oppure così si chiama il suo nuovo singolo. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, noi ci eravamo già sentiti quest'estate, prima dell'estate, per la Samba della Caccia, che è stato il tuo singolo precedente, e ci eravamo dati appuntamento al prossimo. Promessa rispettata, siamo qui. Raccontaci questa nuova canzone, Pura Così.
1: Allora, Pura è un brano che cerca in qualche modo di toccare le corde dell'anima. Vogliamo raccontare una storia di un rapporto che è difficile da rompere, anche quando due persone sono obbligate a chiudere una relazione. E quindi molto spesso dentro di noi sentiamo ancora un grande amore verso la persona che abbiamo perso.
0: E non è facile mollare, però quando capisci che non ce n'è più, bisogna avere questa forza.
1: Sì, assolutamente.
0: Questo è uno dei problemi grossi che abbiamo oggi nella nostra società, no? Perché tanti non riescono a capirla questa cosa e insistono, poi magari si creano anche situazioni pesanti.
1: Esattamente, sono d'accordo.
0: Questo singolo rappresenta una storia tua, vissuta, è autobiografico.
1: È stato sicuramente un grande flusso di coscienza che diciamo doveva essere scritto su carta. Non è un'esperienza precisa, ma è un qualcosa che potrebbe servire a qualcuno.
0: Questo singolo, dicevo, arriva dopo la Samba della Caccia. E quali saranno i prossimi passi per quanto riguarda il tuo progetto?
1: Prossimi passi, ci metteremo sicuramente al lavoro per migliorare e fare sempre meglio. Siamo in una grande fase di preparazione, ci riscaldiamo, si studia e si scrive anche. Quindi
0: c'è anche un video di Pura Così?
1: Sì, certo, si trova su Instagram attualmente.
0: Ecco, allora diamo a chi ci segue le coordinate per vedere il video, ma anche per seguire Gianluca Amoruso.
1: Certo, Gianluca_Amoruso_.
0: Gianluca Amoruso, Pura Così, grazie per questa veloce chiacchierata, adesso andiamo ad ascoltare il brano.
1: Grazie mille a te.

Manuela Dia, La danza umana è il titolo di questo nuovo singolo di Manuela, cantante, autrice, compositrice che arriva da Piacenza. Ora musica, altra novità al primo ascolto, Lorenz Castelli. Il singolo si chiama In fin dei

0: testa mia.
1: Gian Lorenzo Castelli all'anagrafe, Lorenz Castelli in arte, con il nuovo singolo che si chiama In fin dei conti, brano che nasce da un'esperienza personale e affronta temi legati alla fiducia, alla trasparenza e alla capacità di rimanere fedeli ai propri principi, cosa oggi molto sconosciuta da molti. Andiamo a chiudere ora musica, dai, con un'altra novità al primo ascolto. Si chiama Ti racconto, il singolo di Liva, Gloria De Angelis.

0: Viva Gloria De Angelis con questo pianoforte così rilassante a chiudere oggi la puntata di Ora Musica con questo brano che si chiama Ti racconto. È tutto, noi torniamo a raccontarvi di musica indipendente domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Primo piano su una mostra che è stata appena inaugurata a Macerata, quindi per chi vuole c'è questa opportunità, visto che il MUBI torna ad ospitare una nuova mostra naturalistica. Si tratta di artropodi, piccoli organismi con un grande pianeta sulle spalle. Un'iniziativa promossa dal comune di Macerata, Macerata Musei, e dal Museo Civico di Storia Naturale, in sinergia con l'Associazione Amici del Museo di Storia Naturale e il CEA Parco di Fonte Scodella. Quando parliamo di MUBI parliamo di questa bellissima struttura che è stata insomma da poco sistemata e che si trova proprio a fianco dei giardini Diaz di Macerata. Insetti, aracnidi, crostacei e miriapodi costituiscono oltre l'80% delle specie animali conosciute. Malgrado le dimensioni ridotte, questi organismi svolgono un ruolo ecologico fondamentale per la sopravvivenza dei nostri ecosistemi, dall'impollinazione alla rigenerazione del suolo, fino al controllo dei parassiti e al sostegno della catena alimentare. Il percorso espositivo nasce proprio con l'obiettivo di svelare la straordinaria evoluzione e l'impatto di questi giganti invisibili della natura. Il MUBI, polo per la divulgazione scientifica, immerso, come dicevamo prima, nel verde dei giardini Diaz e collegato alla sede centrale del Museo Civico nel centro storico, è stato progettato per avvicinare soprattutto i più giovani al mondo delle scienze naturalistiche. E nel corso della settimana la mostra aprirà le porte alle scuole e alle associazioni, sfruttando le aule didattiche attrezzate all'interno della struttura. I visitatori potranno affiancare al percorso espositivo vere e proprie esperienze laboratoriali e attività pratiche sui temi dell'esposizione. La partecipazione per le scuole e gruppi è prevista su prenotazione scrivendo all'indirizzo ceamacerata@risorsecoop.it. Nei fine settimana l'esposizione sarà aperta a tutti i visitatori ad ingresso gratuito con visita guidata inclusa. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre la struttura sarà accessibile il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13. Nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre l'orario del sabato raddoppia con aperture dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre la domenica si manterrà la fascia mattutina dalle 10 alle 13. La mostra rimarrà chiusa nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio e agosto, oltre che nelle giornate festive del 25 aprile e del 1 maggio, quindi una bella occasione per fare questa visita appunto al MUBI e soprattutto a questa mostra. Ora passiamo alle interviste raccolte dalla nostra Maria Moretti proprio ieri in occasione dell'inaugurazione. Cominciamo con Alessandro Battoni del CEA Parco di Fonte Scodella, a seguire l'assessore comunale alla cultura Lorella Benedetti.
7: Allora, la parola artropodi è stata utilizzata diciamo per fare questa mostra, per coinvolgere non solo gli insetti ma anche i ragni, gli scorpioni, i millepiedi e i crostacei, che appartengono a tutto questo grande insieme di esseri viventi chiamati appunto artropodi. Artropodi significa arto mobile e quindi hanno una struttura diciamo con uno scheletro esterno, per questo insomma sono raggruppati tutti insieme. Il MUBI è una vetrina del Museo di Storia Naturale e per questo queste mostre temporanee contemporanee hanno uno scopo prettamente didattico, quindi sia le scuole che i cittadini potranno scoprire questi animali che rappresentano circa l'80% delle specie viventi del regno animale, quindi insomma sono loro la maggioranza degli esseri viventi, ed è giusto conoscerli, e è giusto, diciamo, demolire quelli che sono quei luoghi comuni legati alla presenza di questi insetti o questi ragni, oddio che schifo. Capire la loro funzione all'interno delle varie nicchie ecologiche, all'interno della rete, no, trofica e alimentare del nostro pianeta, è molto importante. E oltre a tutto questo c'è anche da considerare che moltissimi artropodi vengono utilizzati nella medicina o nell'agricoltura, nella lotta biologica all'agricoltura o nell'alimentazione, perché gli artropodi comprendono anche le nostre famose aragoste, che sono uno dei piatti più prelibati della cucina internazionale.
8: Noi quando pensiamo al mondo animale siamo abituati a pensare ai grandi animali come utili o comunque sia come facenti parte del sistema vivente animale, e invece sottovalutiamo i piccoli organismi, gli insetti e tutto quel mondo animale che in verità rappresenta ben l'80% del mondo animale sul pianeta, e siamo abituati a pensarli come animaletti inutili e fastidiosi. In verità sono loro che reggono l'intero pianeta, e questo è anche significativo perché proprio nel titolo di questa mostra un grande pianeta sulle spalle, l'ecosistema si regge proprio su questi piccoli organismi. La mostra è pensata in particolare per le scuole come laboratorio, quindi verranno invitate tutte le scuole per fare la visita guidata, ma anche per i laboratori, ma è aperto, uno spazio aperto a tutti i cittadini che avranno la possibilità appunto di venire e visitare e capire finalmente l'importanza di questo mondo animale.
9: Colora la tua estate: rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: No, è mio! È mamma, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i

0: e l'asilo Ricci. Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Wings e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Marche, infinita cultura.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti, tutte voi amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Tizzi, con la nostra rubrica Caccia di eventi e manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi una stagione teatrale che si preannuncia davvero interessante. Sto parlando di Riflessi, la nuova imperdibile stagione 2026-2027 al Teatro Alla Leone di Montegiorgio, che subirà anche quest'anno con un cartellone ricco di spettacoli in esclusiva regionale. La stagione montegiorgese prenderà il via giovedì 10 dicembre alle ore 21 con lo spettacolo Gaber mi fa male il mondo, con Neri Marcorè protagonista.

un'incursione lucida e appassionata nel pensiero nel canzoniere di Giorgio Gaber, per interrogare le contraddizioni del nostro presente con la forza della satira e dell'impegno civile. Un viaggio attraverso canzoni che verranno eseguite dal vivo. Sul palco ci saranno infatti i pianisti Eugenia Canale, Lorenzo Fiorentini, Eleonora Lana, Francesco Negri. Drammaturgia e regia di Giorgio Gaglione. Martedì 12 gennaio 2027 alle ore 21 un'esclusiva regionale con Tartufo, spettacolo tratto dall'omonima commedia di Molière. La celebre commedia classica rivivrà sul palcoscenico in una lettura affilata e contemporanea, svelando le ipocrisie, i finti moralismi e i giochi di potere della società. Sul palco ci saranno Stefano Braschi, Sara Drago, Donato Paternoster, Bianca Ponzio, Bruno Ricci, Giulia Rossoni, Lorenzo Terenzi, Adele Tirante e Michele Sinesi, che è anche alla regia. Martedì 26 gennaio 2027 alle ore 21 sarà la volta di Hospitality Suite di Roger Roof, con Francesco Scianna, protagonista e anche regista, Sergio Romano, Lorenzo Crovo e Fabrizio Romano. Tre uomini d'affari chiusi in una stanza d'albergo, uno scavo psicologico folgorante e intimo sull'etica, la ispirazione, la fede e il senso del successo nell'era moderna. Ambientato dentro un mondo lavorativo legato a un'altra epoca, il testo continua però a parlare con impressionante precisione del presente, la competizione permanente, il bisogno di affermazione, la paura di essere sostituiti e la sensazione che il valore umano venga misurato soltanto attraverso il risultato. Martedì 23 febbraio 2027 alle ore 21 ancora un'altra esclusiva regionale, con lo spettacolo Molière, l'arte della beffa, liberamente ispirato a La vita del signor de Molière di Michel Dougherof. Sul palco Alessio Boni e un cast ancora in via di definizione. Regia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Nicolini e Marcello Praier. Domenica 7 marzo 2027 alle ore 21 andrà in scena Elettra 1944, altra esclusiva regionale di Giancarlo Nicoletti. Sul palco ci saranno Pamela Viloresi, Giulio Corso, Francesco Foti, Alice Spisa con Cristina Todaro e Giacomo Andrea Faroldi. Il testo è un avvincente thriller familiare che intreccia eventi reali e finzione teatrale, facendo convivere il fatto storico e la libertà della narrazione. Il mito tragico di Sofocle viene calato nell'inferno del secondo conflitto mondiale, una riflessione potente sul trauma, la vendetta, la memoria e le ferite della storia. Martedì 30 marzo 2027 alle ore 21 lo spettacolo conclusivo della stagione montegiorgese, anch'esso un'esclusiva regionale, dal titolo Stato contro Nolan di Stefano Massini per la regia di Alessandro Gassman. Sul palco ci saranno Daniele Russo, Gaetano Bruno, Mauro Marino, Emanuele Maria Basso, Gallia Benassi, Davide Dolores, Giuseppe Gandini, Stefano Guerrieri, Alessia Santa Lucia e Angelo Zampieri. In una cittadina di provincia ai primi anni 60, il direttore del giornale locale, Herbert Nolan, è sotto processo con l'accusa di aver manipolato l'informazione per interesse personale. La morte di un vagabondo viene trasformata in una minaccia collettiva, capace di alimentare paura e spingere gli abitanti ad armarsi, favorendo così gli affari di un'azienda produttrice di armi di cui Nolan è azionista. Nel corso del processo, guidato dal procuratore Miles, emergono responsabilità, conflitti di interesse e meccanismi di condizionamento dell'opinione pubblica. Il processo pone l'accento su un tema attuale, come la paura collettiva possa essere pianificata a tavolino e trasformata in uno strumento di potere e controllo. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradaanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradaanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Ancora pesanti raid russi in Ucraina. Intanto l'intelligence statunitense riprende e rilancia l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della difesa Crosetto non ci sono conferme a questi allarmi.
2: La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo Il Mundo. Smentisce il ministro italiano della difesa Crosetto, che aggiunge: non gettiamo benzina sul fuoco. Sono le ore in cui la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato la violazione di 4 droni russi dello spazio aereo nazionale da parte della Russia. Almeno uno è esploso. 7 persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco di un drone russo contro un'azienda agricola nella regione ucraina di Kharkiv. Un massiccio attacco missilistico contro la capitale Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando anche incendi. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF. 24 milioni di italiani non versano neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. L'agricoltura è un comparto chiave, deve essere sviluppato e difeso. Lo ha detto il presidente Mattarella intervenendo al Teatro Regio di Torino all'inaugurazione Terra Madre, Salone del Gusto. A Padova un operaio è morto precipitando nel vano dell'ascensore della cantiere dove lavorava. Intanto verrà effettuato lunedì l'assegnazione per l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, ragazzo di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo, che resta chiuso anche per oggi. Prezzi del petrolio leggermente in calo. Il Brent è a $102,29 al barile. Intanto a livello europeo gli stimi del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro. Attesa per l'incontro oggi alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi, arrivato ieri sera a Washington. Dalla gennaio alla 22 settembre al sistema di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità risultano 312 casi confermati di dengue, 47 sono autoctoni, mentre tutti gli altri sono associati a viaggi all'estero. Non ci sono stati decessi. 3 i focolai in corso nelle province di Livorno, Lecce e Milano. E questa era l'ultima notizia.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Queste sono le parole di In Blu 2000 anche per questo giovedì 24 settembre 2026. Ben ritrovati, stiamo insieme fino alle 16.30, un'ora e mezza ricca di musica, concerti, notizie che arrivano dal panorama nazionale, internazionale, appunto a livello musicale, ma poi parleremo anche di un grande evento, ragazzi, che ci attende per la giornata di domani, venerdì 25 settembre. Andiamo ovviamente con ordine, ricordiamo i nostri modi per raggiungerci e ovviamente ascoltarci in streaming attraverso il DAB e anche il canale digitale terrestre, il canale 728, e poi ricordate di scaricare la nostra app Play 2000, ma andarci a trovare anche sul sito play2000.it, dove trovate tutta la ricca programmazione di In Blu 2000, ma anche quella di TV 2000. Iniziamo subito con una delle novità di questo periodo, e attenzione perché è raccomandata anche dal nostro Sabino, ecco, l'avevo detto che avrebbe raccomandato qualche canzone, no, all'ascolto di questo pomeriggio, e quindi iniziamo subito con questa canzone che è molto particolare, quindi da ascoltare tutta con attenzione, Orbiter, la nuova di Noah Kahan.

Cross, Born in the USA, Bruce Springsteen ovviamente qui su Blue 2000. Buon pomeriggio, queste sono le parole insieme anche per raccontarvi attraverso le parole ma anche la musica quello che accade oggi nei live che sto per elencarvi di questo 24 settembre a Massa Carrara, questa sera in Piazza Aranci, Gianni Morandi. Ci sarà anche il live di Giorgia che sta per uscire con questa riedizione di G+1, ne abbiamo parlato giusto ieri, con delle canzoni inedite e anche versioni nuove delle vecchie canzoni, vecchie per modo di dire, diciamo del precedente album. Sarà questa sera a Roma al Palazzo dello Sport, mentre invece il volo protagonisti a Mantova al Palazzo Te in Viale Te al numero 13. Alan Sorrenti sarà con il suo live a Roma in Villa Lazzaroni in Via Appia Nuova. Per quanto riguarda invece il live di Motta, vi aspetta a Firenze al Museo dell'Opera del Duomo a partire dalle 21:15. C'è anche Emma protagonista questa sera al Mattatoio Testaccio, appunto nella capitale. Andiamo a vedere cosa accadrà invece domani 25 settembre. Ligabue vi attende alla Kiena Arena di Padova, mentre Biagio Antonacci sarà al Teatro Grande Scavi di Pompei, ovviamente a Pompei, Napoli. E poi vi attendono anche i Pooh a Bergamo al Course Life Arena. E poi chiudiamo con l'anticipazione del concerto di Paola Turci, protagonista ad Alba in provincia di Cuneo al Teatro Sociale Giorgio Busca. A proposito, c'è proprio un'ascoltatrice che si chiama Alba che ci ha scritto negli ultimi minuti e che ci augura buon pomeriggio. Noi ricambiamo ovviamente con grandi abbracci non solo a te ma anche per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo e che ascoltano anche la nostra bella musica. È il momento di ritornare in Italia con Bella Giornata, Rares.

classico dei classici degli ABBA, Dancing Queen. Adesso ci trasformiamo in investigatori nel nostro paese per verificare dove possono esistere iniziative che ci fanno risparmiare qualche soldino. Si parla di centesimi, ma un centesimo oggi, 10 centesimi domani, 25, 50 centesimi, quelli che sono. Insomma, quando si va al bar ormai non sai più quanto costa il caffè, perché da un giorno all'altro te lo ritrovi a cifra nuovamente maggiorata rispetto al passato. Tutto questo ha fatto venire in mente una esercente di un bar a Venafro, in provincia di Isernia, una bella iniziativa per aiutare chi non ce la fa. Praticamente portandosi la tazzina da casa si paga il caffè soltanto 50 centesimi. Prezzi popolari, signore e signori. Allora, una bella iniziativa davvero. Il caro vita, lo sappiamo, non allenta la presa. Il numero di famiglie che fatica ad arrivare a fine mese continua a crescere. Voi direte sì, ma per una tazzina di caffè anche quello incide. Da questa constatazione parte l'idea di questo locale in provincia di Isernia. Chi si presenta al banco con la propria tazzina portata direttamente da casa paga l'espresso appena 50 centesimi, cioè meno della metà della tariffa ordinaria. Ed è un patto vantaggioso per entrambe le parti, secondo chi lo ha messo a punto. È al contempo un bel risparmio per il cliente, anche di risorse per noi, lo ha spiegato la titolare dell'attività. Ogni servizio in meno da lavare, ovviamente parlando di tazzine, in altre parole, alleggerisce la bolletta e riduce anche il consumo di prodotti per l'igiene, quindi una convenienza che poi si spalma, diciamo, in qualche modo su tutta la filiera del gesto più quotidiano che ci sia, quello di andare a bere il caffè al bar. Resta il dubbio pratico, quello di chi si immagina, diciamo, una certa scomodità nel portare magari il set di tazzine, perché magari ci vai al bar in compagnia, no, con i tuoi colleghi d'ufficio, e per risparmiare tutti quanti vi portate tutte le tazzine da casa, o uno le porta per tutti. Certo, deve portarsi una schiscetta a parte, dove una borsettina dove contenere tutte le tazzine. Diciamo che una tazzina entra in qualsiasi borsa di un qualsiasi signore o signora, nessun ingombro, dunque nessuna complicazione nel portarsi dietro il recipiente. Una regola esiste, non è negoziabile: per ottenere questa agevolazione occorre presentarsi in questo bar con un contenitore in ceramica, mentre carta e plastica non vengono ammesse. È una scelta ovviamente sostenibile, così si evita lo spreco del monouso, come ha chiarito la proprietaria. Quindi, iniziativa che è nata come forma di sostegno a chi tira la cinghia, finisce per intrecciare queste due esigenze che di solito viaggiano separate, cioè difendere il potere d'acquisto e anche contenere i rifiuti. Il risultato è un piccolo gesto quotidiano per quanto duri poco e basti poco, cioè una tazzina in borsa può rendere più leggero il conto e insieme, diciamo così, alleggerire anche la pattumiera dai rifiuti, che è una cosa importante anche per l'ambiente. Bella questa iniziativa davvero.

0: intitola proprio Paparazzi, il ritorno di Cesare Cremonini, il nostro disco in blu 2000 della settimana, energia pop rock insieme, ma nulla a che vedere con l'energia che si sprigionerà domani sera al TAM, Teatro Arcimboldi di Milano. Per parlare di questo grande evento con noi abbiamo Fabio Castaldi. Benvenuto Fabio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Fabio Castaldi, lo diciamo per tutti quelli che ci seguono, fa parte dei Pink Floyd Legend, nati nel 2005, considerati, riconosciuti come il gruppo italiano che in tutti gli spettacoli praticamente rendono omaggio nel migliore dei modi ai mitici Pink Floyd, i migliori in assoluto.
1: Grazie, sì.
0: Allora Fabio, tu sei ovviamente voce basso ma anche regista di questo grande spettacolo che arriverà domani sera al Teatro Arcimboldi. Ce ne vuoi parlare? Di cosa si tratta?
1: Ma domani sarò al Arcimboldi a fare lo spettacolo degli spettacoli dei Pink Floyd, The Wall, che noi abbiamo fatto in tanti anni, tanti dischi, insomma abbiamo contestualizzato sempre queste bellissime che piacciono altri spettacoli, abbiamo fatto Persona The Wall, abbiamo fatto Animals, abbiamo fatto Wishfulia. The Wall però poi non è solo la musica, i musicisti di palco, ma The Wall è tanto altro. The Wall è un'opera rock che quindi comprende anche scenografie, comprende anche proiezioni sul muro, questo muro che cresce, un muro alto 4 metri, alto 20, che cresce di canzone in canzone, no? Per Breaking the Wall, insomma, il grido che decanta questo album, ci saranno dei gonfiabili, ci saranno degli attori, dei ballerini, insomma è uno spettacolo veramente totale, dove scenografia, musica, arte, insomma si fonde tutto insieme.
0: Ecco, immagino sia abbastanza complicato per te, oltre a essere uno dei membri dei Pink Floyd Legend, anche dirigere tutto questo spettacolo incredibile.
1: La regia l'abbiamo fatta prima, insomma l'ho fatta prima, abbiamo messo insieme insomma tutti si fa, abbiamo fatto un allestimento insomma importante, perché poi portare far convivere scenografie, danze, cose varie inizia a diventare complicato, quindi abbiamo fatto tutto in maniera preventiva. Poi oltre alla regia, insomma, io sono anche in frontman, certo, di questo spettacolo, quindi suono, ballo, canto, faccio un po' tutto.
0: Sei omnipresente sul palco e anche dietro le quinte, diciamo così. Fabio, ma voi avete raccolto veramente numeri incredibili, si parla di 200.000 spettatori negli ultimi 5 anni. Quali sono state le risposte degli spettatori ogni volta che vi siete esibiti? Cioè entusiasmo, meraviglia, stupore, quali sono le caratteristiche?
1: Dai, guarda, la cosa più bella è quando gli dico chiudo gli occhi e sento Pink Floyd. Per noi insomma noi prendiamo di fedeltà assoluta, insomma, oltre a voi anche per gli altri spettacoli. Alla fine gli italiani sono quelli che Dark Side of the Moon lo mettono dal primo secondo fino all'ultimo secondo dell'album senza mai interrompere, sanno dove è la transizione, sanno dove è la sveglia dell'orologio che suona, quindi i dettagli sono fondamentali e noi in questa maniera gallica abbiamo cavalcato insomma questi 20 anni di musica per arrivare a questo che è insomma lo spettacolo veramente emozionante.
0: E sotto ogni punto di vista di grande impatto visivo e anche di coinvolgimento musicale. Tra l'altro, non tornando tantissimo indietro nel tempo, voglio citare soltanto uno dei vostri grandi successi ultimi nel 2024, con una 5 giorni che avete vissuto con più di 7.000 spettatori al Teatro Olimpico di Roma, avete riproposto integralmente 6 album in 5 giorni, quasi da Guinness dei primati.
1: No, veramente, perché alla fine mi ricordo che preparavamo le canzoni, insomma anche se le suoniamo da tempo, siamo professionisti, però suonare quasi 60 canzoni differenti in 50 canzoni differenti, quante erano in 5-6 giorni, sai, quando fai uno spettacolo fai sempre quello, sono 10-12 canzoni, 15, e lì fu veramente un'impresa incredibile. Partecipò anche Harry Waters, il figlio di Roger Waters, bassista, fondatore storico dei Pink Floyd, e ci unì a noi per The Final Cut, ma a quell'epoca era il ottantennale dello sbarco di Hans, quindi era giusto omaggiarlo così.
0: Fabio, inutile chiedertelo quasi, però siamo curiosi di sapere come ti è nata la passione per i Pink Floyd e cosa rappresenta questo primo concept album dei Pink Floyd, The Wall, per te.
1: Guarda, è tutto insieme. The Wall è stato il mio sogno fin da ragazzo, perché io mi ricordo che una delle prime emozioni importanti, insomma, da adolescente, le appresi con il film di The Wall del 1982, sì. Alan Parker, se conosci, perché The Wall è un album del 79, è chiaramente lo spettacolo che hanno fatto dopo, ma anche un film del 82 di Alan Parker. Quindi questa forte emozione, e negativa nel senso buono, insomma, questo forte impatto mi ha veramente colpito. Io sono stato, mi ricordo, un anno intero con il Walkman, che tu sai sicuramente,
0: sì, certo.
1: Avevo la cassetta da 90 minuti e giravo 45 minuti una sera, 55 minuti una... prima di andare a dormire sentivo un lato di The Wall una volta, un'altra volta,
0: poi
1: l'ho fatto per mesi. Poi sono arrivato a fare chiaramente Pink Floyd, insomma, è stato lo spettacolo che amavo di più, insomma, in generale. The Wall ci sono arrivato da poco, diciamo da un paio d'anni, perché The Wall era mettersi a confronto con una cosa mastodontica che anche loro hanno fatto pochissimo negli anni 80, perché i mezzi erano pochi, l'ha fatto poi Waters, facendo il tour più lungo della storia dal 2010 al 2015, e noi siamo arrivati finalmente a farlo. Io sono riuscito a farlo perché lo volevo fare come dicevo io, insomma, che non mancava nulla per rendere omaggio a The Wall. The Wall è veramente un'impresa. È più difficile raccontarlo quando alla fine io vedo che quando alla fine che l'hanno visto, ma anche i stessi direttori artistici dei teatri dicono: ma questo è lo spettacolo che avete fatto, è incredibile,
0: è veramente...
1: Io sono veramente contento.
0: Bello, è un sogno ad occhi aperti che si realizza per te e anche per tutti gli altri membri della band. Li salutiamo? Ti va? Così li citiamo?
1: Ma assolutamente, abbiamo Alessandro Righetti alle chitarre, che è il nostro David Gilmour, Emanuele Esposito della batteria, il nostro Nick Mason, Simone Temporali, Paolo Angioi, abbiamo Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi, Andrea Arnese, Tassiere, Cori, cioè è uno spettacolo
0: di tutti.
1: Esatto, mi dico anche, succedo con questo, alla fine in giro quando fai gli spettacoli normali siamo, un po' che siamo 20-25 tra service, quello che qui non mi giro 50 persone, era
0: certo. Anche Trucco e Parrucco ha il suo perché,
1: certo,
0: diciamo.
1: Certo.
0: Allora, ricordiamo, Fabio, affrettatevi perché domani sera c'è lo spettacolo al Teatro Arcimboldi di Milano, quindi i posti sono risicati, diciamo così, prevendite abituali, e poi direttamente dal sito teatroarcimboldi.it eventi troverete tutte le informazioni. Io ti faccio un grande in bocca al lupo per questa serata magica.
1: Grazie,
0: di domani a partire dalle 21, e naturalmente buona musica con Pink Floyd Legend at the Wall. Grazie Fabio Castaldi.
1: Grazie a voi, a presto,
0: a domani. Prossima. A domani, esatto. Sì, grazie al nostro ospite, naturalmente anche con tutte le magie che potevamo ricreare, li ascoltiamo i Pink Floyd.

uscita sul 2000, anche un po' teatrale questa canzone, Leave the Sun Behind di Kovacs, 15:46. Allora, accennavamo prima al potere salvifico, vabbè, non esageriamo, però quasi, del rosmarino, che è una pianta molto comune. Basterebbe metterla vicino alla porta di casa, dicono gli esperti, anche giardinaggio, giardinieri, che praticamente manifesta questa pianta, un'antica tradizione mediterranea legata a protezione, memoria e buon auspicio. Quindi andiamo anche nei dettagli per vedere insomma come curarla anche vicino alla porta di casa. Un rametto di rosmarino accanto alla porta di casa è un'immagine che si incontra ancora spesso nel nostro paese, soprattutto nelle zone rurali, nelle case mediterranee. C'è questo vaso vicino all'ingresso, sul balcone, accanto al cancello, e dietro c'è questa pianta aromatica, che forse è una tra le più diffuse, se non la più diffusa in assoluto. Diciamo che attorno alla porta sono nate molte usanze popolari. Il rosmarino, con queste foglie sempreverdi, il profumo intenso, la sua resistenza nel tempo, è entrato anche tra i simboli associati alla cura, alla protezione della casa. Ecco, questo aspetto non lo conoscevo del rosmarino, ad esempio, però nel mondo contadino non aveva un valore soltanto decorativo, cresceva facilmente vicino alle abitazioni, quindi veniva usato in cucina ogni giorno e faceva parte della vita domestica. Il legame del rosmarino con la memoria è forse uno dei più profondi, perché il profumo rimane a lungo sulle mani, negli ambienti, e questa caratteristica ha contribuito nel corso del tempo a aumentare il suo valore simbolico. In diverse tradizioni popolari è stato associato al ricordo, alla fedeltà, ai momenti importanti della vita familiare, quindi è bene, diciamo, legarlo anche all'ingresso della casa per questa pianta verde tutto l'anno, capace di resistere anche nei periodi più difficili e anche bui. E poi, oltre alle tradizioni, c'è un motivo molto semplice per tenere il rosmarino vicino all'ingresso: il profumo, perché basta sfiorare i rametti per sentire questo aroma intenso mediterraneo, quindi si risparmia anche sul deodorante di casa in qualche modo. E al rosmarino vengono spesso attribuite proprietà contro gli insetti e soprattutto contro le zanzare, grazie a questi oli essenziali presenti nelle foglie. Alcuni composti aromatici della pianta sono stati studiati per questo possibile effetto repellente, ma la presenza di un semplice vaso vicino alla porta di casa difficilmente cambia la situazione in caso di molti insetti, quindi il rosmarino può contribuire con il suo aroma, ma per ridurre davvero la presenza delle zanzare, che tra l'altro sono ancora presenti in giro, io ne ho viste tante ultimamente e anche fastidiose, altri ospiti indesiderati possono arrivare, come altri insetti ovviamente, quindi servono interventi più mirati sull'ambiente. Ma ci chiediamo a questo punto come possiamo coltivare al meglio il rosmarino vicino all'ingresso. Diciamo che è una pianta abbastanza semplice da gestire, ha bisogno soprattutto di luce, terreno drenante, poca acqua.

più frequente è lasciare ristagni nel sottovaso, perché le radici soffrono quando rimangono immerse nell'umidità per troppo tempo, quindi nei mesi caldi può richiedere qualche annaffiatura in più, mentre durante l'inverno ormai vicino le esigenze diminuiscono. Per mantenerlo compatto basta una potatura leggera ogni tanto, quindi raccogliete i rametti più giovani per la cucina, rimuovete le parti secche. Anche quando un ramo perde freschezza può avere una seconda vita, quindi non buttatelo, lasciatelo essiccare perché mantiene parte del suo profumo e può essere utilizzato poi in cucina oppure come semplice decorazione naturale. Oh, ne sappiamo giusto di più sul rosmarino e anche sul potere salvifico e profumato nelle nostre vite se lo mettiamo vicino alla porta d'ingresso di casa. Ritorniamo alla musica italiana, c'è Jovanotti con Ora.

Giovanotti, il cantico delle creature può essere considerato come la prima vera canzone in italiano grazie alla sua struttura in strofa, ha detto lui, alla musicalità dei versi. È un testo capace di adattarsi anche a interpretazioni differenti, dalla chitarra ai tamburi fino all'orchestra, senza perdere la forza più profonda del suo messaggio, ovvero la gioia. E questa è la prospettiva che supera anche il tema, no, della rinuncia materiale. Giovanotti continua anche con questa convinzione che Francesco ha inventato la gioia come valore assoluto, la gioia anche nella povertà, e quello è la forza. Quindi parole di Giovanotti che si esprimono anche riguardo al cantico delle creature, secondo lui la prima vera canzone in italiano del nostro paese in assoluto. E vabbè, anche queste sono le parole legate alla figura di Francesco in quest'anno così importante in cui lo ricordiamo spesso e volentieri, è giusto che sia così. 15:54 di questo giovedì 24 settembre, ci aspetta un'ultima mezz'ora dopo le news, ricca di news, appunto, notizie musicali dall'Italia e dall'estero, quindi restate con noi. Chiudiamo quest'ora con David Bowie, questa è Chains.

Passioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12:30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti

0: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
1: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
2: Perché sei qui?
3: Accompagno te.
0: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
1: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
0: Un film che fa bene al cuore.
1: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
0: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it. In Blu 2000 News.
7: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti e questa mattina in un cantiere a Padova un altro incidente mortale.
8: Il cantiere dove stava lavorando a Padova è stato trovato privo di vita dalla polizia questa mattina, allertata dai familiari dell'uomo che nella notte non aveva fatto ritorno a casa. Il 51enne di origini albanesi, titolare di una ditta edile, è deceduto cadendo nel vano di un ascensore di una casa in fase di ristrutturazione. Intanto a Roma ieri pomeriggio i sindacati confederali hanno organizzato un presidio di protesta davanti al Colosseo, dove nella notte tra martedì e mercoledì è morto un operaio specializzato in edilizia acrobatica di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato da un'altezza di 10 metri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Il rocciatore, dipendente di un'attrezzata ditta abruzzese che nell'anfiteatro lavorava in subappalto per il nuovo impianto di illuminazione, aveva indosso l'imbracatura ma non era allacciato alle funi di sicurezza e la sua attrezzatura sarà sottoposta a perizia tecnica. Sulla salma all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
7: Il 47% dei contribuenti italiani versa solo il 5% dell'IRPEF, 24 milioni non versa neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Anche la CIA riprende e rilancia l'allarme arrivato questa mattina dalla stampa spagnola in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia, ma per il ministro della difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi allarmi. La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza l'uomo può distruggersi. L'ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino, la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. In questi minuti alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi, arrivato ieri sera a Washington, a tanti e spinosi dossier sul tavolo, dal commercio alle terre rare, dall'intelligenza artificiale agli scenari di guerra. Prezzo del petrolio leggermente in calo, il Brent è a $102,29 al barile. Intanto però a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro. Sarebbe soffocato a causa di un boccone mentre stava mangiando. Il bimbo di 6 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri ad Altino, in provincia di Chieti. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
10: Le parole di In Blu 2000.

Buon giovedì a tutti gli amici di In Blu 2000, soprattutto quelli del pomeriggio all'interno delle nostre parole di In Blu 2000 fino alle 16.30 con tanti contenuti musicali. E che bella musica anche con il nuovo singolo di Malika Ayane appena ascoltato in apertura di questa ultima mezz'ora, Detto Tra Noi. Allora, Detto Tra Noi, e rimaniamo in tema musicale. Ieri abbiamo parlato di questi misteriosi post di Marco Mengoni, alla fine è stato svelato l'arcano mistero, perché lui con tutti questi post dove diceva sono sbagliato e avete sbagliato e cosa ho sbagliato, alla fine siamo stati tutti tratti in inganno, pensavamo a nuova musica in arrivo, in realtà lui è il direttore creativo di Allo Sbagliato, che è ovviamente un locale che prende forma con questo nuovo progetto a Milano, un nuovo progetto che sta iniziando a prendere forma nel capoluogo lombardo, che per ora viene raccontato attraverso questa serie di indizi e annunci decisamente misteriosi. Quindi ha annunciato Mengoni guiderà creativamente la prossima stagione, senza però spiegare ancora nel dettaglio cosa accadrà. Quello che sappiamo e che il progetto durerà 7 settimane e seguirà il concetto praticamente degli offline club, ossia il divieto assoluto dell'uso del telefonino, e ci sembra anche una cosa bella. L'ingresso sarà riservato allo sbagliato e possessore di un biglietto, mentre la natura precisa dell'iniziativa è quello che accadrà durante queste 7 settimane, insomma devono ancora essere ampiamente svelati. Anche il modo in cui è stato presentato il progetto fa parte di questo gioco. Cosa potrà succedere di sbagliato? Questa è la domanda, si legge nella descrizione appunto della pagina, che invita a seguire gli account per scoprire chi, cosa, che sarà e come funziona questo nuovo ruolo che insomma intraprenderà Marco Mengoni nelle prossime settimane. Continuiamo in musica, arriva Rod Stewart.

protagonista nella nostra playlist del pomeriggio, anche Ginny, con questa canzone che ormai conosciamo benissimo, Less Than a Lover. Chissà se è innamorata la nostra amica Marisa, che ci ha scritto a diretta@radioinblu.it, perché insomma lei parla di una persona a lei molto cara che vuole salutare e inizia con G il suo nome. Ecco, non vuole svelare più di tanto, è un po' misterioso, diciamo la verità. Noi, cara Marisa, abbiamo lanciato, diciamo, questo appello, anzi questo saluto particolare, quindi ti auguriamo una buona giornata. Continuate a scriverci, continuate a seguirci anche con tutti i nostri mezzi a vostra disposizione, che sono l'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it, e poi oggi ricordiamo anche il digitale terrestre canale 728. Tra poco parleremo dell'indimenticabile Ornella Vanoni. Subito, Ciao Bella Italia, la nuova di Eugenio in Via di Gioia.

Ciao bella Italia, su Inblu 2000 potremmo dedicare un saluto speciale e lo facciamo alla grande indimenticabile, ciao Ornella, indimenticabile nei nostri cuori, perché il 13 novembre uscirà l'album postumo con due inediti. Vivere è il mio concerto più bello, contiene 31 tracce cantate con diversi colleghi e amici, tra cui Elisa, Emma e Mahmood. Nel giorno del compleanno di Gino Paoli, ricordiamo che è uscito ieri Anche quando ti rivedrò, il suo nuovo singolo del cantautore dedicato proprio a Ornella, che doveva essere cantato appunto in duetto tra i due. Quindi 13 novembre, segniamo questa bella data, nuovo album postumo di Ornella Vanoni, un regalo speciale davvero per tutti noi, con due brani inediti registrati in studio durante le prime fasi di lavorazione di un nuovo progetto discografico. Il disco celebra il 92esimo compleanno di Ornella, che sarebbe stato nella giornata appunto di martedì scorso, 22 settembre, ed esce a ridosso anche del primo anniversario dalla sua scomparsa avvenuta il 21 novembre scorso. Vivere il mio concerto più bello, con tutte queste belle tracce, con tanti artisti, colleghi e amici, ne citiamo anche altri come Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Giuliano San Giorgi, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Freso e Patti Pravo, pubblicazione che sarà anticipata da Almeno tu nell'universo, la canzone presentata da Mia Martini, lo ricordiamo, nel 1989, bellissima, e qui interpretata da Ornella insieme ad Elisa, che l'aveva già cantata tra l'altro per un film di Muccino nel 2003. Box limitato, questi cofanetti a disposizione, anche numerato, contenente tre vinili con le 29 canzoni live, un 45 giri speciali con due inediti, poi ci sarà anche un doppio CD maxi con booklet di 32 pagine, le foto esclusive e le dediche, contenente anche il CD con il primo dei due inediti e le 14 tracce dal vivo, e nel secondo CD il secondo inedito e altre 15 esibizioni live, una vera chicca imperdibile per tutti noi che amiamo Ornella Vanoni. Sarà disponibile quindi in questi due formati fisici da collezione, e quindi assolutamente da non perdere come la nostra musica, che a questo punto ritorna indietro nel tempo ancora una volta, e lo facciamo con Sailing.

Parliamo di donne protagoniste dello spettacolo e della musica in particolare, la grande Laura Pausini, che ha fatto un altrettanto grande annuncio. Infatti lei è pronta a tornare negli stadi il prossimo anno, 20 anni dopo la prima volta. Il 2027, ha scritto Laura nei social, per me sarà un anno particolare, un anno che porta con sé una storia lunga 20 anni. Lo ha scritto perché lei nel 2007 insomma sarà la prima artista, anzi è stata la prima artista donna a cantare in uno stadio in Italia. Quello stadio, ha detto e ha scritto, è il Tempio di San Siro, e ricordo ancora l'emozione di quella prima volta, la paura, l'energia, il rumore di tutte quelle voci insieme. Un sogno che allora sembrava enorme, che ha cambiato per sempre una parte della mia vita. La prossima estate, 20 anni dopo esatti, tornerà negli stadi, tornerà, scrive Laura, per celebrare quella prima volta e tutto quello che è successo da allora. E torna anche con la musica, la storia e anche la storia del pubblico che la segue. Questa volta porterà con sé anche Una Nessuna 100.000, la fondazione per continuare a tenere alta l'attenzione, lo ricordiamo, sulla violenza contro le donne, e soprattutto continuare a raccogliere fondi per sostenere concretamente i centri antiviolenza. Un palco può essere una festa, ha scritto Laura, ma può anche diventare una voce, è molto importante anche quando si lanciano ovviamente messaggi di questo tipo. Non ci ritroveremo, continua Laura, a San Siro, ma a Lignano, Messina, Bari, Pescara e Roma. Queste sono le location, ancora una volta insieme, solo un po' più vicini, e vi do le date: 2 giugno Lignano, appunto, Sabbia d'Oro, 12 giugno sarà a Messina, il 19 giugno a Bari, 26 giugno ovviamente del prossimo anno a Pescara, e a Roma il 3 luglio del 2027. Questo è il nuovo tour di Laura Pausini.

Il tempo vola, come dico io, quando ci si diverte. Anche oggi chiudiamo ufficialmente il nostro appuntamento con le parole di Blu 2000. Grazie per esserci stati, grazie dei vostri messaggi, del vostro affetto e calore. Naturalmente vi auguro buon pomeriggio, rimanete con la bella musica e i contenuti di Blu 2000. Riscopriteci anche sull'app Play 2000 e sul sito play2000.it. Ci risentiamo domani a partire appunto con le parole dalle 15 fino alle 16:30. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi. Sia la Cina che gli Stati Uniti sono grandi paesi, ha detto il presidente cinese, sono qui per espandere la cooperazione e promuovere il benessere di entrambi i nostri popoli. Torniamo in Italia, resta chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo dopo la morte di Andrea Moretti, e questa mattina in un cantiere a Padova un altro incidente mortale, un operaio è precipitato nel vano ascensore nel luogo dove lavorava. Grande attesa per il viaggio apostolico di Leone XIV in Francia da domani a lunedì. Intanto oggi il Papa ha ricevuto in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. In primo piano la questione climatica.
2: La questione climatica non è semplicemente una sfida ambientale, è fondamentalmente una questione di giustizia, dignità umana e solidarietà tra popoli e generazioni. Papa Leone XIV prende nuovamente posizione sul tema della salvaguardia ambientale in occasione dell'udienza con i membri della Pontificia Accademia delle Scienze, riuniti in sessione plenaria sul tema The Future of Science in a Changing World. Non possiamo rispondere a queste sfide solo dopo che il disastro si è già verificato, sottolinea il pontefice, secondo cui dobbiamo passare dalla risposta alle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla preparazione e da misure a breve termine a una visione saggia e lungimirante per l'umanità. Da Roma, Rita Salerno.
1: In corso il Consiglio dei Ministri per approvare il decreto scuola con il tetto alla presenza di studenti stranieri nelle aule. Non cessano critiche e polemiche. Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF e 24 milioni di italiani non versano neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza l'uomo può distruggersi, lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto a Torino, la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Anche gli 007 statunitensi rilanciano un allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della Difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi alert. Prezzo del petrolio oggi leggermente in calo, intanto però a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro. Sarebbe soffocato a causa di un boccone mentre stava mangiando il bimbo di 6 anni morto nel tardo pomeriggio di ieri ad Altino, piccolo comune in provincia di Chieti. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova. @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Mission Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in prima.

0: In Blu 2000 News.
1: Morire di lavoro. Un operaio ha perso la vita a Padova nel vano ascensore di un cantiere ed è rimasto chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte l'altra notte di Andrea Moretti. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che prevede anche un tetto alla presenza di studenti stranieri in aula. A Washington all'incontro Xi, Trump, tanti dossier spinosi sul tavolo. Intanto la CIA rilancia l'allarme per possibili attacchi di droni russi anche contro l'Italia. Non ci sono riscontri, afferma il ministro Crosetto. Senza cura della biodiversità l'uomo può distruggersi, così il presidente Mattarella da Torino all'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. E buonasera da Chiara Placenti. Al microfono, è rimasto chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti. L'altra notte, questa mattina, in un cantiere a Padova, un altro incidente mortale. Lucia Ascione.
2: Ad allertare la questura di Padova sono stati i familiari del 51enne, titolare di una impresa edile impegnata nella ristrutturazione di uno stabile in via Goito. Non aveva fatto ritorno a casa a fine giornata, il suo furgone era ancora in strada con il cassone aperto. Quando le volanti sono arrivate sul posto hanno fatto squillare lo smartphone, lo hanno trovato nel vano ascensore poco distante dal corpo dell'operaio precipitato al suolo. Sono tuttora in corso le indagini per comprendere la dinamica dell'accaduto. Intanto a Roma la procura indaga per omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in merito alla tragica fine di Andrea Moretti, l'operaio 22enne caduto da un'impalcatura e deceduto nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Lunedì presumibilmente verrà affidato l'incarico dell'autopsia all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. L'anfiteatro Flavio resterà chiuso anche domani su disposizione del Ministro della Cultura. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: I dati INAIL parlano di un calo delle morti sul lavoro ma un aumento degli infortuni. Giuseppe Caporaso.
3: Aumentano gli infortuni lungo la penisola ma diminuiscono le vittime. I dati evidenziati dall'INAIL vedono nel 2025 600.000 denunce di infortunio con una crescita rispetto all'anno precedente dell'1,2%. I casi mortali denunciati sono stati complessivamente 1.198 con un calo del 3,3% rispetto al 2024. Dai dati INAIL emerge poi una crescita significativa degli incidenti in itinere, cioè quelli che si verificano nel tragitto di andata e ritorno tra la propria abitazione e il posto di lavoro. Sono stati 104.417 in crescita del 2,4% rispetto all'anno precedente, superando anche il dato storico del 2019. Sul fronte dei controlli, i numeri snocciolati dall'INAIL parlano di un maggiore incrocio delle banche dati e di una cooperazione più stretta tra Ispettorato del Lavoro, INPS, Carabinieri e Guardia di Finanza. Il risultato ha visto una regolarizzazione di 31.722 lavoratori, di cui 1.635 in nero. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto scuola con l'introduzione di un tetto alla presenza di studenti stranieri in aula. Ci aggiorna Augusto Cantelmi. Ciao Augusto.
4: Ciao Chiara, sì, si è concluso da poco il Consiglio dei Ministri, attendiamo le parole del Ministro dell'Istruzione Valditara, ma vediamo un po' che cosa è uscito da questo decreto. Nella scuola primaria il numero degli alunni con una cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado il tetto del 30% nelle classi prime riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Il decreto dunque, che ha avuto il via libera dal governo, previsti finanziamenti per corsi di italiano fino a 17 milioni per gli istituti che non possono rispettare la quota del 30%. Previsto nel decreto anche l'allontanamento ai servizi sociali dei minori i cui genitori non seguono percorsi di lingua italiana. Per quanto riguarda il divieto di indossare il burka in classe, si prevedono sanzioni per chi non lo rispetta che vanno da 200 a 1000 euro. Tra poco la conferenza stampa di Valditara e poi ci aggiorniamo. È tutto da Palazzo Chigi, a te Chiara.
1: E grazie al nostro Augusto Cantelmi. Andiamo a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi è il giorno del premier israeliano Netanyahu in presenza e del presidente dell'ONP Abu Mazen in un video pre registrato. Ci colleghiamo subito con la nostra Alessandra Buzzetti. Ciao Alessandra.
5: Sì, ciao, il presidente Bumaza, che secondo anno consecutivo ha dovuto parlare con questo video preregistrato perché l'amministrazione Trump gli aveva negato il visto d'ingresso e Bumaza ha detto che è una misura punitiva legittima per avere chiesto la fine dell'occupazione e per essersi rivolti alla Corte Penale Internazionale. Abu Mazen, che sappiamo essere sempre anche più debole, ha fatto però appello alle Nazioni Unite a non permettere un'altra Nakba nel momento più pericoloso della storia del popolo palestinese, per le politiche sempre più aggressive di Israele finalizzate a sradicare, ha detto Abu Mazen, più palestinesi possibili da Gaza alla Cisgiordania. E a New York, poche ore fa, atterrato, come diceva il primo ministro Netanyahu, per una visita lampola più breve delle tante fatte negli Stati Uniti, perché non c'è nessun incontro in agenda con Donald Trump, e questo è un segnale importante per Netanyahu da parte del presidente sappiamo essere inguagliato in questa guerra con l'Iran. Netanyahu, prima di partire, ha detto che riceverà delle sorprese, dirà la verità sul sindaco musulmano di New York perché sostiene i terroristi di Hamas, ma a New York sono proprio in corso proteste contro l'arrivo del premier israeliano. L'anno scorso ricordiamo che rappresentanti di diversi paesi erano usciti all'aula in segno di protesta mentre parlava il primo ministro israeliano, e a 24 mesi di distanza di fatto il governo di Netanyahu è ancora più isolato. Gerusalemme, veni a voi.
1: Grazie Alessandra Buzzetti. Ora in Ucraina, anche oggi intensi raid russi su tutto il territorio. Putin è il paziente zero della guerra, dice Zelensky, va fermato. Massimiliano Cochi.
6: Dopo aver chiesto ieri ai leader mondiali di continuare a sanzionare la Russia e di considerare Putin il paziente zero di questa guerra, Volodymyr Zelensky ha ribadito oggi di essere disponibile ad un vertice trilaterale con Stati Uniti e Russia e a una tregua energetica. La proposta è già stata rifiutata però dal Cremlino, che ha invece ringraziato gli Stati Uniti per l'invito rivolto a Vladimir Putin al prossimo G20 previsto a dicembre in Florida. Valuteremo se accettare, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov. Nel frattempo la guerra va avanti con la Russia, che nella notte ha lanciato centinaia tra droni e missili verso l'Ucraina. 7 persone sono morte nel raid contro una fattoria nei pressi di Kharkiv, altri morti ad Odessa e Kiev, dove un missile ha centrato il reparto maternità dell'ospedale nel quartiere Podilsky, uccidendo una persona. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La CIA ha rilanciato l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia, ma per il ministro della difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi alert. In corso l'atteso incontro Trump-Xi alla Casa Bianca, sul tavolo dossier complessi, fronti di guerra, commercio, terre rare, intelligenza artificiale. Marco Burini.
7: Come all'aeroporto, anche alla Casa Bianca Trump ha steso il tappeto rosso per Xi Jinping. Il vertice tra i capi di Stati Uniti e Cina è iniziato tra bandiere e fanfare. Accanto a Trump c'era la moglie Melania. Ho avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, aveva detto poco prima in un'intervista l'ex modella originaria della Slovenia, un tempo parte della Jugoslavia. Il marito dà del comunista a quelli che detesta, ma rispetta Xi Jinping, pure lui accompagnato dalla moglie Peng Liyuan, perché è un tipo scaltro e ha senso per gli affari. Più di lui, basta vedere come ha reagito alla guerra dei dazi scatenata da Trump. I due avevano altri conflitti di cui discutere, Medio Oriente, Ucraina e la questione di Taiwan, e poi un altro dossier enorme e delicato, l'intelligenza artificiale. Trump ha parlato di grande amicizia con Xi e di interessi comuni tra le due nazioni. Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità, ha detto Xi, chiedendo cooperazione e di coesistere in pace. Dallo scontro perdiamo entrambi e non solo loro. Marco Burini, lì nello studio.
1: Rientriamo in Italia, povertà, lavoro, fragilità, se ne è parlato oggi in Campidoglio, in un incontro promosso dalla Caritas diocesana di Roma, da CGL e CISL locali. Vito De Torre.
8: Caritas, CIS e CGL insieme per contrastare le nuove povertà. Accade non solo a Roma, i salari sempre più leggeri, l'aumento dei prezzi quotidiano, i nuovi poveri sono coloro che hanno un lavoro ma non riescono a soddisfare i bisogni più elementari. Diseguaglianze e povertà emergenti in tutte le grandi città, un divario sempre più evidente tra centro e periferie. Giustino Trincia, direttore Caritas di Roma.
9: La perdita del potere di acquisto delle pensioni, gli stipendi, dei salari di fronte agli occhi di tutti e l'Istat non fa che documentarlo da anni e anni. E poi ci sono nuove povertà legate alle dipendenze. Credo che non mai come in questo periodo siano corsi fiumi di droga nella città di Roma. Penso anche alla dipendenza dall'azzardo, dalle scommesse. L'Agenzia delle Entrate ci dice che nel 2025 solo nella provincia di Roma oltre 8 miliardi oltre 8 miliardi di euro in scommesse legali.
8: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF e 24 milioni di italiani non danno neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Attesa per il viaggio apostolico di Leone XIV in Francia da domani a lunedì. Tutto ci racconta Rita Salerno.
10: 15 discorsi, 3 tappe in 4 giorni, il quinto viaggio internazionale di Papa Leone XIV in Francia si preannuncia denso di appuntamenti tra incontri istituzionali e celebrazioni liturgiche, in un contesto dove si assiste ad un rinnovato interesse per la fede. In questi giorni che precedono la visita del pontefice si respira un'atmosfera di gioia tra i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose che si sono preparati per mesi per accogliere Leone XIV e anche tra i 17.000 volontari che si sono offerti per garantire il buon andamento della visita del successore di Pietro. Parigi, Lourdes, Metz, le città nel programma della visita che si apre domani per concludersi il 28 settembre. La pace, l'Europa cristiana, il dialogo, le ferite sociali, la centralità dell'educazione e dell'arte sono i temi che risuoneranno negli interventi del pontefice. Rita Salerno, linea allo studio.
1: La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza, l'uomo può distruggersi. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. Ci racconta tutto Alessandra Camarca.
11: La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Senza cura di questa ricchezza l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto.
12: La biodiversità ha bisogno di politiche nazionali e sovranazionali che sappiano attribuire a questa dimensione, a questa condizione, il giusto valore.
11: Si celebrano i 40 anni di Slow Food Italia dalla prima edizione senza Carlin Petrini che la ideò.
12: La biodiversità, ripeteva Petrini, è ricerca, è incontro, è cultura di solidarietà e di pace, come è stato poc'anzi ricordato.
11: Mattarella cita la Laudato Si di Papa Francesco, rimarca l'articolo 9 della Costituzione sulla tutela dell'ambiente, parla di agricoltura e di etica e dei diritti delle persone, parla di futuro. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Calcio al via la Nations League, azzurro in campo domani all'Olimpico contro il Belgio, al ritiro dei giocatori a Coverciano, oggi è arrivato il presidente della FIGC Malagò che incassa il sostegno della Lega Calcio nel pieno delle polemiche per la vicenda tesseramento. E siamo in chiusura, vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie per averci seguito e grazie a Sabino D'Alessandro in regia.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: proprio vero che non tutte le giornate hanno bisogno di una ricorrenza speciale per avere davvero un peso. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è incertezza. L'incertezza è forse la condizione più comune e la più scomoda da ammettere. Non sapere e dovere comunque scegliere. Non ha una data che la celebri, ma attraversa ogni giorno, compreso questo, fatto di scelte non ancora prese e domande senza risposta. Non si tratta di debolezza. L'incertezza è il momento prima della decisione, quello che nessuno racconta ma che tutti vivono, spesso in silenzio, spesso di notte, quando i pensieri si affollano senza ordine. Capita a chi deve prendere una strada senza sapere dove porta, a chi aspetta una risposta che tarda ad arrivare, a chi si guarda allo specchio e non riconosce subito la propria direzione. Capita persino nelle scelte piccole, quelle che sembrano banali finché non tocca prenderle davvero. Restare o cambiare, dire sì o dire no, fidarsi o aspettare ancora un po'. Chi l'accetta spesso sceglie meglio di chi finge di non averla mai provata. Ha già fatto pace con l'idea che nessuna scelta sia mai del tutto sicura. Sembra un ostacolo, ma quasi sempre è il segno opposto, che si sta prendendo sul serio una decisione, invece di scegliere per abitudine o per stanchezza. Anche chi scrive o chi conduce un programma ogni giorno conosce bene questa sensazione. La pagina bianca, il microfono acceso e quel piccolo vuoto prima che le parole trovino la loro strada. Nessuno ha davvero tutte le risposte prima di partire. Però si parte comunque. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. Vi do appuntamento a domani con un'altra parola.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Giornale Radio Nuova.
8: Bentrovati e buon ascolto. L'ordinanza recentemente adottata dal Comune di Macerata per limitare gli sprechi d'acqua è necessaria e va nella giusta direzione, ma non può essere considerata una risposta sufficiente a un problema che non è più soltanto emergenziale. È quanto asseriscono in una nota i referenti del Partito Democratico di Macerata, che aggiungono: la scarsità della risorsa idrica sta diventando una condizione con cui dovremo confrontarci sempre più spesso. Continuare ad affrontarla soltanto quando l'emergenza si manifesta significa arrivare sempre dopo il problema, anziché programmare per tempo le soluzioni. Oggi APM è il gestore del servizio idrico integrato nel territorio di Macerata, mentre ad Ato 3 competono la programmazione e il controllo del servizio. Proprio per questo il comune di Macerata, dicono i democratici, deve assumere un ruolo politico più forte, sollecitando una programmazione pluriennale degli interventi. Il PD chiede al comune di affiancare all'ordinanza una vera campagna promozionale di sensibilizzazione insieme ad APM, utilizzando in modo sistematico sito istituzionale, social, scuole, associazioni e realtà del territorio. I carabinieri di Macerata hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne di origine algerina, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, residente ad Amandola. Il provvedimento scaturisce dalla richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dall'arma a seguito di quanto accaduto lo scorso 14 settembre. Il 21enne, pur essendo sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Macerata, è stato sorpreso e controllato dai carabinieri nel centro cittadino dopo la richiesta di una 24enne del luogo, infastidita dal suo atteggiamento molesto all'interno di un kebab. Peraltro il giovane aveva già messo in atto un analogo episodio all'inizio di settembre ai Giardini Diaz, dove aveva avvicinato e molestato una donna che, impaurita, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Un momento storico per il Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati, guidato dal presidente Fabio Corvatta. Domani, con inizio alle 17 nella sala Franco Foschi, si terrà la presentazione della Biblioteca Digitale Leopardiana, piattaforma ideata da CNSL con lo scopo di raccogliere quanti più documenti e risorse possibili intorno a Giacomo Leopardi. Da qualunque angolo remoto sarà possibile leggere e studiare documenti e manoscritti del poeta conservati in giro per il mondo, previsto l'intervento di studiose e studiosi che hanno collaborato all'allestimento. Il MUBI torna ad ospitare una nuova mostra naturalistica. artropodi, piccoli organismi con un grande pianeta sulle spalle. L'iniziativa è promossa dal Comune di Macerata, Macerata Musei e dal Museo Civico di Storia Naturale, in sinergia con l'Associazione Amici del Museo di Storia Naturale e il CEA Parco di Fonte Scodella. Insetti, aracnidi, crostacei e miriapodi costituiscono oltre l'80% delle specie animali conosciute. Nonostante le dimensioni ridotte, questi organismi svolgono un ruolo ecologico fondamentale per la sopravvivenza dei nostri ecosistemi, dall'impollinazione alla rigenerazione del suolo, fino al controllo dei parassiti e al sostegno della catena alimentare. Il percorso espositivo nasce proprio con l'obiettivo di svelare la straordinaria evoluzione e l'impatto di questi giganti invisibili della natura. Nei fine settimana l'esposizione sarà aperta a tutti i visitatori ad ingresso gratuito, con visita guidata inclusa. Ascoltiamo Alessandro Battoni del CEA Parco di Fonte Scodella.
7: Il MUBI è una vetrina del Museo di Storia Naturale e per questo queste mostre temporanee hanno uno scopo prettamente didattico, quindi sia le scuole

0: I cittadini potranno scoprire questi animali che rappresentano circa l'80% delle specie viventi del regno animale, quindi insomma sono loro la maggioranza degli esseri viventi, ed è giusto conoscerli, ed è giusto, diciamo, demolire quelli che sono quei luoghi comuni legati alla presenza di questi insetti o questi ragni, oddio che schifo, capire la loro funzione all'interno delle varie nicchie ecologiche, all'interno della rete, no, trofica e alimentare del nostro pianeta è molto importante. Oltre a tutto questo c'è anche da considerare che moltissimi artropodi vengono utilizzati nella medicina o nell'agricoltura, nella lotta biologica all'agricoltura o nell'alimentazione, perché gli artropodi comprendono anche le nostre famose aragoste, che sono uno dei piatti più prelibati della cucina internazionale.
1: Per il settimo anno consecutivo Sharper approda all'Università di Macerata per proporre attività di divulgazione, intrattenimento e approfondimento in compagnia delle ricercatrici e dei ricercatori dell'Ateneo. L'appuntamento è per domani, in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, con un programma che coinvolgerà non solo Camerino, ma anche Castel Raimondo, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto. Tra i tanti eventi segnaliamo alle 15 alla Rocca del Borgia presso Enjoy and Friends Disegnare le terre mutate, dialogo tra immagini, parole e territori dedicato al fumetto sul cammino nelle terre mutate realizzato da Valerio Barchi, e alle 16 il professor David Vitali della sezione di fisica della Scuola di Scienze e Tecnologie che condurrà Giocare e Vincere con la fisica quantistica, incontro divulgativo che utilizzerà il linguaggio del gioco e della probabilità per avvicinare il pubblico ad alcuni dei principi più sorprendenti della teoria quantistica, con la possibilità di sperimentarli anche attraverso il gioco Cutris. Denunciato un 26enne originario di Noto, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine per tentata truffa. Il fatto risale allo scorso 1 agosto. La vittima, una donna di 78 anni di Montefano, mentre si trovava alla guida della sua auto, è stata affiancata dal giovane che ha cercato di mettere in atto la nota e ormai diffusa truffa dello specchietto, un raggiro finalizzato a simulare un falso incidente stradale per estorcere indebitamente denaro contante a titolo di risarcimento immediato. Grazie alla prontezza della 78enne e agli accertamenti avviati dall'arma a seguito della segnalazione, i carabinieri sono riusciti a identificare il presunto responsabile. Dopo la partecipazione ad inizio settembre di 200 persone alla Stramacerata, gli amici di Martina, in collaborazione con il Sermit ed il patrocino del comune di Tolentino, invitano la cittadinanza all'incontro al Politeama, appunto, di Tolentino domani alle 21:15 con Suor Clotilde Santanam, per conoscere meglio le adozioni a distanza e presentare il progetto di solidarietà Effetto Martina. Infatti, con le offerte fin dal mese di marzo, in occasione dell'ultimo saluto a Martina d'Este e grazie alla generosità delle tante persone coinvolte, in particolare sarà possibile dare inizio alla costruzione di una dimora dignitosa per una coppia di giovani sposi cresciuti nel lebbrosario di Madurai.
2: Il taccuino.
1: Inaugurato a Macerata Evo, il festival dedicato ai linguaggi del gioco, da oggi a domenica 27 settembre, in programma con tante aree coinvolte: Evo Village in Piazza della Libertà, Casa Nintendo agli Antichi Forni, Sala Giochi all'Asilo Ricci, gli incontri di Evo alla Biblioteca Mozzi Borgetti ed il Fiume Racconta nel cortile del Palazzo Comunale. Tra le presenze più attese, il ritorno di Nintendo, che a Evo 2026 presenta alcune delle più recenti novità per Nintendo Switch 2. Accanto alla casa giapponese saranno protagoniste anche Clementoni e Rainbow, presenti nella sala giochi all'Asilo Ricci, spazio dedicato all'intrattenimento intelligente, ai giochi da tavolo, ai giochi di ruolo, ai tornei, alle dimostrazioni e alle attività per neofiti e appassionati. Stasera alle 21 in Piazza Mauruzzi a Tolentino il circolo culturale Tullio Colsalvati, con la ricorrenza del 24 settembre, data di celebrazione dei funerali dei martiri di Montalto, propone la lettura lettura fedele di testimonianze riportate nel giornale Voce di Provincia di domenica 24 settembre 1944, che fu dedicato in edizione straordinaria ai caduti per la libertà. Sola lettura, senza nessun altro contributo, per lasciare nel cuore e nella mente di chi vorrà partecipare il suono ed il significato delle parole che in quella occasione la città tutta, unita nel dolore, scelse di far risuonare. Le stesse hanno ancora oggi un grande valore morale ed una grande forza di richiamo per affrontare le circostanze che viviamo. All'Abbadia di Fiastra apre Nominare, una mostra su parole, memoria e identità dei luoghi, dal 25 settembre al 6 gennaio 2027 all'ex ospizio dei Pellegrini, un percorso tra illustrazione, fotografia e linguaggio. Inaugurazione domani alle 11. La mostra è promossa dalla Fondazione Giustiniani Bandini e curata da De Dossi, associazione culturale APS. Nominare nasce nell'ambito di Marche Love, What You Say. Con Nominare lo sguardo si concentra sull'Abbadia di Fiastra e sulla memoria dei luoghi, sulle parole, sui nomi e sulle tracce attraverso cui generazioni di persone hanno abitato, misurato e raccontato il territorio.
2: Lo sport.
1: Domani, sabato e domenica prossimi, tornano le auto storiche della Due Giorni del Conero del CAIM Lodovico Scarfiotti, giunta alla 30ª edizione, ed in questa occasione assieme ai partecipanti della Bianchina alla Due Giorni del Conero. La manifestazione turistico-culturale prenderà il via dal Natural Village Resort di Porto Potenza Picena. Domani nel primo pomeriggio ci sarà la concentrazione con le operazioni di iscrizione prima del via per l'itinerario della prima giornata, che sarà dato alle 17. Per gli equipaggi partecipanti è prevista un'uscita in barca attorno alla riviera del Conero, con in alternativa la visita alle grotte della vicina Osimo. Sabato 26 dal Natural Village i partecipanti con le loro auto storiche seguiranno un suggestivo itinerario verso il Maceratese ed il Fermano. Domenica 27 i partecipanti risaliranno verso il Conero per visitare Sirolo, dove dopo la visita guidata si festeggerà la giornata nazionale dei il veicolo d'epoca ASI.
2: Il tempo nelle Marche.
1: La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio di domani. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 14-21 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradaanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradaanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: minuti, un libro.
1: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare Avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare Avvelenato, Edizioni Giunti.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Vita Cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti, tutte voi amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Tizzi, con la nostra rubrica Caccia di eventi e manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi una stagione teatrale che si preannuncia davvero interessante. Sto parlando di Riflessi, la nuova imperdibile stagione 2026-2027 al Teatro Alla Leone di Montegiorgio, che subirà anche quest'anno con un cartellone ricco di spettacoli in esclusiva regionale. La stagione montegiorgese prenderà il via giovedì 10 dicembre alle ore 21 con lo spettacolo Gaber mi fa male il mondo, con Neri Marco Re protagonista. Un'incursione lucida e appassionata nel pensiero nel canzoniere di Giorgio Gaber, per interrogare le contraddizioni del nostro presente con la forza della satira e dell'impegno civile. Un viaggio attraverso canzoni che verranno eseguite dal vivo. Sul palco ci saranno infatti i pianisti Eugenia Canale, Lorenzo Fiorentini, Eleonora Lana, Francesco Negri. Drammaturgia e regia di Giorgio Gaglione. Martedì 12 gennaio 2027 alle ore 21 un'esclusiva regionale con Tartufo, spettacolo tratto dall'omonima commedia di Molière. La celebre commedia classica rivivrà sul palcoscenico in una lettura affilata e contemporanea, svelando le ipocrisie, i finti moralismi e i giochi di potere della società. Sul palco ci saranno Stefano Braschi, Sara Drago, Donato Paternoster, Bianca Ponzio, Bruno Ricci, Giulia Rossoni, Lorenzo Terenzi, Adele Tirante e Michele Sinesi, che è anche alla regia. Martedì 26 gennaio 2027 alle ore 21 sarà la volta di Hospitality Suite di Roger Roof, con Francesco Scianna protagonista e anche regista, Sergio Romano, Lorenzo Crovo e Fabrizio Romano. Tre uomini d'affari chiusi in una stanza d'albergo, uno scavo psicologico folgorante e intimo sull'etica, la ispirazione, la fede e il senso del successo nell'era moderna. Ambientato dentro un mondo lavorativo legato a un'altra epoca, il testo continua però a parlare con impressionante precisione del presente, la competizione permanente, il bisogno di affermazione, la paura di essere sostituiti e la sensazione che il valore umano venga misurato soltanto attraverso il risultato. Martedì 23 febbraio 2027 alle ore 21 ancora un'altra esclusiva regionale, con lo spettacolo Molière, l'arte della beffa, liberamente ispirato a La vita del signor de Molière di Michel Dougherty. Sul palco Alessio Boni e un cast ancora in via di definizione. Regia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Nicolini e Marcello Praia. Domenica 7 marzo 2027 alle ore 21 andrà in scena Elettra 1944, altra esclusiva regionale di Giancarlo Nicoletti. Sul palco ci saranno Pamela Viloresi, Giulio Corso, Francesco Foti, Alice Spisa con Cristina Todaro e Giacomo Andrea Faroldi. Il testo è un avvincente thriller familiare che intreccia eventi reali e finzione teatrale, facendo convivere il fatto storico e la libertà della narrazione. Il mito tragico di Sofocle viene calato nell'inferno del secondo conflitto mondiale, una riflessione potente sul trauma, la vendetta, la memoria e le ferite della storia. Martedì 30 marzo 2027 alle ore 21 lo spettacolo conclusivo della stagione montegiorgese, anch'esso un'esclusiva regionale, dal titolo Stato contro Nolan di Stefano Massini per la regia di Alessandro Gassman. Sul palco ci saranno Daniele Russo, Gaetano Bruno, Mauro Marino, Emanuele Maria Basso, Gallia Benassi, Davide Dolores, Giuseppe Gandini, Stefano Guerrieri, Alessia Santa Lucia e Angelo Zampieri. In una cittadina di provincia ai primi anni 60, il direttore del giornale locale, Herbert Nolan, è sotto processo con l'accusa di aver manipolato l'informazione per interesse personale. La morte di un vagabondo viene trasformata in una minaccia collettiva, capace di alimentare paura e spingere gli abitanti ad armarsi, favorendo così gli affari di un'azienda produttrice di armi di cui Nolan è azionista. Nel corso del processo, guidato dal procuratore Miles, emergono responsabilità, conflitti di interesse e meccanismi di condizionamento dell'opinione pubblica. Il processo pone l'accento su un tema attuale, come la paura collettiva possa essere pianificata a tavolino e trasformata in uno strumento di potere e controllo. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: No, è mio!
2: È mamma!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Primo piano su una mostra che è stata appena inaugurata a Macerata, quindi per chi vuole c'è questa opportunità, visto che il MUBI torna ad ospitare una nuova mostra naturalistica. Si tratta di artropodi, piccoli organismi con un grande pianeta sulle spalle. Un'iniziativa promossa dal comune di Macerata, Macerata Musei, e dal Museo Civico di Storia Naturale, in sinergia con l'Associazione Amici del Museo di Storia Naturale e il CEA Parco di Fonte Scodella. Quando parliamo di MUBI parliamo di questa bellissima struttura che è stata insomma da poco sistemata e che si trova proprio a fianco dei giardini Diaz di Macerata. Insetti, aracnidi, crostacei e miriapodi costituiscono oltre l'80% delle specie animali conosciute. Malgrado le dimensioni ridotte, questi organismi svolgono un ruolo ecologico fondamentale per la sopravvivenza dei nostri ecosistemi, dall'impollinazione alla rigenerazione del suolo, fino al controllo dei parassiti e a sostegno della catena alimentare. Il percorso espositivo nasce proprio con l'obiettivo di svelare la straordinaria evoluzione e l'impatto di questi giganti invisibili della natura. Il MUBI, polo per la divulgazione scientifica, immerso, come dicevamo prima, nel verde dei giardini Diaz e collegato alla sede centrale del Museo Civico nel centro storico, è stato progettato per avvicinare soprattutto i più giovani al mondo delle scienze naturalistiche. E nel corso della settimana la mostra aprirà le porte alle scuole e alle associazioni, sfruttando le aule didattiche attrezzate all'interno della struttura. I visitatori potranno affiancare al percorso espositivo vere e proprie esperienze laboratoriali e attività pratiche sui temi dell'esposizione. La partecipazione per le scuole e gruppi è prevista su prenotazione scrivendo all'indirizzo ceamacerata@risorsecoop.it. Nei fine settimana l'esposizione sarà aperta a tutti i visitatori ad ingresso gratuito con visita guidata inclusa. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre la struttura sarà accessibile sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13. Nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre l'orario del sabato raddoppia con aperture dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre la domenica si manterrà la fascia mattutina dalle 10 alle 13. La mostra rimarrà chiusa nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio e agosto, oltre che nelle giornate festive del 25 aprile e del 1 maggio, quindi una bella occasione per fare questa visita appunto al MUBI e soprattutto a questa mostra. Ora passiamo alle interviste raccolte dalla nostra Maria Moretti proprio ieri in occasione dell'inaugurazione. Cominciamo con Alessandro Battoni del CEA Parco di Fonte Scodella, a seguire l'assessore comunale alla cultura Lorella Benedetti.
2: Allora, la parola artropodi è stata utilizzata diciamo per fare questa mostra, per coinvolgere non solo gli insetti ma anche i ragni, gli scorpioni, i millepiedi e i crostacei, che appartengono a tutto questo grande insieme di esseri viventi chiamati appunto artropodi. Artropodi significa arto mobile, e quindi hanno una struttura diciamo con uno scheletro esterno, e per questo insomma sono raggruppati tutti insieme. Il MUBI è una vetrina del Museo di Storia Naturale, e per questo queste mostre temporanee hanno uno scopo prettamente didattico, quindi sia le scuole che i cittadini potranno scoprire questi animali, che rappresentano circa l'80% delle specie viventi del regno animale, quindi insomma sono loro la maggioranza degli esseri viventi, ed è giusto conoscerli, e è giusto diciamo demolire quelli che sono quei luoghi comuni legati alla presenza di questi insetti, questi ragni, oddio che schifo. Capire la loro funzione all'interno delle varie nicchie ecologiche, all'interno della rete, no, trofica e alimentare del nostro pianeta, è molto importante. E oltre a tutto questo c'è anche da considerare che moltissimi artropodi vengono utilizzati nella medicina o nell'agricoltura, nella lotta biologica all'agricoltura o nell'alimentazione, perché gli artropodi comprendono anche le nostre famose aragoste, che sono i piatti più prelibati della cucina internazionale.
9: Noi quando pensiamo al mondo animale siamo abituati a pensare ai grandi animali come utili, o comunque sia come facenti parte del sistema vivente animale, e invece sottovalutiamo i piccoli organismi, gli insetti e tutto quel mondo animale, che in verità rappresenta ben l'80% del mondo animale sul pianeta, e siamo abituati a pensarli come animaletti inutili e fastidiosi. In verità sono loro che reggono l'intero pianeta, e questo è anche significativo perché proprio nel titolo di questa mostra è un grande pianeta sulle spalle, l'ecosistema si regge proprio su questi piccoli organismi. La mostra è pensata in particolare per le scuole come laboratorio, quindi verranno invitate tutte le scuole per fare la visita guidata, ma anche per i laboratori, ma è aperto, uno spazio aperto a tutti i cittadini che avranno la possibilità appunto di venire e visitare e capire finalmente l'importanza di questo mondo animale.
0: Radio Nuova in Blu.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Molto bene, molto bene. Buonasera a tutti. Siamo qua in studio di Radio Nova. L'appuntamento del giovedì sera con l'amico Liscio, Franco alla console e Anna Maria alle linee telefoniche per ricevere le vostre richieste. Buona serata a tutti e buon ascolto. Iniziamo subito.

Bene, bene, bene, bene. Abbiamo ascoltato questa bella canzone per iniziare l'appuntamento di Amico Liscio questa sera su Radio Nuova Macerata con Franco e Anna Maria e fino alle ore 10:30. Andiamo con Castellina Pasi.

dall'orchestra di Gianni Deco abbiamo ascoltato Un pensiero per te, una canzone bellissima, eh? E ritorniamo con Castellina Passi, perché c'è subito un'altra bella canzoncina per ballare, cari amici.

molto bello, molto bello. Di nuovo Castellina, ora ritorniamo con questa grande orchestra, è famosa, Gianni Devo, con questo motivo.

Il nostro bene, la grande orchestra di Gianni De Gorco, questi brani meravigliosi, bellissimi. Ora andiamo con un altro motivo bello dall'orchestra di Diego Zamboni. Il titolo della canzone è Ci sei tu. Eccolo qua. Per tutti voi che siete... Torniamo, il nostro numero di telefono è lo 0733 23 75 75.

0: Bene, bene, questa bella canzone. Tu abbiamo ascoltato l'orchestra di Diego Zamboni con Ci sei tu. Allora, un'altra bella canzone vi farò ascoltare da questo personaggio, di questa grande orchestra, Ti voglio amore. Però andiamo su un'altra bella beghine. Quando dico amore, il titolo di questo brano, bello, bello, bello, è il titolo di questa canzone qua. Quando dico amore.
1: Cioè, quindi è una di...

naturalmente del Diego Zamponi. Ora amici, sono ritornato qui in studio perché avevamo una riunione nell'altra stanza, e allora eccomi qua di nuovo. Amici, che ne dite di ascoltare Raul Casadei? Pronti?

Bene, bene, bene, abbiamo ascoltato Merengue Paisan, naturalmente l'orchestra di Raus Casadei. Ora andiamo con Romagna e Sangiovese, un bellissimo valzer, poi riprendiamo altre cosettine carine. Romagna e Sangiovese, amici, Raus Casadei.

che bello, ma che bello è la fisarmonica di Sergio Franchi, naturalmente un grande fisarmonicista con la sua grande orchestra. E abbiamo ascoltato Reginella Campagnola, Ristichella, Torna Veronica e Liciagnola. Ora andiamo con un meraviglioso tango, è quello delle Capinere. Amici, l'orchestra di questo grande personaggio, Sergio Franchi.

molto carino quello che stiamo facendo, eh? Allora, abbiamo ascoltato questo meraviglioso tango, il tango delle capinere, giustamente. Però sotto mano c'è un altro bellissimo tango, è un tango argentino che porta il nome famosissimo La Comparsita. Due tanghi, uno più bello dell'altro, eh? E ballatelo veramente con cuore.

Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato questa meravigliosa comparsita, naturalmente è un liscio tango argentino, è originale, con i violini, con tante cose. Ora andiamo in Sicilia e ci propone la tarantella siciliana. Ma che ne dite, si sta ballando qui? Allora cari amici, io le vado questa bella tarantella siciliana che la dedica a loro due, naturalmente saluta a noi, Anna Franco e Anna Maria, e saluto a tutti gli ascoltatori con questa tarantella siciliana. Ciao Aldo, ciao Iole, si dice proprio originale, eh?

ma che bello, originale, proprio siciliano, questo bellissimo tarantella, e viene proprio dalla Sicilia. Ora andiamo con un altro motivo bello, e la nostra carissima Giovanna di Trotica di Moro Valle, insieme al suo marito Michele, io naturalmente gli dedichiamo da parte mia di Anna Maria, che lei saluta e auguro a tutti una felice serata, dopo con baci e bacini e un bellissimo mambo. E perciò, carissima Giovanna, carissimo Michele, dovete ballarlo, ballarlo veramente bene. Eccolo qua, questo mambo.

ed eccolo qua, questo bellissimo mambo che abbiamo appena ascoltato, Baci e Bacini, l'abbiamo dedicato a Giovanna di Todica di Morovalle e suo marito Michele, con questa bella canzone che salutava a noi e a tutti voi che siete in ascolto. E proseguiamo con che cosa? Dopo Baci e Bacini, indovinate un po' che cosa abbiamo programmato, è un altro bellissimo Fox, e la famosa Boccuccia di Rosa e Labbra Rosse, sempre la fisarmonica e orchestra di Sergio Franchi. Amici, Boccuccia di Rosa e bellissima canzone.

Rosa. Naturalmente salutiamo i nostri carissimi amici che ci hanno chiamato e sono con noi, e allora io propongo, dalla voce di Marianna Lanteri, tutto per voi che siete in ascolto con noi, siete collegati con noi, è un bellissimo medley di canzoni. Canzone mia, canto di primavera, è un anno in più, è una bellissima begin, eccola qua, canzone mia.

queste bellissime canzoni interpretate da Marianna Lanteri e tutte dedicate a voi che siete in ascolto, andiamo subito con un'altra bella canzone, porta il titolo Ho camminato.

Marianna Lanteri, una serie di canzoni che abbiamo mandato in onda da questa grande cantante. E dopo Camminato c'è un'altra bella canzone, è la famosa canzone Cuore di mamma ed oltre Po, il titolo di questa canzone che la Marianna Lanteri l'abbiamo proposta per tutti voi. Eccola qua,

E dopo questa canzone, allora andiamo avanti con un'altra bella, sempre di Mariano Lanteri, ma dopo, adesso ascoltiamoci Matteo Benzi che ci propone quella canzone famosa. Sapete qual è? Il tassinaro per tutti voi.

abbiamo ascoltato il Tassinaro dall'orchestra di Matteo Renzi. Ora andiamo con di nuovo Marianna Lanteri con la famosa Penna.

canzoni di Marianna Lanteri in questo repertorio di questa sera. Abbiamo ascoltato tante canzoni sue, perché veramente sono una più bella dell'altra, ma canta bene. Ora ritorniamo con l'orchestra di Matteo Benzi con la famosa canzone Donne Segreti, che sarà, e poi Malaguena Salerosa. Andiamo avanti con questo motivo, Donne Segreti, che sarà.

0: con Malaguenia, Salerosa, Olei, Cielito Lindo. Su questa canzone Franco vi saluta, vi auguro a tutti una felice notte. Ci risentiremo domani sera a partire dalle ore 20 e sino alle ore 22. Ciao a tutti, grazie per il gentile ascolto.
1: Buonasera a tutti, anche da parte mia. Noi ci sentiamo domani sera.
0: Ecco.
1: Stasera è stata un pochino più corta, va bene.
0: Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che stasera in notturno
1: non si fa.
0: In onda. Bene, okay, questa è l'ultima canzone in programma.
1: Buonasera a tutti.
0: Con questa canzone Franco vi saluta, vi auguro a tutti una felice serata. Ed eccole qua.

intorno alle 22 e giovedì sera con Franca Anna Maria. Domani sera saremo con voi con Sotto Ombrellone, poi naturalmente fino a fine di settembre ritorneremo con musica, canzone.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Gruppo medico Fisiomed, polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. L'ordinanza recentemente adottata dal Comune di Macerata per limitare gli sprechi d'acqua è necessaria e va nella giusta direzione, ma non può essere considerata una risposta sufficiente a un problema che non è più soltanto emergenziale. È quanto asseriscono in una nota i referenti del Partito Democratico di Macerata, che aggiungono: la scarsità della risorsa idrica sta diventando una condizione con cui dovremmo confrontarci sempre più spesso. Continuare ad affrontarla soltanto quando l'emergenza si manifesta significa arrivare sempre dopo il problema, anziché programmare per tempo le soluzioni. Oggi APM è il gestore del servizio idrico integrato nel territorio di Macerata, mentre ad Ato 3 competono la programmazione e il controllo del servizio. Proprio per questo il comune di Macerata, dicono i democratici, deve assumere un ruolo politico più forte, sollecitando una programmazione pluriennale degli interventi. Il PD chiede al comune di affiancare all'ordinanza una vera campagna promozionale di sensibilizzazione insieme ad APM, utilizzando in modo sistematico sito istituzionale, social, scuole, associazioni e realtà del territorio. I carabinieri di Macerata hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne di origine algerina, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, residente ad Amandola. Il provvedimento scaturisce dalla richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dall'arma a seguito di quanto accaduto lo scorso 14 settembre. Il 21enne, pur essendo sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Macerata, è stato sorpreso e controllato dai carabinieri nel centro cittadino dopo la richiesta di una 24enne del luogo, infastidita dal suo atteggiamento molesto all'interno di un kebab. Peraltro il giovane aveva già messo in atto un analogo episodio all'inizio di settembre ai Giardini Diaz, dove aveva avvicinato e molestato una donna che, impaurita, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Un momento storico per il Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati, guidato dal presidente Fabio Corvatta. Domani, con inizio alle 17 nella sala Franco Foschi, si terrà la presentazione della Biblioteca Digitale Leopardiana, piattaforma ideata da CNSL con lo scopo di raccogliere quanti più documenti e risorse possibili intorno a Giacomo Leopardi. Da qualunque angolo remoto sarà possibile leggere e studiare documenti e manoscritti del poeta conservati in giro per il mondo, previsto l'intervento di studiose e studiosi che hanno collaborato all'allestimento. Il MUBI torna ad ospitare una nuova mostra naturalistica, Artropodi, piccoli organismi con un grande pianeta sulle spalle. L'iniziativa è promossa dal Comune di Macerata, Macerata Musei, e dal Museo Civico di Storia Naturale, in sinergia con l'Associazione Amici del Museo di Storia Naturale e il CEA Parco di Fonte Scodella. Insetti, aracnidi, crostacei e miriapodi costituiscono oltre l'80% delle specie animali conosciute. Nonostante le dimensioni ridotte, questi organismi svolgono un ruolo ecologico fondamentale per la sopravvivenza dei nostri ecosistemi, dall'impollinazione alla rigenerazione del suolo, fino al controllo dei parassiti e al sostegno della catena alimentare. Il percorso espositivo nasce proprio con l'obiettivo di svelare la straordinaria evoluzione e l'impatto di questi giganti invisibili della natura. Nei fine settimana l'esposizione sarà aperta a tutti i visitatori ad ingresso gratuito, con visita guidata inclusa. Ascoltiamo Alessandro Battaglia del CEA Parco di Fonte Scodella.
5: Il MUBI è una vetrina del Museo di Storia Naturale e per questo queste mostre temporanee hanno uno scopo prettamente didattico, quindi sia le scuole che i cittadini potranno scoprire questi animali che rappresentano circa l'80% delle specie viventi del regno animale, quindi insomma sono loro la maggioranza degli esseri viventi ed è giusto conoscerli e è giusto, diciamo, demolire quelli che sono quei luoghi comuni legati alla presenza di questi insetti o questi ragni, oddio che schifo, capire la loro funzione all'interno delle varie nicchie ecologiche, all'interno della rete, no, trofica e alimentare del nostro pianeta è molto importante. Oltre a tutto questo c'è anche da considerare che moltissimi artropodi vengono utilizzati nella medicina o nell'agricoltura, nella lotta biologica all'agricoltura o nell'alimentazione, perché gli artropodi comprendono anche le nostre famose aragoste, che sono i piatti più prelibati della cucina internazionale.
4: Per il settimo anno consecutivo Sharper approda all'Università di Macerata per proporre attività di divulgazione, intrattenimento e approfondimento in compagnia delle ricercatrici e dei ricercatori dell'Ateneo. L'appuntamento è per domani in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, con un programma che coinvolgerà non solo Camerino ma anche Castel Raimondo, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto. Tra i tanti eventi segnaliamo alle 15 alla Rocca del Borgia presso Enjoy and Friends Disegnare le terre mutate, dialogo tra immagini, parole e territori dedicato al fumetto sul cammino nelle terre mutate realizzato da Valerio Barchi, e alle 16 il professor David Vitali della sezione di fisica della Scuola di Scienze e Tecnologie che condurrà Giocare e Vincere con la fisica quantistica, incontro divulgativo che utilizzerà il linguaggio del gioco e della probabilità per avvicinare il pubblico ad alcuni dei principi più sorprendenti della teoria quantistica, con la possibilità di sperimentarli anche attraverso il gioco Cutris. Denunciato un 26enne originario di Noto, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine per tentata truffa. Il fatto risale allo scorso 1 agosto. La vittima, una donna di 78 anni di Montefano, mentre si trovava alla guida della sua auto, è stata affiancata dal giovane che ha cercato di mettere in atto la nota e ormai diffusa truffa dello specchietto, un raggiro finalizzato a simulare un falso incidente stradale per estorcere indebitamente denaro contante a titolo di risarcimento immediato. Grazie alla prontezza della 78enne e agli accertamenti avviati dall'arma a seguito della segnalazione, i carabinieri sono riusciti a identificare il presunto responsabile. Dopo la partecipazione ad inizio settembre di 200 persone alla Stramacerata, gli amici di Martina, in collaborazione con il Sermit e il patrocino del comune di Tolentino, invitano la cittadinanza all'incontro al Politeama, appunto di Tolentino, domani alle 21.15 con Suor Clotilde Santanam, per conoscere meglio le adozioni a distanza e presentare il progetto di solidarietà Effetto Martina. Infatti, con le offerte fin dal mese di marzo, in occasione dell'ultimo saluto a Martina d'Este e grazie alla generosità delle tante persone coinvolte, in particolare sarà possibile dare inizio alla costruzione di una dimora dignitosa per una coppia di giovani sposi cresciuti nel lebbrosario di Madurai.
3: Il taccuino.
4: Inaugurato a Macerata Evo, il festival dedicato ai linguaggi del gioco, da oggi a domenica 27 settembre, in programma con tante aree coinvolte: Evo Village in Piazza della Libertà, Casa Nintendo agli Antichi Forni, Sala Giochi all'Asilo Ricci, gli incontri di Evo alla Biblioteca Mozzi Borgetti ed il Fiume Racconta nel cortile del Palazzo Comunale. Tra le presenze più attese il ritorno di Nintendo, che a Evo 2026 presenta alcune delle più recenti novità per Nintendo Switch 2. Accanto alla casa giapponese saranno protagoniste anche Clementoni e Rainbow, presenti nella sala giochi all'Asilo Ricci, spazio dedicato all'intrattenimento intelligente, ai giochi da tavolo, ai giochi di ruolo, ai tornei, alle dimostrazioni e alle attività per neofiti e appassionati. Stasera alle 21 in Piazza Mauruzzi a Tolentino il circolo culturale Tullio Colsalvatico nella ricorrenza del 24 settembre, data di celebrazione dei funerali dei martiri di Montalto, propone la lettura fedele di testimonianze riportate nel giornale Voce di Provincia di domenica 24 settembre 1944, che fu dedicato in edizione straordinaria ai caduti per la libertà. Sola lettura, senza nessun altro contributo, per lasciare nel cuore e nella mente di chi vorrà partecipare il suono ed il significato delle parole che in quella occasione la città tutta, unita nel dolore, scelse di far risuonare. Le stesse hanno ancora oggi un grande valore morale ed una grande forza di richiamo per affrontare le circostanze che viviamo. All'Abbadia di Fiastra apre Nominare, una mostra su parole, memoria e identità dei luoghi, dal 25 settembre al 6 gennaio 2027 all'ex ospizio dei Pellegrini, un percorso tra illustrazione, fotografia e linguaggio. Inaugurazione domani alle 11. La mostra è promossa dalla Fondazione Giustiniani Bandini e curata da De Dossi, Associazione Culturale APS. Nominare nasce nell'ambito di Marche Love, What You Say. Con Nominare lo sguardo si concentra sull'Abbadia di Fiastra e sulla memoria dei luoghi, sulle parole, sui nomi e sulle tracce attraverso cui generazioni di persone hanno abitato, misurato e raccontato il territorio.
3: Lo sport.
4: Domani, sabato e domenica prossimi, tornano le auto storiche della Due Giorni del Conero del CAIM Lodovico Scarfiotti, giunta alla 30ª edizione, ed in questa occasione assieme ai partecipanti della Bianchina alla Due Giorni del Conero. La manifestazione turistico-culturale prenderà il via dal Natural Village Resort di Porto Potenza Picena. Domani nel primo pomeriggio ci sarà la concentrazione con le operazioni di iscrizione prima del via per l'itinerario della prima giornata, che sarà dato alle 17. Per gli equipaggi partecipanti è prevista un'uscita in barca attorno alla riviera del Conero, con in alternativa la visita alle grotte della vicina Osimo. Sabato 26 dal Natural Village i partecipanti con le loro auto storiche seguiranno un suggestivo itinerario verso il Maceratese ed il Fermano. Domenica 27 i partecipanti risaliranno verso il Conero per visitare Sirolo, dove dopo la visita guidata si festeggerà la giornata nazionale del veicolo d'epoca ASI.
3: Il tempo nelle Marche.
4: La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio di domani. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 14-21 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova Macerata compie 50 anni.
16: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: something I want to talk about.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dico più che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: dimmi a domani per sempre.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Siamo pronti anche oggi a Radio Nuova Cerata e oggi andiamo tutti quanti pronti a Tolentino, perché Vania è qui, pronta a Tolentino per l'appunto. Vania!
1: Sono pronta abbastanza, perché questa mattina sinceramente Nazareno me la sono vista brutta. Ieri ho avuto un attacco di sinusite violento.
0: Aia.
1: Con questi sbalzi di temperatura, sì, poi non è sempre, dovendo fare tante cose insieme, non è che hai quelle precauzioni, siccome tanti stai seduto, ti alzi, ti prendi il golf, io sempre tante cose, quindi vabbè.
0: Ma tu sei forte, però sei forte.
1: Sono forte, però questa mattina guarda, non sapevo se riuscivo ad essere presente. Difatti poi ho detto no, la puntata non la posso mancare. Allora sai che ho preso una bustina di Nutrix, anche normalmente la do a papà, che è un energetico, no? Lo prendono gli sportivi.
0: Oh.
1: E devo dire che le energie me la date per essere presente, perché veramente alle 9 ero ancora a KO.
0: Ma anche dal cielo penso che qualcuno ti ha dato qualcosa.
1: Sì, quello sì, perché come sempre io seguo la Santa Messa. Difatti questa mattina volevo partire, intanto ricordiamoci Nazareno che ci siamo dati tutti per le puntate di Radio Nuova, l'ultimo quarto d'ora lo dedichiamo alla lettura del libro di Padre Gentili,
0: bello, bello.
1: Nicola, no? E allora io ieri, nonostante insomma stavo un po' così, però mi sono riletta il primo capitolo e ci siamo anche nei tempi, quindi possiamo iniziare possiamo iniziare la lettura di questo libro, gli ultimi 12 minuti della puntata.
0: Bellissimo, bellissimo, bravissimo.
1: Allora, questa mattina Nazareno, proprio a seguito dello spunto che ho avuto dall'omelia che ho ascoltato a TV 2000, un sacerdote molto colto, e mi ha colpito, devo dire, perché non mi è capitato mai di ascoltare un sacerdote durante il canto dell'offertorio eccetera che prega in latino.
0: Prega in latino, bellissima, bellissima.
1: E questa cosa mi ha fatto tanto piacere, tanto è vero che la vorrei così riferire anche a Padre Marziano, insomma, ai nostri sacerdoti colti, perché effettivamente ripristinare la lingua latina, non la messa in latino, che qui a Tolentino noi l'abbiamo, ma è tutto il rito che noi sappiamo esisteva prima del Concilio Vaticano II, dura tantissimo, eccetera. Ma collocare in alcuni momenti liturgici che tutti conosciamo a memoria in italiano le frasi latine, cioè come veniva pregata la messa prima del Concilio Vaticano II, che mi sembra fosse del 1962, no?
0: Sì, cioè qualcosa, come dici tu, va bene, certo, in italiano è bene che si, perché sennò.
1: Sì, però il latino, cioè qualche volta inserirlo in latino,
0: ecco, qualcosa,
1: stamattina
0: sì.
1: Mi ha colpito, sono rimasta, ho detto, ma guarda.
0: Quella è una bella cosa, sì, secondo
1: me. Sì, una cosa, per me è stata una novità, una bella novità.
0: Bravi.
1: Poi questo sacerdote ha fatto un commento molto interessante e pieno di spunti proprio dalla lettura di Coelet. È un nome che tu dici, ma chi ce l'ha un nome così particolare? È vero che noi sappiamo che nella cultura ebraica, almeno nelle sacre scritture, Nazareno, abbiamo dei nomi che tu tante volte dici sono difficili pure da pronunciare, no?
0: Sì.
1: A chi non è venuto in mente di dire ma dove l'avranno trovati? No, particolari. Il libro Coelet in realtà non è un nome, no? Noi siamo abituati, no? Il libro di Geremia, il libro di Isaia, no? Cioè, quindi a nomi di profeti, insomma, i nostri apostoli. Cioè, Coelet in realtà non è un nome, ma ha un significato preciso, significa colui che parla all'assemblea.
0: Già.
1: E la lettura di questa mattina, che è partita proprio dal primo capitolo del libro Coelet, che invito veramente a leggere, e poi vi dico anche perché, tra l'altro è anche corto perché consta di 10 capitoli, quindi si legge, chiaramente non è un romanzo, questo lo sappiamo benissimo, ogni capitolo va meditato, però si legge molto bene ed è anche molto interessante, proprio sottolineo, perché è molto attuale. Intanto
0: sì.
1: Il prologo è: tutto è vanità, vuoto immenso, vanità delle vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità. E continuano. Cioè, la cosa che è interessante di questo libro biblico del Vecchio Testamento, intanto non si sa con certezza chi lo abbia composto, sicuramente saranno stati ebrei dell'epoca del terzo secolo avanti Cristo. Alcuni pensavano fosse attribuibile al re Salomone, ma non poteva essere per la datazione. E comunque, in ogni caso, poco conta chi l'abbia scritto, quello che conta è il testo e la profondità del testo. Perché? Perché questo libro Coelet intanto abbraccia in questi 10 capitoli tutti gli aspetti della vita. Leggo i titoli, tanto per essere ancora più chiari. L'uomo di fronte ai suoi limiti, il sapere inutile fatica, vanità dei piaceri, della ricchezza e del lavoro. C'è una stessa sorte per tutti. Perché faticare per poi lasciare tutto a un altro? Per tutte le cose c'è un tempo fissato da Dio. L'oppressione, la solitudine, fedeltà alle promesse fatte a Dio, l'autorità, la ricchezza e i loro rischi. L'uomo è sempre insoddisfatto. La sapienza umana e il suo fallimento, questo dal capitolo 7. Ciò che è meglio per l'uomo, sapienza e moderazione. La sapienza è introvabile nell'uomo e nella donna. L'uomo non può conoscere il senso delle cose né la propria sorte. Tutto è nelle mani di Dio. L'uomo non conosce neppure la sua ora. La sapienza del povero è disprezzata. Sapienza, follia e stoltezza. Il potere e i suoi rischi. Invito ad agire. La vecchiaia e la morte. E poi alla fine l'epilogo. Quindi sono 12 capitoli. E io ne ho evidenziato uno. Perché? Perché tra tutti questi credo che sia... almeno quello che mi ha colpito, quello che si
0: piace di più.
1: No, più che mi piace, no, ce ne sono molti, soprattutto quando si parla dell'aspetto sapienziale, lì è molto profondo, perché lì entriamo veramente nel rapporto che può instaurarsi tra l'uomo e Dio, no? Quindi no. Però questo lo trovo interessante perché, ripeto, molto attuale. Cioè, il titolo lo dice, no? Perché faticare per poi lasciare tutto un altro? Allora, prima di leggerlo faccio una premessa. Il sacerdote questa mattina dice, Coelet, il libro di Coelet, appunto, di questo che parla all'assemblea, quindi di questo erudito che si rivolge all'assemblea, e ne parla facendo una premessa, collocandolo proprio nel contesto, come è scritto nella Bibbia. Allora, questo signore erudito, questo ebreo erudito che parla all'adunanza, in realtà si rivolge a un popolo di giovani. Perché, come ne sappiamo, tutti i giovani hanno bisogno, avevano insomma, hanno bisogno di consigli. E i giovani spesso sono anche sprovveduti.
0: Anche oggi, quindi.
1: Esatto, difatti lo ha molto, l'ha commentato con molta profondità, proprio perché lo ha avvicinato ai tempi odierni. E difatti, che cosa dice? Dice, all'epoca di questo libro gli ebrei vivevano un momento di grande splendore, di grande ricchezza, quindi anche gli ebrei più osservanti si erano, tra virgolette, persi dietro ai piaceri, dietro al lusso, dietro alle mondanità. E allora questo saggio li vuole ricondurre a Dio.
0: Ecco, giusto.
1: Questo è il tema di fondo del libro Coelet. Come ricondurre a Dio? Attraverso tutti questi temi dei quali io vi ho letto il titolo. E qui poi leggo letteralmente le caratteristiche. Difatti avevo scritto, io l'avevo già letto questo libro, difatti fra parentesi avevo scritto attualità, non a caso oggi difatti così si è dimostrato. L'espressione tutto è vanità è come il tema e la conclusione dell'opera Coelet, ne discute quasi parlando con se stesso, ma intendendo aiutare dei giovani ad affrontare la vita. Nella sua riflessione egli analizza l'esperienza che ha fatto di tutto quello che per gli uomini del suo tempo è un ideale o un'occupazione invidiabile? Due punti: il successo, le ricchezze, la sapienza, i piaceri, la giovinezza. Il discorso è fatto senza un preciso ordine, ogni tanto torna sui passi, corregge, modifica le proprie affermazioni. Il libro comunque offre una risposta soprattutto all'uomo che vive in tempo di crisi. Crisi di fede, crisi di speranza, crisi di religiosità.
0: Eh già.
1: E quindi attualissimo, attualissimo.
0: Sì. Infatti.
1: Allora, io leggo questo perché faticare per poi lasciare tutto a un altro? Allora, quanti genitori lavorano tanto e poi magari si ritrovano a lasciare un capitale a dei figli che non dimostrano di meritarlo, no? Purtroppo spesso capita. Io ricordo mio padre che diceva sempre questo detto, che era un detto dei contadini, ma i contadini erano saggi. Tre generazioni per ammucchiare e una per smucchiare. Tu lo sapevi questo detto?
0: Ma io dico questo però, che se i figli
1: vengono educati
0: su, pian piano anche loro lo faranno bene con quello che gli danno.
1: Sì, però normalmente quando i figli crescono in una famiglia, e io questo insomma a Tolentino lo vedo in tante famiglie di imprenditori, insomma di ricchi consolidati eccetera, mi sono accorta che la prima è andata, la seconda è andata, la terza traballava. Effettivamente questo detto poi non è così assurdo. Allora leggo da Coelet. Allora presi in odio la vita perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole, in questo caso faticare, no?
0: Sì.
1: Tutto infatti è vanità e un correre dietro al vento. Ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole, perché dovrò lasciarlo al mio successore. E chissà se questi sarà saggio o stolto, eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro in cui ho speso fatiche e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo sostenuto sotto il sole, perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità, è un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Difatti, chi può mangiare o godere senza di Lui? Egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre a chi fallisce dà la pena di raccogliere e di ammassare per darlo poi a colui che è gradito a Dio. Ma qua anche questo è vanità, è un correre dietro al vento. Cioè, da questo capitolo io ho dedotto che faticare è giusto, faticare è lodevole, ma bisogna faticare sempre con saggezza e rivolti a Dio, cioè il frutto del nostro lavoro. Chiaramente all'epoca erano, la maggior parte erano pastori e agricoltori, no? Quindi il frutto del nostro lavoro è ovviamente per la grazia che ci è stata data da Dio.
0: Sì, è molto importante che prima di la mattina di andare a lavorare parliamo a Dio, diciamo a Dio la cosa, la sera diciamo grazie per quello che abbiamo fatto a Dio. Ecco.
1: Esatto, cioè soprattutto lo dobbiamo dire questo, Nazareno, perché noi che siamo credenti diamo per scontato tante volte anche questo che hai detto tu, no? Cioè ascoltare la parola la mattina, meditare la parola, ringraziare Dio per la giornata che comunque ci ha fatto trascorrere. Però chi appunto è credente profondamente comprende questa frase nell'essenza, ma chi non è credente gli va spiegata, e ti dico perché, almeno secondo il mio parere, perché ascoltare la parola, come vedi è capitato a me questa mattina, tutte le mattine, ma questa mattina perché ne ho fatto poi riferimento anche in questa puntata, no? Coelet, no? Chi non conosce Coelet? Intanto se ti incuriosisci te lo vai anche a leggere, no? E già leggendolo cominci a riflettere e dici, tu pensa 2300 anni fa, queste persone, vedi, in fondo non erano lontani da noi, no? No, con tutti i problemi, quindi vedi, in un momento di ricchezza, di floridità, eccetera, eccetera, questi insomma erano talmente pieni di tutto che si sono allontanati da Dio.
0: Eh già. Attenzione, perché oggi purtroppo col caos che c'è, andare via da Dio è facile, quindi
1: non è, esatto,
0: uno neanche se ne accorte, attenzione.
1: Esatto, e non è un caso di fatti, Nazareno, e qui ritorniamo sempre ai tempi di mio padre, quando mi raccontavo dei miei nonni, che quando c'era la povertà le famiglie erano più unite,
0: giusto,
1: si pregava, ci si aiutava, perché c'era anche la necessità di fare comunità. La ricchezza che è stata data dal demonio, e noi lo sappiamo bene, che cosa ha prodotto? Ha prodotto l'isolamento e la concorrenza spietata, no?
0: Esatto.
1: Perché? Perché poi, allora, lui ha una macchina e allora io ne voglio due, lui non so, ha quella macchina di pregio e io ne voglio un'altra di più pregio, cioè ha comportato un rincorrere il materiale e isolare o abbandonare lo spirituale, portando a cosa? Alla solitudine, all'amarezza, alla discordia, ai litigi, perché questo lo stiamo vivendo.
0: Quindi attenzione alle famiglie, attenzione per i figli, attenzione a stare attenti su questo.
1: Addirittura, Nazareno, poi mi sono andata a fare una ricerca veloce perché avevo anche dei libri, ma li ho messi negli scatoloni e non so dove sono collocati, però tramite internet, tanto se fai una ricerca mirata, le risposte che insomma che desideri le trovi. Tu pensa che il libro Coelet viene definito da Gianfranco Ravasi il libro più originale e scandaloso dell'Antico Testamento, e lo commenta: perché vi si trovano il nostro miserabile affanno, il presagio e la sciagura dell'insaziato.
0: Ecco, quindi tu dici, esatto, che questi vanno bene,
1: no? Tutto il nulla. Tra l'altro il libro Coelet è collocato prima del Cantico dei Cantici. Noi sappiamo che il Cantico dei Cantici è l'inno proprio all'amore, no?
0: Eh già.
1: In assoluto, tant'è vero che Francesco, San Francesco, poi se lo ha fatto proprio, no? Ed è diventato il Cantico di Francesco. In realtà è il Cantico dei Cantici delle Sacre Scritture, insomma, dell'Antico Testamento.
0: Sì.
1: E dice addirittura, in base al Coelet, che sono pochi i testi della Bibbia che sono stati oggetto di tante letture e interpretazioni, e di cui tanti e celebri poeti addirittura, se ne sono occupati.
0: E quindi?
1: E quindi è un testo che, secondo me, andrebbe, proprio per queste caratteristiche così particolari, come osa dire anche Ravasi, scandalose, andrebbe studiato, esaminato. E dicono gli storici, addirittura dicono che in realtà sia stato redatto intanto nel terzo secolo avanti Cristo, ed è Coelet, come parola è il participio presente femminile, e noi sappiamo che nella cultura ebraica le donne, come i bambini, non contavano nulla, quindi anche un'altra stranezza, no? Che assume però una funzione maschile, perché in effetti Coelet viene poi tradotto come colui che parla all'assemblea, no? Quindi, cioè, ci sono anche delle, diciamo così, delle curiosità, usiamo questo termine, che gli studiosi stessi ancora oggi non sanno spiegarsi.
0: Certo. Beh, questo comunque, quello che tu dici, è molto importante, e teniamoci tutti quanti a capire queste cose, ecco, piano piano, anche chi fa questa cosa lo dica un po' una volta, un po', ecco, qualcuno.
1: Sì, poi la cosa interessante è che questo libro, insomma, i libri vengono presentati tutti con un teschio, no? Quindi già il teschio dice il memento mori, no? Cioè tutti dobbiamo morire, no? E che è poi l'aspetto, diciamo, più preoccupante soprattutto per un non credente, no?
0: Dal cielo però ci dicono fino a un certo punto, perché a un certo punto non si morirà più.
1: Esatto, perché noi che crediamo sappiamo che esiste la vita eterna.
0: Ecco.
1: Però in questo libro si parla appunto di tomba, di morte, del niente, del nulla, no? L'uomo è nulla. I saggi sono come gli stolti. Perché anche i saggi sono come gli stolti? Perché qui c'è un capitolo dove parla, infatti io lo sono andata a leggere, perché i saggi sono come gli stolti, perché se la loro cultura poi rimane ferma a se stessa, non produce frutti, allora che saggio sei? Cioè il saggio deve mettere a disposizione la propria cultura, quindi la propria saggezza. I potenti, la stessa cosa, sono come i poveri, perché se i potenti ammucchiano solo per se stessi, la loro potenza dove sta?
0: E qui appunto, come dicevo prima, le famiglie, specialmente per i loro figli, stiano attento, perché dopo, se non lo fanno da primo, quando sono grandi non lo fanno più. Ecco, questo è il punto.
1: Esatto, e poi qui c'è una chiusa, penso sempre di Ravasi, che mi piace leggere. Dice: ogni creatura abbraccia lo stesso destino, il regno dei morti, i vivi sanno che moriranno, i morti non sanno nulla. Si vive sapendo che esiste un tempo per nascere e un tempo per morire, uno per piantare ed uno per sradicare, uno per uccidere ed uno per sanare, uno per piangere ed uno per ridere, uno per essere in lutto e uno per danzare. Esiste un tempo per la giustizia e uno per l'ingiustizia, ma in ogni caso tutto è governato dal caos.
0: Ecco appunto.
1: Il soffio vitale del creatore trova il suo doppio nel vuoto, vento, nebbia, niente. Che senso ha Dio in questo paesaggio deturpato? Qual è il fine degli uomini? Quando sappiamo che tutto ciò che facciamo, che siamo, la vita, accade in vano? Quindi che significa tutto questo secondo la mia povera povertà teologica? Che se noi non arricchiamo la nostra vita appunto con la saggezza della sapienza di Dio, tutto è inutile quello che abbiamo fatto. Anche le cose più grandi sono inutili, perché Dio non ci valuterà per quello che abbiamo fatto in funzione del terreno. Ci valuterà per quello che abbiamo fatto in questa terra in funzione del cielo, di quello che è sopra, non di quello che è sotto.
0: Ma non solo, ma poi chi non lo fa, quando sta qui, fa un cammino molto brutto. Ecco, questo è il fatto.
1: Sì, poi c'è la tristezza che chiaramente coinvolge sicuramente coloro che non hanno questa, io dico anche questa grazia, perché la fede veramente, più cresco con gli anni e più mi accorgo che è un dono e una grazia.
0: Ecco, questo è importante, che da quando il bambino è piccolo bisogna dirglielo. Ecco.
1: Però queste cose gliele dice un genitore che crede, un genitore che non crede che magari...
0: Intanto noi diciamolo, poi
1: noi lo diciamo,
0: qualcuno...
1: lo divulghiamo, questo sicuramente.
0: Ecco. Allora,
1: io andrei adesso, perché poi ho un'altra cosa da leggere sul diavolo. Ah, oggi sono spietata, Nazareno, ti fanno spietata.
0: Bene, bene.
1: Allora, andiamo con il brano che ho scelto Vita però, quello di Lucio Dalla, no? Che poi è un brano che doveva essere chiamato Amico, questo l'ha commentato Mogol, perché il testo mi sembra che l'abbia fatto anche lui insieme, Amico, perché era dedicato a Lucio Battisti. Poi lo hanno cambiato in Vita, vabbè, insomma, come un ricordo.
0: Lo ascoltiamo.
1: È molto bello, come tutti i testi poi e le musiche di Dalla, Mogol, insomma, dei nostri grandi cantautori ed autori.
0: Benone, andiamo.

0: queste cose belle che abbiamo già detto guardando il cielo, vai.
1: Sì, allora, guardando il cielo io adesso mi dirigo a Medjugorje. Perché mi dirigo a Medjugorje? Perché mi è arrivato un messaggio dal nostro amico Giuliano Meschini, che tutti voi della radio conoscete bene. L'ho letto due volte perché mi ha colpito, è breve, insomma, è una pagina, ma lo vorrei leggere tutto. Stamattina leggerò molto perché credo che sia arrivato il momento in cui le parole, quando ben scritte e soprattutto quando ci aiutano a riflettere, vanno effettivamente lette. Il titolo è questo: il diavolo odia la donna perché non può nulla contro Maria, la madre di Dio. Ecco perché tanti femminicidi, sfruttamenti, violenze e degradazioni sulle donne nel mondo. Il 29 di settembre noi sappiamo, noi ricordiamo San Michele Arcangelo, che è colui che schiaccia il serpente, ma noi sappiamo che la Madonna schiaccia il serpente.
0: Tu come, come dedico le donne, perché sei una donna, quindi...
1: Beh, io sono Mariana e quindi credo che appunto il tentatore, perché il diavolo è il divisore, il tentatore, insomma il male, noi come donne dobbiamo essere sempre molto più accorte, più attente, e anche per questo probabilmente pregare di più. Non a caso la preghiera nella casa domestica veniva sempre annunciata e diciamo così è portata avanti proprio dalla più anziana, no? Dalla donna più anziana, poi magari anche dalla mamma, però erano le donne che pregavano il rosario, no? Attorno a un camino o magari attorno a un tavolo con la famiglia. Quindi è la mamma il focolare domestico, e con la nostra società questo è venuto meno e le conseguenze appunto le viviamo. Allora leggo testualmente. Miriana, la veggente di Medjugorje, ebbe nel 1982, quindi stiamo parlando di 44 anni fa, un'apparizione che getta raggi di luce sulla storia della Chiesa. Essa racconta un'apparizione nella quale Satana le si è presentato con le apparenze della Vergine. Satana chiese a Miriana di rinunciare alla Madonna e di seguirlo, perché l'avrebbe resa felice nell'amore e nella vita, mentre con la Vergine essa doveva soffrire, diceva lui. Miriana lo respinse e subito dopo apparve la Vergine e Satana scomparve. La Vergine le disse: scusami per questo, ma devi sapere che Satana esiste. Un giorno si è presentato davanti al trono di Dio e ha chiesto il permesso di tentare la Chiesa per un certo periodo. Dio gli ha permesso di metterla alla prova per un secolo. Questo, e noi lo sappiamo, il Novecento, no?
0: Certo.
1: Questo secolo è sotto il potere del demonio, ma quando saranno compiuti i segreti che vi sono stati affidati, il suo potere verrà distrutto. Già ora egli comincia a perdere il suo potere ed è diventato aggressivo. Distrugge i matrimoni, solleva discordie tra preti, crea ossessioni, assassini. Dovete proteggervi con la preghiera e il digiuno, soprattutto con la preghiera comunitaria. Portate con voi dei simboli benedetti, metteteli nelle vostre case, riprendete l'uso dell'acqua benedetta. Satana odia la Beata Vergine Maria da più di due millenni, infatti fa tutto ciò che è in suo potere per scoraggiare la devozione nei suoi confronti e instillare odio verso di lei. Avete mai notato che sono i dogmi e le devozioni mariane a suscitare le reazioni più forti in coloro che rifiutano la Chiesa? Anche alcuni buoni cattolici sono imbarazzati dalla devozione a Nostra Signora e pensano che non dovremmo essere troppo estremi nella sua venerazione. Forse anche voi vi siete chiesti perché la Chiesa tiene la Vergine Immacolata in così grande considerazione. Forse vi siete chiesti perché Dio abbia deciso di usarla nell'opera della redenzione. Il diavolo odia il fatto che la sua sconfitta definitiva avverrà per mano di un'umile ancella. In un certo modo il suo cuore orgoglioso potrebbe sopportare il fatto di essere sconfitto da Dio stesso, perché questo è onnipotente, ma essere schiacciato da una piccola ragazza di Nazareth, il pensiero è del tutto umiliante, lo fa impazzire, perché se c'è una cosa che la creatura più orgogliosa di tutta la creazione odia, è essere umiliata. Satana ritiene questa sconfitta da parte della Vergine Maria umiliante, perché è una donna e le donne sono il sesso più debole, ed egli disprezza la debolezza. Ama vedere le donne abusate, degradate e ridotte a un oggetto, per non parlare del fatto che la Beata Vergine è umana. E Satana odia gli umani perché abbiamo un corpo e lui è un puro spirito che pensa i corpi siano di disgusto. Ma c'è un'altra ragione più profonda per il fatto che Satana odia essere sconfitto da Maria. Lei è la sua sostituta in cielo. In origine Lucifero era il risultato migliore di Dio, era il più bello, il più potente di tutte le creature di Dio, e come sappiamo tutti, questo gli ha dato alla testa. Era così splendido Lucifero, difatti è luce, no? Così potente che pensava davvero di poter essere migliore di Dio. I tratti caratteristici di Satana sono l'orgoglio e l'invidia dell'Onnipotente. E quali sono le caratteristiche della Madonna? In primo luogo, l'umiltà. Infatti, la creatura più umile che sia mai esistita. Per ogni grammo di orgoglio che ha il demonio, Maria ne ha due di umiltà. Per ogni goccia di invidia amara e piena di odio nel cuore nero di Satana, il cuore di Maria è pieno del doppio di lode, adorazione e amore. Per ogni boccone di depravazione perversa e distruttiva nell'anima del demonio, il cuore di Maria è pieno di purezza e fecondità. E per grazia, Dio l'ha resa la creatura più squisita e più gloriosa di tutto l'universo. Il titolo che il diavolo reclamava, in ogni modo, l'Immacolata è l'esatto opposto di Satana. In ogni modo è il suo sostituto e lui lo sa. Nel Magnificat vediamo il riassunto di tutto lo splendido ruolo di Maria nella salvezza. Quindi, la sintesi, nel caso in cui non lo abbiate ancora capito, donne, Satana vi odia.
0: Insomma.
1: Volete schiacciare la testa del serpente nella vostra vita? Volete passare in modo sicuro attraverso prove, tentazioni e tempeste per arrivare alla vostra casa celeste? La risposta è semplice. Fate ricorso a Maria, amatela, siate i suoi servi fedeli, siate i suoi cavalieri, suoi difensori, suoi apostoli, consacratevi a lei in modo totale e completo, perché nulla di ciò che le appartiene andrà perduto.
0: Ed è bello che nella mano, nelle case ci sia la Madonna a guardarla anche, e questo è bello.
1: Sì. È importante però, dice, anche di portarla, no? Come noi della Milizia dell'Immacolata, che abbiamo al collo appunto l'immagine benedetta della Madonna della Milizia dell'Immacolata, no?
0: Certo, questo è verissimo.
1: Tra l'altro adesso posso dire anche che mi sembra il 2 ottobre o l'8 ottobre inizia la preparazione per il rinnovo perché già è consacrato, consacrazione al cuore immacolato appunto di Maria nella Milizia dell'Immacolata. Ci saranno, mi sembra, 8 catechesi.
0: Queste cose dille quando ci sono, perché almeno tutti quanti che ci ascoltano lo sanno.
1: Veramente ho anche il programma, perché l'ho già preso l'altro giorno in chiesa, anzi, se devo essere precisa, così anche nelle date, forse chissà, perché ho sempre tanti fogli, comunque mi sembra che inizi il 2, di inizia comunque, sono tutti i giovedì del mese di ottobre e di novembre,
0: ecco.
1: Poi c'è la preparazione a dicembre, quindi tutto l'aspetto diciamo formale, e l'8 mi sembra che ci sia poi la consacrazione, che stato l'avrò messo il foglio, ma è qui è pieno di fogli, lavorando
0: ce lo dirai man mano che ci sei, ecco.
1: Sì, tanto no, ma l'avevo messo in modo tale che dico almeno lo leggo, e invece fogli, foglietti, dopo tra le pratiche, fascicoli e tutto, eccolo, è spuntato, beh, la Madonna mi è sempre vicina, no? Allora, il programma parte l'8 ottobre, che è il giorno poi della Madonna del Rosario, poi abbiamo il 15, insomma, fino al 3 dicembre, e il 5, sabato 5 dicembre, abbiamo il rito di consacrazione. E praticamente abbiamo tutte catechesi che sono diciamo così, svolte da persone altamente qualificate. La prima, padre Sergio Cognini, che è parroco di Mogliano e dell'Ordine dei Frati Minori, ma è stato anche il nostro referente regionale ed è stato per diversi anni anche il sacerdote, che non si chiama sacerdote, del carcere di Regina Coeli.
0: Ecco.
1: Poi il 15 abbiamo Donatella Coppari, che è insegnante di scienze religiose e molto brava. Poi il 22 Maria nella Sacra Scrittura, padre Massimo Giustozzo, che è il priore di San Nicola. Poi Maria nel Magistero della Chiesa dei Dogmi, Don Diego di Modugno, il nostro parroco. Poi Simona San Paolesi, che è la presidente del regionale delle Marche, il significato della medaglia miracolosa e le apparizioni. Poi Carmenzita Picaro, che è la missionaria dell'Immacolata, padre Colbe, viva Bologna, difatti, ci parlerà di San Massimiliano Colbe, un profeta dei nostri tempi difficili. Poi padre Luciano Genga, che è sempre un cappuccino minore, rettore del santuario San Pacifico a San Severino, ci parlerà di San Massimiliano Colbe, figlio di San Francesco d'Assisi. Poi padre Sergio Cognini, ritorniamo al nostro riferimento, prima regionale, oggi insomma locale, lo statuto e le regole di vita. E poi il 3 dicembre la preparazione, come avevo annunciato, al rito di consacrazione all'Immacolata, il cui relatore sarà Don Jacopo Foglia, che è il nostro referente spirituale, il nostro assistente spirituale nella milizia dell'Immacolata, e sappiamo che è il direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Macerata, insomma chi è che non lo conosce, anche perché se non lo vedi si fa vedere da solo, alto 2 metri, quindi è all'altezza, come dire, ce lo fa vedere in tutto il suo aspetto. Ecco, quindi questo per far capire che l'associazione della milizia dell'Immacolate Marche ogni 2 anni organizza queste catechesi per aiutare ad avvicinarsi alla figura di Maria, grazie appunto alla milizia dell'Immacolata, che è nata sulla base della medaglia miracolosa, ma fondata da San Massimiliano Colbe, insomma, che penso tutti sanno, no? Il martire polacco.
0: Tu ogni giovedì prima di ecco adesso oggi c'è questo, c'è
1: il
0: oggi.
1: Il 24 noi ci vediamo, e sì, il giorno 8.
0: Tu di quelli che
1: proprio per l'avvio del programma, sì.
0: Esatto, perfetto.
1: E, tra l'altro, dimenticavo una cosa importante, che tutti gli incontri si terranno nella chiesa della Santa Famiglia alle 21:15, quindi qui a Tolentino.
0: Bravissima, bravissima. Allora, adesso
1: dovremmo partire con la lettura del libro di Un asceta e un apostolo, scritto da padre Domenico Gentile, un filosofo, teologo, ha insegnato per non so se più di 20 anni, 25, non me lo ricordo esattamente, al liceo classico di Tolentino, comunque aveva insegnato a Bologna, a Roma, insomma una persona splendida, e quindi merita che questo libro scritto da lui venga letto. Allora partiamo.
0: Un pezzetto Pannicola. Ogni tanto, via.
1: Esatto. Allora, la patria d'origine, sappiamo tutti insomma che è nato a Sant'Angelo in Pontano, e partiamo con i genitori, vai. Si chiamavano Compagnone d'Amata, egli era probabilmente dei Guarinti e lei probabilmente dei Gaetani cognomi, come apparirebbe dalle dichiarazioni di 2 familiari del santo che deposero al processo di canonizzazione. Osservavano i comandamenti, soprattutto la carità e la preghiera, con fede schietta e sincera. Mancino di Forte, che li conobbe, fece al processo questa preziosa deposizione. Erano persone di fede vissuta e buoni cristiani, e frequentavano le prediche, la messa e le altre funzioni religiose. Si astenevano dal male e operavano il bene. Si diceva comunemente che erano buona gente e di buona vita e non peccatori. Ed io, che li ho conosciuti, posso attestare che erano veramente quali la pubblica opinione le riteneva. Il censo domestico non era né pingue né scarso, ma tale da consentire una certa tranquillità, come San Nicola stesso confiderà più tardi all'amico Appillaterra. Offuscava la serenità dei 2 coniugi il fatto che dopo alcuni anni di matrimonio non avevano figli. La casa era triste, senza vagiti, balbetti e cicalecci. I due coniugi pregavano rassegnati e fiduciosi, invocavano frequentemente San Nicola da Bari, che da circa 100 anni era diventato un santo assai popolare nel mondo occidentale. Il primo biografo del santo pone in bocca ad Amata, la mamma di Nicola, questa bella preghiera: Signor mio Gesù Cristo, che tutto puoi fare, riguarda la tua serva con gli occhi della tua pietà e benevolenza, togli il disonore della mia sterilità e fa che, divenendo genitrice nella casa di mio marito, io dia alla luce un figlio e che nel darlo alla luce io generi un tuo servo ad onore del tuo nome. Ma poiché le mie preghiere sono povere ed esigue al cospetto della tua maestà, io interpongo l'intercessione del santo tuo vescovo Nicola, affinché con l'intervento delle sue preghiere io possa essere consolata da te, onnipotente, e fo voto di visitare la sua tomba con mio marito tuo servo. Avvisati da un angelo in sonno, si recarono a Bari, offrirono voti, preghiere e doni. Nella notte, secondo il costume di molti pellegrini dell'epoca, si addormentarono sul pavimento della chiesa del santo di Bari. Ed egli, vestito degli abiti pontificali, apparve loro nel sonno e promise che avrebbero avuto un figliolo, al quale dovevano imporre il nome di Nicola e che sarebbe stato religioso, sacerdote ed uomo di santa vita. Dopo 9 mesi nacque il figliolo promesso e fu battezzato col nome di Nicola. Era l'anno 1245. Dopo Nicola i coniugi ebbero altri figli, o perlomeno un altro figlio, frate Giannovuzzo da Tolentino. Teste al processo di canonizzazione, dichiara che certe notizie su cui depone gli sono state comunicate anche dal fratello del santo, secondo quanto a sua volta aveva confidato a lui il padre. Un fratello del santo, secondo il primo biografo, fu gentile, ma questi non fu certamente il confidente di frate Giannovuzzo. Difatti Gentile fu ucciso a tradimento verso il 1272 e frate Giovannuzzo, quando depose al processo nel 1325, aveva appena 34 anni. Pertanto, con forte probabilità, il fratello confidente di frate Giovannuzzo fu Guarinta, padre di Angeluccio, che nel deporre al processo si dichiara nipote carnale del santo. E poiché in quell'epoca ancora si usavano i patronomici e si rinnovavano i nomi da nonno a nipote, ma ancora oggi si fa, come si può constatare dalla genealogia dello stesso Dante, come ancora si usa, e non solo nelle famiglie principesche, è ovvio che il genitore di compagnone si chiamasse Guarinta, e da qui Guarinti, ed è dovuto all'intercessione del santo di Bari se un nome tanto singolare non è capitato in sorte al nostro Nicola, che era il primogenito. La temporanea, ho poche righe per finire il capitolo, La temporanea

0: prole per l'intercessione del santo stesso, sia che fosse stato maschio o femmina, l'avrebbero consacrata alla religione. Fatto il voto, andarono pellegrini a Bari ad eseguire quanto promesso, ed al ritorno mia madre mi diede alla luce, come essi stessi mi riferirono, ma tu non voler saperne di più e non rivelare ad alcuno quanto ti ho detto. Anche Mancino di Forte dichiarò che in Castel Sant'Angelo si parlava comunemente dei fatti prodigiosi che avevano accompagnato la nascita di Nicola e che egli li aveva uditi narrare da un certo Messer Scambio e da Monna Maria e da Forte, suo padre, e da tanti altri del castello, di cui non rammentava il nome, tanto che la voce si era diffusa anche a Tolentino.
1: Ecco, hai detto benissimo questa cosa, che sicuramente aiuterà a tutti noi a guardare, vedere, pregare. Ecco,
0: soprattutto
1: cose.
0: Noi di Tolentino siamo molto fortunati ad aver avuto appunto la presenza di San Nicola per tantissimi anni qui in Basilica, e quindi la devozione a questo santo non deve, a mio avviso, essere una devozione così solo di facciata, ma deve farci riflettere a crescere, appunto, non dico come il santo Nicola, perché quando leggeremo poi questo libro ci accorgeremo anche di quali privazioni lui si è fatto carico, però ad avvicinarci se non altro ai valori della fede, no? Quindi la carità, la speranza, vabbè, la fede è chiaro, è la fede, speranza, la carità, però come è sempre stato detto è l'ultima, no, in elenco, ma in realtà è la più importante, la più grande, e quindi essere disponibili verso il nostro prossimo. Ho visto che il tempo comunque è trascorso anche quest'oggi, sono stata nei tempi.
1: Sei stata adesso... molto brava, tu sei fai queste belle trasmesse e che quindi continua così, perché sono molto molto importanti per tutti.
0: Hai ragione tu, perché questa mattina ore 9 stavo ancora a capo, ho pregato il Signore durante la messa, ti aiutami a fare la puntata a Radio Nuova, perché io non ero in condizioni di stare in piedi, mi sono dovuta pure mettere, probabilmente ho avuto anche un calo di pressione, il tempo, insomma tante cose insieme, quindi ho detto aiutami veramente, perché oggi ero in una situazione disperata, e invece grazie, siccome sono convinta, al Signore, alla fede, mi ha fatto essere presente anche qui, e non
1: vedi, ti ha aiutato?
0: Anche
1: ti ha aiutato?
0: Quindi non ho tralasciato nessuno, non ho tralasciato Maria, alla quale sono, lo sai, fortemente attaccata, e nemmeno San Nicola, che appunto da fervente mariano com'era, la Madonna gli ha fatto la grazia di apparirgli 3 giorni prima e di accompagnarlo al viatico. Questa è una cosa straordinaria.
1: Allora, chiudiamo con
0: un'Ave Maria. Ho chiesto a Giola di trovare un'Ave Maria di Medjugorje, visto che
1: abbiamo
0: parlato
1: Maria,
0: anche della Madonna di Medjugorje.
1: Salutiamo
0: te. E noi ci vediamo ci sentiamo l'8 ottobre, il giorno della Madonna del Rosario, sempre con Maria.
1: Fai come questa una trasmissione bellissima, eh?
0: Grazie,
1: alla prossima.
0: Grazie mille, grazie a tutti voi.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.